Abbiamo fatto tardi, ma ci siamo divertiti con le canzoni dance più belle, dico più belle, dagli anni 90 ad oggi. R101 Dance Party con la vostra regina. J'adore.

RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RT
ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: heart.
1: R101. Enjoy the music.
2: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
3: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
4: Su R101
3: la canzone che ti fa stare bene.
4: Richiedila con un vocale al

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura, niente paura, ci pensa la vita, mi han detto così. Niente paura, niente paura.

0: 301. Enjoy the music.
1: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no

0: RTL 101. Enjoy the music.
1: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: R101. Enjoy the music.

0: LR 101. Enjoy the music.
1: La banda. Amici, un saluto dalla banda di R101.
2: Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e le 101 voci di Leonardo Fiaschi. Per esempio Lino Banfi.
3: Disgraziati, siete proprio dei ragazzi spericoletti.
4: E Giovanotti, ce l'hai Giovanotti?
5: Ragazzi, ma questo programma è bellissimo, non voglio più staccarmi da voi.
4: E che non lo volete un bel risveglio con il sorriso domani mattina?
6: E allora puntate la sveglia su R101.
1: Il buongiornissimo ve lo darà Riccardo Russo dalle 5 alle 7.
2: E con la banda di R101 farete il pieno di buon umore fino alle 9.
4: Vi aspettiamo domattina dalle 5 alle 9 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
1: E saremo pure dentro il vostro smartphone con l'app gratuita di R101. E

0: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
1: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
2: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
3: R101 Meteo.
4: Ben trovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM24. Le previsioni meteo per questa domenica. Tempo stabile soleggiato praticamente su tutte le regioni. Da segnalare il passaggio di una nuvolosità a quota medio-alta sulle regioni di nord-ovest e di qualche sottile velatura tra quelle di nord-est, la Toscana e la Sardegna, oltre a modesti annuvolamenti pomeridiani attorno ai rilievi. Non si prevedono piogge, temperature stazionarie, valori compresi tra 24 e 28 gradi, localmente fino a 30 al centro in Sardegna. Venti moderati o tesi di scirocco sul mare e canale di Sardegna. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
3: R101 Meteo con
5: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101. Enjoy the music.
1: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Segui R101 anche sui social. Instagram,
0: Facebook,
2: TikTok.
0: Ti teniamo compagnia ovunque.
2: R101.
3: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
2: Su R101,
0: la canzone che ti fa stare bene.
2: Richiedila con un vocale al

RTL 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.

0: R101,
1: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Livio da Reggio Emilia, la canzone che mi fa stare bene è Forever Young degli Alphaville.

0: R101,
1: la canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: La canzone che mi fa stare bene è La rondine di Mango.

Enjoy the music.

0: 3:101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 3:31 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Io sono Fabrizia da Galatone e la canzone che oggi mi farebbe stare bene è Slave to Love di Brian Ferry.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Sei un fan del volley femminile? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per la finale della Supercoppa di volley femminile. Ascolta R101. Golden Ticket.
2: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
4: Shh, Ale, Franz, venite!
5: Michel!
6: Cosa c'è?
4: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
5: Quindi?
6: Non è mica un segreto.
7: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
6: Ma lo presentiamo noi?
4: Eh certo, non lo sapevate?
6: Ale è svenuto.
4: Oh no!
6: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
4: Lascialo giù svenuto.
7: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
8: Amore, ciao! Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve, ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito, per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
11: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
13: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
12: E dietro la grigliata?
13: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
14: Lo vedo. All'alba e al tramonto.
15: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
16: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
15: Riccardo Scamarcio. Benedetta Porcaroli.
16: Mina.
14: Dracula.
15: Ascoltalo ora su Audible.
17: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
18: È la mia ring intercam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
17: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
18: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
17: Quello è sicuramente un brutto affare.
19: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bel affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
20: Amore, la vasca?
21: Leviamo.
20: Le piastrelle?
21: Leviamo.
20: Anche i mobili del bagno?
21: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
20: E i lavori?
21: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
20: Mi hai levato le parole di bocca.
21: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
22: Iperceramica.
23: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
24: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
25: Oh, tutti uguali.
26: Chiama se hai bisogno.
25: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
27: E chiama uno.
25: Ma uno chi?
28: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
1: R101 Meteo.
29: Ben trovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questa domenica. Tempo stabile e soleggiato praticamente su tutte le regioni. Da segnalare il passaggio di una nuvolosità a quota medio-alta sulle regioni di nord-ovest e di qualche sottile velatura tra quelle di nord-est, la Toscana e la Sardegna, oltre a modesti annuvolamenti pomeridiani attorno ai rilievi. Non si prevedono piogge, temperature stazionarie, valori compresi tra 24 e 28 gradi, localmente fino a 30 al centro in Sardegna. Venti moderati o tesi di scirocco sul mare e canale di Sardegna. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: R101 Meteo con
30: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri.
0: Ristora, bevande calde per ogni ora.
2: La canzone che ti fa stare bene.
3: Su R101,
2: la canzone che ti fa stare bene.
3: Richiedila con un vocale al 331
2: 80 90
3: 101.
2: Ti fa stare bene.
4: Sono Maria Carla Dalicata, la canzone che mi fa stare bene.

0: RTL 101,
1: la canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: Sono Corrado da Milano. La canzone che mi farebbe stare bene stamattina è Che fantastica storia è la vita di Antonello Venditti.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Per la canzone che mi fa stare bene, da Franchino di Torre Maura, vorrei sentire A Cause de Garçons.

0: Roma 101. Enjoy the music.
1: L'intrattenimento continua per tutta la mattinata.
2: Fantastico weekend. Fantastico, fantastico.
1: Dalle 7 alle 10 non perderti Fantastico Weekend con Rajab e Sass. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: Fantastico.
3: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
4: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi e in store.
5: È possibile.
6: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homemobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homemobile.it.
7: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
8: Bollettino Deghiversario numero 2.
9: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
10: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
15: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.
16: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
1: Su R101.
16: La canzone che ti fa stare bene.
1: Richiedila con un vocale al 331
16: 80 90
1: 101.
16: Ti fa stare bene.
17: Sono Stefano da Lecce e la canzone che mi fa star bene è quella di Alan Sorrenti, Figli delle Stelle.

0: R101, la canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
1: Ciao a tutti, Martina da Bologna. Sto per entrare al lavoro come infermiera, ma prima di entrare vorrei tanto ascoltare la canzone che mi fa stare bene, che è Take On Me degli Ha-Ha. Grazie, un abbraccio.

0: RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Decine di migliaia di persone in piazza in Spagna per il diritto alla casa. Dopo lo stop del Parlamento ai decreti del governo Sanchez sulla crisi abitativa, i manifestanti invocano lo sciopero generale. Marea umana a Madrid, oltre 500.000 in corteo. A Valencia scontri con la polizia, 5 arresti. Nel pieno dell'ondata di droni e missili russi su Kiev, Zelensky promette: aumenteremo i raid sulle raffinerie nemiche. Entro l'autunno pronto il missile balistico FP9 può raggiungere Mosca, e l'ONU denuncia: i militari del Cremlino stuprano sistematicamente civili e prigionieri. Si riaccende lo scontro in Medio Oriente, raid incrociati tra ribelli Houthi e Arabia Saudita, bombe di Riyadh su Sana'a, roccaforte della milizia yemenita. Alla periferia della capitale saudita, colpito l'impianto petrolifero Aramco, dalla raffineria si levano fiamme e colonne di fumo. Brasile alle urne, alle presidenziali è testa a testa tra l'uscente Lula, che i sondaggi danno al 45%, e Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente, attestato al 42%. Già certo il ballottaggio, 160 milioni gli elettori chiamati a scegliere. 800 anni fa moriva San Francesco d'Assisi. Oggi nella città umbra le celebrazioni alla presenza del presidente Mattarella, nell'anno in cui il giorno del santo patrono d'Italia torna festa nazionale. A celebrare la messa il presidente della CEI, Zuppi. Tennis: Zverev verso il numero 1 del ranking mondiale. Sinner ancora non si è ripreso dai problemi al ginocchio e salterà anche il Masters 1000 di Shanghai. Prende corpo l'ipotesi di uno stop dell'Alto Atesino fino al 2027. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Traffico e Mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A4 traffico bloccato per un incidente tra Padova Ovest e Grisignano in direzione Torino. Un altro incidente provoca la chiusura di una corsia sulla statale 71 Umbro-Casentinese-Romagnola all'incrocio di Borghetto di Tuoro viaggiando verso Ravenna. Infine, sulla statale 172 dei Trulli, traffico rallentato per un veicolo in fiamme all'incrocio Masseria-Santa Teresa in direzione Casamassima. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

Buongiorno, buongiorno, eccoci qua su R101, amici bellissimi, ben ritrovati. Sono Rajab Zeze dalle 7 alle 10 qua su questa stazione radiofonica meravigliosa. Chi abbiamo dall'altra parte? Abbiamo il nostro uomo dell'informazione, che salutiamo. Non ho ancora individuato chi, ma è Cascone, c'è solo lui che parla meravigliosamente con un tono riconoscibilissimo, lontano anni da lui. Lo riconosceresti, diresti, ah, lui è Cascone, ed è la sua forza. Lui non lo sa, lo sa perché è umile, ma non lo sa neanche il nostro uomo della regia. A questo giro potete provare a indovinare voi, io non vi dico chi c'è, rotazione, io sono fortunatissima, ho loro nei weekend al 331 80 90 101. Vi aspetto con anche un piccolo indovinello, così tastiamo un attimino la sveglia. Non si fa, vi ha già dato un indizio. Bene, Elodie insieme a Marrakesh Margarita.

Bella, bella lei, bella questa coppia anche che stavamo commentando io e il mio amico. E l'avete indovinato? No, io vi ho dato semplicemente l'occasione per indovinare il nostro regista, chi potrebbe essere. Io sono sempre felice quando c'è lui, mi piacciono tutti, ma con lui ci facciamo qualche risata. E in più nel fuori onda, dentro l'onda, insomma nell'onda, siamo nell'onda. Voi siete nel flow anche se non avete indovinato. Sono i 7:07, quindi esprimete pure un desiderio e ve lo dico, vi facilito la vita, signori. E paride, cioè quando poi parte la risata così c'è una risatina, ecco lui, questa è la sua risata, non è campionata, non è presa da qualcun altro, noi abbiamo in esclusiva internazionale la risata speciale di Paride. Bene, vorrei sapere come state, cosa state facendo, come è andata la settimana, ma anche ieri, da ieri, perché ieri ho preso la mia postazione, ho iniziato a tastare e vedere se vi hanno trattati bene durante la settimana, se qualcuno vi ha fatto arrabbiare, cosa vorreste insomma raccontarci a noi vostri compagni di viaggio del weekend. Intanto io vi regalo sempre super musica, Miles Smith, Drive Safe.

Drive Safe, Miles Smith insieme a Nell Horan, che li vedono un'amicizia crescere anche fuori dallo studio. Bello, bellissimo questo brano, bellissimi voi al 3318090101 che vi siete appena svegliati o che comunque state tornando nei vostri bei lettucci, perché c'è un sacco di gente che va a lavorare la notte e che poi la mattina, quando arrivo io col fantastico weekend, deve andare pian piano a riposare, e quindi un po' la accompagniamo a casa sperando di non svegliarla troppo. Non vi voglio svegliare, voi dovete e ne avete tutto il diritto, come fanno anche le nostre persone e amici qua della nostra guardia, la guardiola, che poi si danno proprio il cambio quando arriviamo noi. Vi vedi un po' provati, però felici comunque di raggiungere il letto, non felici di stare qua la notte, no, di andarsene proprio, non vedono l'ora di arrivare. E magari uno arriva a casa e dice sì, mi metto a letto. C'è chi con la stanchezza perde il sonno, c'è chi sfasa il suo ritmo circadiano e c'è chi fa un errore gravissimo, e faccio anche io quello, errore gravissimo lo chiamo io, i sociologi lo chiamano diversamente. Inizia con lo scrolling, quindi che cos'è? Che cos'è sto scrolling? Non è un termine semplicemente che determina lo spostare da una pagina all'altra che facciamo sui social, Facebook, Instagram, TikTok, quello che usate, ma magari uno entra per starci un minuto, poi finisce e ci sta delle ore. Ecco, secondo voi cosa importa di più? Quanto tempo ci passiamo a fare scroll oppure come ci sentiamo post questa attività? Se avete sperimentato, se volete far vedere domande, ditemelo al 3318090101 e ci ascoltiamo un altro duo. Safe insieme a Biagio Antonacci, spirituale.

Bella, bella lei, spirituale, che vedete uniti safe insieme a Biagio Antonacci. Complimenti Biagio da parte mia e dal nostro paride che guardavamo qua il videoclip canale 67. Dice, ah, bravo, bravo Biagio, Biagio ci piace. Si sta tenendo in super forma. Chapeau, Khabzokhmis, come diciamo noi nel mondo arabo, per proteggere dal malocchio anche quello positivo. E spirituale è un canto collettivo che vuole raccontare proprio qualcosa di positivo, allontanandoci dal momento delicato in cui stiamo vivendo, dove tutti possono convivere serenamente nella loro unicità. Bene, ritorniamo tra pochissimo, dobbiamo fare degli auguri speciali, non dimentichiamoci.

0: un salutino, la banda di R101 è qui, ciao amici!
1: Ladies and gentlemen, Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e le 101 voci di Leonardo Fiaschi,
0: tra cui quella di Carlo Conti.
2: Bene, bene, bene, oh, così mi emozionate e mi fate salire lo share.
3: Domattina vi aspettiamo, non serve prenotare, vi presentate le 5 e chiedete di...
4: Riccardo Russo è qua già bello impigiamato, io vado a dormire, vi aspetto con i più svegli d'Italia dalle 5 nel buongiornissimo, mi raccomando.
0: Fino alle 7 e poi il buon umore con la banda di R101 fino alle 9.
1: Non c'è solo la radio, c'è anche la TV, come dove sul canale 67 del digitale terrestre. Alt, c'è anche lo smartphone, c'è l'app gratuita di R101.
0: E allora a domani mattina con quest'urlo di battaglia, pronto?

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

0: active.it.
1: 2 verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Benvenuto da Rodaus. Desidera?
4: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di
5: autunno.
6: Da Rodaus la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Rodaus.
7: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Skyr bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico gusti vari da 250 grammi a 1,59 euro,
10: ci basta il nostro suono preferito.
9: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
12: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
11: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
13: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
14: R101 Meteo.
15: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Un po' di nuvolosità sulle Alpi occidentali, dove saranno possibili anche brevi e isolati acquazzoni. Nel resto del paese prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso con appena qualche temporaneo e innocuo annuvolamento. Temperature senza grandi variazioni, massime per lo più tra 23 e 28 gradi con possibili punte fino a 29-30. Moderati venti di scirocco sulla Sardegna, i cui mari risulteranno in generale mossi, altrove venti deboli e mari calmi o poco mossi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
14: R101 Meteo con Ristora.
16: Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Alto il volume, alti voi, altissimi questa mattina con i vostri messaggi di carica. Lighthouse Family, esattamente, questo è quello che abbiamo appena ascoltato su R101. E vi ho chiesto prima di lasciarvi due secondi, ricordatevi di fare degli auguri speciali, perché sentiamolo insieme, vai.
1: Buongiorno Raja, stamattina si va a gareggiare a Telese. Sono un po' emozionato, pure che ho fatto tantissime gare, questa gara la sento molto sulle spalle. Vorrei la tua carica stamattina per affrontare questa gara. Un abbraccio grande a tutti. Gli amici di Radio 101.
0: Non abbiamo capito per quale sport, corsa, ho capito bene? Ok, me l'ha suggerito adesso il nostro Paride. Corsa, e allora buona gara, direi sudata, visto che sarà una roba per cui senti tanta pressione, immagino l'allenamento fatto prima, quindi noi di R101 confidiamo in te, nel tuo allenamento, di noi con la nostra carica positività, e quindi ti penseremo tantissimo. Facci sapere la prossima settimana com'è andata, se ha funzionato. Poi dopo diventiamo tipo il mantra di tutti: chiunque deve fare una gara, mi mandate la carica. Io dico, mettiamoci insieme, mandiamo un po' di energia positiva al nostro amico che ha bisogno di noi, assolutamente. Io lo farò anche in separata sede, adesso mi metto un angolo Paride e faccio tutto. Bello, buona gara, in bocca al lupo, e attendo di sapere l'esito. Mentre con tutti quelli che stanno pensando a ciò che stiamo trattando in questo momento, questo argomento a me vede protagonista, perché ci penso tanto. Tante volte apriamo il telefono per rispondere a un messaggio, poi ci troviamo subito dopo immersi nei social a fare scrolling, e vi ho chiesto se vi fa sentire, cosa vi fa sentire male dopo questa attività magari prolungata nel tempo, quello che avete visto oppure il tempo che avete perso, la presa di coscienza. Ecco, c'è uno studio, una ricerca del MIT Media Lab, che propone proprio un modo interessante per misurare questa sensazione. Ve lo racconto tra poco, perché il nostro tempo scorre. Al 331 80 90 101, i social, cosa vi fa sentire più in colpa? Il fatto che scrollate a lungo, oppure che potevate fare altro mentre eravate lì a scrollare, oppure i contenuti visti? Insomma, ci sono tante cose che succedono in quei pochi minuti che vorremmo dedicare, che poi diventano ore, a volte togliendoci anche il sonno. A tra pochissimo, è John Legend, è qui con noi, All of Me.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. R101.

0: Ma che te lo dico a fa così, diceva Angelina Mango, e così possiamo anche a noi affermare, visto l'argomento che stiamo trattando. Parlando di social, vi ricordo questa ricerca che il Meet Media Lab ha proposto e ha fatto su un campione di 1445 persone, e praticamente hanno analizzato questo gruppetto per capire se le informazioni che avevano già pensato fossero quelle giuste, cioè cosa ci fa sentire in colpa quando siamo troppo tempo a fare scrolling sul telefono, cioè andare da una parte all'altra sui social e vedere contenuti a raffica diversi tra di loro, quelli che ci propone l'algoritmo, eccetera. E questo risultato è molto interessante, perché parla di noi come gente che si sente più in colpa del tempo perso, poteva fare benissimo altro e godersela, e invece ha preferito lasciarsi trascinare dal social. Quindi non è quante ore abbiamo passato, ma quello che potevamo fare al posto di stare al telefono a guardare quello che fanno gli altri. In poche parole, così è ancora più semplice. Vediamo se qualcuno di voi ce l'ha fatta a non cadere in questa rete, al 331 80 90 101.
1: Ciao Regina, buongiorno a tutti. Io mi sono tolta dai social perché da qualche mese, perché mi rendevo conto che perdevo tantissimo tempo a guardare questi video, questi post, sì, molte volte interessanti, molte volte di spunto, ma veramente mi rendevo conto che passavano i minuti, le ore, nonostante avessi messo il timer che ogni tot mi ricordava di spegnerlo, ma ero entrata in quel circolo che no, mi faceva paura. E quindi niente, ho tolto tutto e mi vivo le giornate e il tempo in maniera molto più bello, e quindi lo consiglio a tutti. Un abbraccio, ciao, buona giornata.
0: Ascoltando R101 mi sembra molto interessante, ha tolto non il telefono, l'applicazione, perché la nostra amica, non so, adesso credo che ci stia ascoltando dall'auto, visto il rumore, ma è una possibilità se uno non ce la fa proprio a controllarsi. Dice, guarda, parlano gli utenti di time blindness, proprio la perdita di percezione del tempo durante lo scrolling, usato un po' come forma di evitamento. Quindi al posto di fare quell'attività che siamo obbligati a fare, cioè tipo facciamo la contabilità, non è la cosa più divertente, la devi fare, ma al posto di farla ogni volta tu ti metti sul telefono e stai a guardare TikTok, Instagram, eccetera. Oppure per noia, non ascoltare la propria noia sicuramente non è una cosa positiva, perché potrebbe essere un messaggio per farci comprendere qualcosa che ancora non abbiamo capito. Lei ha tagliato la testa al toro, ha detto guarda, no, non ce la posso fa, via, ciao, tutti i social. Noi, chi vuole può anche continuare, ma mettendo un timer, in questo caso non ha funzionato nel caso della nostra amica. Per qualcuno durante anche questo sondaggio si racconta che può essere efficace. Cosa si può portare a questi social per migliorarne la qualità e per darci la possibilità di divertirci scrollando, ma poi non diventarne schiavi? Al 331 80 90 101, visto che abbiamo creato problemi, troviamo anche soluzioni. E ci ascoltiamo Karol G insieme a Manu Chao, Viajando por un Mundo.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

diverse sonorità dell'America Latina, e in questa canzone in particolare, Viajando per un mundo, lei e Manu Chao vogliono ricordare a Me Gustas Tu, proprio un brano che ci ha accompagnato per anni, continua ad essere il protagonista tante volte della canzone che ti fa star bene. Amici, sta per arrivare anche lei, lo spazio dedicato a voi, alla vostra scelta musicale, al 331 80 90 101.

0: Marlene.
1: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
2: Mi fa innamorare.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da PharmaExtracta.
7: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
8: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
9: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
7: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
10: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
7: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema. Quasi vera.
11: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Amore, la vasca?
13: Leviamo.
12: Le piastrelle?
13: Leviamo.
12: Anche i mobili del bagno?
13: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
12: E i lavori?
13: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
12: Mi hai levato le parole di bocca.
13: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
14: Iperceramica.
15: Oh, tutti uguali.
16: Chiama se hai bisogno.
15: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
17: E chiama uno.
15: Ma uno chi?
18: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.

0: la scegliete proprio voi, amici, al 331 80 90 101, come ha fatto questa amica.
1: Ciao, sono Chetti da Maglie. La canzone che ci farebbe stare bene oggi è Una canzone per te di Vasco Rossi, e un bacione grande a Federica.
0: Eccola.
1: Per
0: te.

Invece, eccola qua, come mi è venuta a chi osa. Le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

E proprio lui riceverà dall'Università di Salerno un dottorato, causa politica e causa proprio la sua carriera, quindi politica e comunicazione, un uomo che ha cambiato i tempi, un uomo che già dall'inizio, grazie ai suoi testi, voleva provocare e ce l'ha fatta e continua a farlo. Vasco Rossi, l'avete chiesta proprio voi, una canzone per te, una canzone che tornerà con una richiesta nuova tra un'oretta, la canzone che ti fa star bene. Beh, abbiamo detto tanto dei social, e i social si possono controllare. Beh, ci vuole un allenamento profondo. Noi continuiamo a raccogliere esperienze, metterle in gioco e vedere come aiutarci per non diventarne dipendenti. Sia Chandelier.

My body isn't ready. Lui è Sombra su R101. Amici cari, allora sono le 7, questo le 8 tra poco, scusate, 7.58, e questo è il fantastico weekend, sabato e domenica con me Rajab Zez, oggi paride, e diamo la linea al nostro cascone. Torniamo tra pochissimo con nuovi argomenti, nuovi problemi, ma anche nuove soluzioni.

Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24.

0: Breaking News.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. L'ONU denuncia nei primi 8 mesi del 2026 in Ucraina uccisi 15.280 civili, il 55% in più rispetto all'anno scorso. Sempre secondo le Nazioni Unite, inoltre, i soldati russi si sarebbero resi colpevoli di sistematiche violenze sessuali su civili e prigionieri. Intanto il Cremlino continua i bombardamenti sulle città ucraine. Ieri colpito il ponte nord di Kiev, Zelensky promette un aumento dei raid sulle raffinerie nemiche. Nella notte colpite basi di lancio droni in Russia. A Zaporizhia apre un asilo sotterraneo resistente anche alle radiazioni. In Spagna dilaga la protesta delle chiavi per il diritto alla casa. Decine di migliaia di persone in piazza dopo lo stop del Parlamento ai decreti sulla crisi abitativa. I manifestanti invocano lo sciopero generale. A Madrid, dicono gli organizzatori, oltre 500.000 in corteo. In Medio Oriente, raid incrociati tra Houthi e Arabia Saudita. Riyadh bombarda decine di obiettivi a Sana'a, roccaforte della milizia yemenita. La risposta arriva alla periferia della capitale saudita, colpito l'impianto petrolifero Aramco, diverse strutture in fiamme. In Brasile è il giorno delle elezioni presidenziali, testa a testa nei sondaggi tra l'uscente Lula al 45% e Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente, al 42%. Già certo il ballottaggio, i 160 milioni di elettori voteranno anche per 27 governatori e il rinnovo di gran parte del Parlamento. Oggi ad Assisi le celebrazioni per gli 800 anni della morte di San Francesco. Ci sarà il presidente Mattarella nell'anno in cui il giorno del santo patrono d'Italia torna festa nazionale. La Santa Messa al Via alle 9.45 celebra il capo dei vescovi italiani Zuppi. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
0: R101 Traffico e Mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 code per un incidente tra Padova Ovest e Grisignano in direzione Torino. Incolonnamenti per un incidente anche sulla A11 tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze. Infine sulla statale 87 Sannitica, rallentamenti per un incidente all'incrocio di stazione di Guglionesi in direzione Termoli. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

Questa è R101, amici, buongiorno, ben arrivati e ben restati se siete qua con noi dalle 7 di mattina. Io sono Rajab Zess, sono le 8:03. Fatemi ringraziare subito Cascone per averci dato l'informazione anche quest'oggi. Ogni ora puntualissimi, e il mio adorato Paride, che guida la regia di questo programma, e rimarrà qui fino alle 13, se non vado errata, anche con Phil Grondona, insomma poi ci sarà un cambio. La nostra radio è piena di gente, piena di musica e piena di voi con le vostre voci al 331 80 90 101. Di cosa voglio parlare a quest'ora? Vorrei parlare di talento, ma il talento come un'idea, una possibilità, qualcosa che vediamo noi ma che vedono anche gli altri. E avremo anche un ospite, ma più là, non vi voglio anticipare troppo. E quanto conta e costa oggi essere ambiziosi? Al 331 80 90 101.

Che super collaborazione questa di Tom Walker insieme a Marco Mengoni. Hola, I say. Hola, hola, hola, hola, ve lo dico anche io, come va, come state, se siete arrivati adesso qua su Re 101, al 331 80 90 101, amici, e venite, venite, perché stiamo parlando di talento, di ambizioni. Sono cambiati un po' i tempi, caro mio Paride, lo dico anche a te, perché ci sono diversi studi che dimostrano che le cose stanno diversamente. La Gen Z, ad esempio, uno studio condotto su oltre 23.000 giovani di 44 paesi diversi, quindi non proprio numeri così pochi, spicci, il 6% di loro considera l'arrivo un pezzettino della propria carriera e mette al primo posto la voglia di avere una vita, la voglia di crescere in quel che si fa, la voglia di diventare bravissimi e di farsi pagare bene per quel che si fa. Non è più come in passato, che per vedersi davvero riconosciuti il talento e la bravura dovevi per forza occupare una posizione di comando manageriale. Sicuramente c'è una grande percentuale, quella di old school, mettiamola così, che dice: ma cosa state dicendo? Se tu comandi 100 persone vuol dire che sei arrivato. Oggi le cose sono diverse, c'è gente che vuole chiudere il computer e avere ancora una vita, avere ancora delle relazioni. Ecco, questo è il cambiamento grandissimo che sta portando questa generazione, e stiamo parlando di talento perché ci vuole anche l'occhio dell'altro che riconosca la nostra bravura, no? Qualcuno deve vedere e dice: ma guarda, quello si impegna, come a scuola, quello si impegna e ci piace. Anche sul lavoro, se vi notano, se ci notano, possono cambiare le cose. Al 331 80 90 101, quanto vi aspettate dall'occhio dell'altro, quanto date voi, raccontateci le vostre esperienze, e ci ascoltiamo Alex Warren, Fever Dream. Questa è R101.

incontro meraviglioso che lui fece per la prima volta con la moglie, lo racconta in questo pezzo. Fever Dream, Alex Warren su R101, dove stiamo parlando, amici, di talento, ambizione, come stanno cambiando i tempi. Allora, abbiamo visto che ormai la maggior parte della Gen Z decide di scegliere un lavoro non in base a quale escalation ti fa fare, quale posizione andrai ad occupare, ma soprattutto sulla qualità della vita che ti permette di avere, e soprattutto aggiungo e sottolineo, guardando anche il lato economico, perché anche il talento a fine mese deve pagare le bollette, i mutui e le varie spese, perché molti dicono: vabbè, ma il lavoro della tua vita lo faresti anche non pagato. Ma non vi dico cosa ha detto Paride adesso. Cosa ha fatto Paride? Sì, tutte le mission, benissimo, bellissimo, fantastico, ma se si scontrano con una realtà che ti rende la vita difficile, anche no. E questo lo sa bene la generazione che vi sto raccontando, di cui vi sto parlando, rifiutando anche delle promozioni che andrebbero a peggiorare la qualità della vita. Uno dice: guarda che stai facendo l'upgrade, magari anche un po' più di soldini, una posizione. Ma sì, ma con le posizioni, se andrà a peggiorare la tua esistenza, quello che guadagnerai di più lo spenderai dal life coach, dall'analista, o speriamo mai peggio, però comunque ti servirà per riguadagnare la tua salute mentale e fisica. Io vorrei sapere se ci sono delle persone all'ascolto che hanno fatto delle scelte di non accettare degli upgrade, e che in passato magari uno si sognava di raggiungere, ma una volta concretizzate dice: no, perché io preferisco guadagnare un po' meno, avere un po' meno responsabilità, ma vivere sereno. Io ne ho conosciute tante di persone di questo tipo, e quando mi hanno detto cosa hanno rifiutato, ho fatto: no, ma come hai fatto? Ma sei matto? Ma come? Cioè, nessuno l'avrebbe fatto nella tua posizione. Crescendo, in realtà, ho iniziato a comprenderle e le guardo queste decisioni con un occhio diverso. Al 331 80 90 101, l'esperienza, il talento, quello che avete deciso di fare o non fare, liberi tutti, e ci ascoltiamo Julie Brash, Serenamente. Enjoy the music.

0: Ciao, sono Brash.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Bella bella, viviamo serenamente. Julie Brash su R101, serenamente è anche il titolo del brano. Serenamente forse è anche un confronto con chi ci riceve per farci un colloquio, si spera. Se il colloquio poi è preparato anche dall'IA, e non lo so, ci sono un sacco di persone prima di andare a fare un colloquio lavorativo si fanno preparare dall'intelligenza artificiale. Perché stiamo parlando di questo? Perché stiamo parlando di lavoro, di ambizione, di talento, di upgrade, di stipendi e come raggiungere anche certe posizioni. Voi vi siete fatti mai aiutare dall'intelligenza artificiale per andare a affrontare una prova di questo tipo? Al 331 80 90 101. Io sto leggendo delle cose incredibili, ve le racconto tra poco.

0: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Love Song Today per festeggiare la nostra domenica insieme qua, fantastico weekend amici. Questa è R101 e sono Rajab Zez accompagnata dal mitico Paride. E se siete arrivati adesso, stiamo parlando di talento, di lavoro, di ambizioni e anche di cose molto semplici, no, per raggiungere questo livello. Ad esempio, prepararsi un curriculum. Devo dire che i dati sono incredibili, il 64% dei neolaureati si è fatto aiutare dall'intelligenza artificiale per prepararsi a un colloquio, scrivere i curricula e una lettera di presentazione. Pare di dire, scusami, ma sono appena laureati, sono freschi, perché hanno chiesto all'intelligenza artificiale? È vero, potrebbe essere anche fuorviante, perché l'intelligenza artificiale può fare dei calcoli, può darti dei vantaggi e degli svantaggi un po' più concreti per comprendere quella lavoro, può paragonare gli stipendi, ma non può sapere se e come tu arrivi a un colloquio, se ti sei sentito a disagio, se la persona che hai di fronte è attenta o sta scrollando il telefono. Insomma, lei non è lì con te per assisterti, può darti solo degli aiutini prima. Ma visto che la generazione Z sta cambiando le regole del gioco e quello del lavoro anche, devo dire la verità, questo dato mi ha un pochino preoccupata, perché dico, dobbiamo affidarci anche a chi ha avuto esperienze prima, possiamo farci raccontare anche da chi ha fatto quel lavoro, come ci è arrivato. È vero che i tempi sono cambiati, ma vuoi mettere un bel sano dialogo, che ne so, con uno che ha fatto strada e oggi ti può dare delle dritte che l'intelligenza artificiale non ha vissuto? Vi ricordo, date il vostro primo colloquio, ecco, cosa direste a uno di questi ragazzi della Gen Z che si sta preparando senza essere l'intelligenza artificiale, ma proprio in carne ed ossa? Provate a spremere le meningi, andare lì indietro nel tempo e vedere come avete vissuto quel momento. 331 80 90 101, aspetto i vostri consigli qua su R101. Ci ascoltiamo Adele, Set Fire to the Rain.

Humankind, Coldplay su R101, amici, bella la nostra musica. E poi Bono proprio scrisse questo brano pensando al conflitto tra la vita di un musicista sempre in viaggio e il desiderio di proteggere il rapporto con la moglie e con la famiglia. Ecco, stiamo parlando proprio di questo equilibrio, il lavoro e la vita privata, le scelte fatte magari che hanno upgradato, migliorato la nostra posizione lavorativa e peggiorato la nostra vita personale. E noi abbiamo detto ampiamente quanto la Gen Z stia riscrivendo questo mondo del lavoro e anche la parte iniziale, quella dei colloqui, e ci ha colpito molto anche il dato significativo dove gran parte di loro sta ricorrendo all'intelligenza artificiale per prepararsi ad un colloquio. È evidente che c'è una falla, una mancanza anche di dialogo, di passarsi il sapere, perché questa intelligenza artificiale senza ombra di dubbio può essere di grandissimo aiuto e lo vediamo, anzi forse la più valutata in questo momento anche in fase di colloquio, se la sai usare, non la sai usare, c'hai avuto a che fare, c'hai delle competenze specifiche, prendi dei punti, ma prendi dei punti anche se arrivi a un colloquio preparato da tuo padre, da tuo nonno, da tuo bisnonno, dal tuo vicino di casa, che lui l'ha vissuto quel momento, sa cosa proverai, cosa sentirai, l'ansia e le domande che potrebbero arrivarti, anche quelle a trabocchetto. La tecnologia può insegnarci sì a presentarci a un colloquio, ma scegliere davvero ci aiuterebbe più l'esperienza nostra e quella degli altri, la conoscenza di sé e qualche confronto umano in più. Questo è quello che dicono gli esperti e quello che penso personalmente anche io. Rajà, belle le vostre esperienze, tanti messaggi scritti, invece noi vi chiediamo anche dei vocali, vogliamo sentire la vostra voce al 331 80 90 101. Prendete coraggio se volete dire anche qualcosa di cattivo al vostro ex datore di lavoro, a quello attuale non vi conviene, non lo so, voi provate, al massimo ditemi Rajà camuffami la voce, noi paperiamo subito. Paperare è il gergo tecnico, vi mettiamo con la voce nascosta e ci potete raccontare le scabrosità della vita lavorativa. E immagino, vabbè, io ne avrei di cose da dire, magari pian piano ce le diciamo, ma una super novità musicale da regalarvi mentre pensate a chi mandare un messaggio specifico, bello brutto che sia. Tiro Mancino insieme a Simona Molinari, Nuvole, Bossa in Blu.

0: te.
1: Ma voi state vedendo nuvole a forme di noi, Tiro Mancino e Simona Molinari, e la loro novità, Nuvole Bossa in Blu. E magari guardate il cielo, c'è scritto il recente 1, sai che a volte che quando guardi immagini cose, o vedete la faccia mia o quella di Paride, ecco, siete proprio nella stazione giusta, e sulla wave e sulla frequenza che vi porta verso il fantastico weekend, sempre dalle 7 alle 10. Io sono Roja Bzzz.

0: Bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
5: Finite le

0: scritto su fitactive.it.
1: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere. Prosciutto di Parma.

0: proprio tu e ce lo dici al 331 80 90 101. Appuntamento fisso ogni ora qua da R101, dove siete voi i protagonisti, siete sempre poi i protagonisti, ma in questo caso smanettate, spostate la gente della musica e le dite no no, qua decido io, come ha fatto chi al 331. Sentiamo
1: Rossella da Taranto. Ci potresti ascoltare la canzone With or Without You di Aiuto? Dai, mi farebbe stare tanto bene.
0: Rossella, come fa uno a negarti questa canzone? Noi ti ringraziamo per averla scelta. Ed è un anno molto importante per gli U2, 50 anni di carriera. With or Without You, with loro sempre, without never.

Lunghi e bellissimi questi suoni, With or Without You, gli due su R101. Amici, lunghi quanto la meravigliosa carriera, 50 anni di carriera che noi festeggiamo ampiamente e siamo molto felici spesso di avere queste canzoni che ci fanno tornare indietro nel tempo. Pensate solo che questo singolo degli U2 raggiunse già nel 1987 la posizione numero uno nelle classifiche mondiali e in quelle degli States. C'è una posizione ambitissima che rimane, tiene il tempo davvero per così tanto e soprattutto rimanendo anche nel cuore di chi chiede la canzone che ti fa star bene. Quante volte, Paride, che tu sei testimone, arrivano queste richieste con artisti importanti come loro. E ecco qua, noi vi accontentiamo, viaggiamo grazie anche al vostro gusto nel mondo della musica ed è un onore. Continuate a mandare i messaggi al 331 80 90 101 e ci ascoltiamo ancora una grande. Lei è Pink, Blow Me.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con la sua dedica, lui che dedica spesso canzoni a parenti, amici, amori, insomma è un ragazzo romantico. Siete svegli, siete carichi, questo è R101 Amici e sono le 8:57 minuti, se qualcuno è in ritardo giusto per mettergli un po' di ansietà in più. Belli, noi siamo insieme ancora un'oretta insieme con Mera Zez e arriverà Phil Grondona, non sento ancora il suo odore in giro, ma arriva, arriva, arriva. State lì, linea a te caro mio cascone per l'informazione, torniamo tra poco.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Il quotidiano israeliano Haaretz rivela che Tel Aviv aveva ricevuto in anticipo l'elenco dell'equipaggio del volo Fly Dubai. Le autorità negano. Stando alla legge locale, il personale internazionale viene sempre verificato alla ricerca di anomalie. L'ONU denuncia nel 2026 in Ucraina più 55% di vittime civili. Le Nazioni Unite accusano i soldati russi di sistematiche violenze sessuali su civili e prigionieri e dopo gli attacchi di ieri su Kiev, Zelensky promette «aumenteremo i raid sulle raffinerie». In Medio Oriente, attacchi incrociati tra Houthi e Arabia Saudita. Riyadh bombarda la roccaforte ribelle Sana'a. In risposta, i miliziani colpiscono l'impianto petrolifero Aramco alla periferia della capitale saudita. In decine di migliaia in strada in Spagna per il diritto alla casa. A Madrid, dicono gli organizzatori, 500.000 in corteo. E dopo il no del Parlamento ai decreti sulla crisi abitativa, ora rischio sciopero generale. A Vieste, nel Foggiano, un bambino di 10

0: 10 anni cade da un terrazzino durante una festa di matrimonio. Nel tentativo di soccorrerlo precipita anche il padre, è in pericolo di vita, le condizioni del bimbo non sarebbero gravi. Tennis, Sinner ancora fermo per colpa del ginocchio, salta al Masters 1000 di Shanghai, probabile stop fino al 2027, a rischio la prima posizione nel ranking. MotoGP, in Giappone vince Marc Marquez davanti a Martin e Bezzecchi. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: R101, traffico e mobilità.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A14 si segnalano rallentamenti per un veicolo in avaria tra Pescara Nord e l'allaccio con la A25 in direzione Taranto, e sulla statale 1 via Aurelia è chiuso per lavori il tratto tra stazione di Albinia e Alberese. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

Questa è R101, amici, grazie mille Cascone per le breaking news. CGCOM 24, grande professionista, collega super gentile, smart. E grazie anche a Paride, un altro collega, per la guida di questa regia mattiniera. Arriverà il nostro uomo, secondo uomo della mattina, Phil Grondona, e verrà anche lui guidato dal mitico Paride. Io sono Rajab Zed del Fantastico Weekend dalle 7 alle 10, sabato e domenica. Amici, parliamo di lavoro, parliamo di talento, e non so se vi è mai capitato che qualcuno prendesse i meriti delle vostre super idee e azioni che poi hanno portato magari dei risultati importanti nella vostra azienda o attività. Ecco, se vi è capitato è il momento giusto per dirlo a tutto il mondo. Vi apro i microfoni al 331 80 90 101. Prego!

0: Roberto Fernando, il nostro Fernando. Procediamo ogni settimana dalle 9 a mezzogiorno, qua su Radio 101, lui e tutta la family. E a proposito di famiglie, fatemi salutare subito un amico che ha trovato nel contesto lavorativo qualcosa di più profondo e personale. Prego.
1: Ciao Raja, Michele da
0: Como. Ciao bello.
1: Io ti dico l'opposto, ovvero che dove lavoro io siamo tutti una grande famiglia, ed è così vero che adesso stiamo andando a fare un giro, una camminata di 12 km attorno al lago di Comabbio tutti insieme, ed è bello condividere insieme anche queste cose. Ovviamente la camminata è una scusa per farci dopo una grandissima puffata.
0: Ciao Raja, buona domenica. Però alla fine almeno avete già bruciato le calorie che poi le andrete a integrare. Beh, ci sono luoghi di lavoro sani. Da dove parte questa risposta del nostro amico? Dal fatto che stiamo analizzando il mondo del lavoro. Abbiamo detto: quanti vi hanno rubato delle idee? Se vi hanno rubato un'idea, poi l'hanno spacciata per loro, siete riusciti a farvi riscattare? Era questa la domanda, al 331 80 90 101, perché sarebbe bello davvero un mondo dove il lavoro, il talento si vedano, abbiano un ufficio stampa, che vengano comunicati. Ma siccome non è così, pensiamo ad esempio a una riunione dove tu arrivi, proponi un'idea, lo fai magari con cautela perché dici boh, magari la cosa giusta, magari no, e poi dopo un'ora la stessa idea viene proposta a qualcuno più caotico, con una presenza un po' più forzata, che riesce a imporsi, insomma, con maggiore sicurezza. Improvvisamente quell'idea diventa l'idea dell'anno e tu dici: scusate, ma io l'ho detto un po' di tempo, cioè un'ora fa, no, niente, ormai è andata. Lui è stato più esplosivo, sembra la sua, e se l'è ben vestita. E quindi ciao a te, caro mio, che hai voluto nella tua umiltà raccontare ciò che pensavi. Succede spessissimo, racconta il mondo del lavoro, non è la cattiveria, ma è semplicemente, purtroppo, un dato di fatto: chi riesce a prendersi più spazio, chi parla con più decisione, ha già una posizione ben riconosciuta. Questo capita anche nel mondo del lavoro al femminile e al maschile. Infatti molti studi dimostrano che su 100 uomini promossi l'equivalente delle donne è 93, ma proprio per la preoccupazione, per il timing, per la storicità nel mondo del lavoro delle donne, no? E quindi tutto quello che hanno passato fino a oggi. Beh, come funziona, come si potrebbe migliorare? Considerate che chi ha un mentor, quindi chi gli dà consigli, è sicuramente avvantaggiato, ma chi ha uno sponsor è molto più avvantaggiato. Qual è la differenza tra il mentor e lo sponsor? Il mentor è quello che vede la tua presentazione, ti dice che è ok e ti dice come modificarla e la sua esperienza, mentre lo sponsor è quello che parla di te quando non ci sei, quando non sei presente, e dice: è il momento, è pronto, facciamoglielo fare, diamogli un'occasione. E gli uomini che hanno fatto carriera avendo uno sponsor sono una bella percentuale, del 45%, mentre le donne ancora del 31%. Abbiamo spesso parlato del gap lavorativo tra uomo e donna, ma dobbiamo imparare anche queste skills lavorative, come queste che stiamo citando adesso, per poter migliorare la propria condizione e raggiungere lo spazio che si vuole occupare. Ancora voi con le vostre esperienze, se vorrete, al 331 80 90 100, uno per dirci non solo dei ladri di idee, ma anche di mentor e gente che è riuscita a vedere il vostro talento, e di sponsor. Pinguini tattici nucleari, sorry.

0: siento. Ecco, queste sono magari le parole che vorrebbero sentire un sacco di persone che lavorano insieme e che si vedono rubare le idee, il lavoro, non riconoscere il talento. Basterebbe a volte questo mix di parole per farsi perdonare e continuare a lavorare insieme. Sentiamo un'amica al 331 80 90 101 che ci dice come ha vissuto la sua prima fase lavorativa e quella in cui si trova oggi.
1: Buongiorno Raja, adesso ho un'attività in proprio, faccio la parrucchiera a un salone da tanti anni, ma quando ero dipendente sì. I miei ex titolari, non essendo uomini, vabbè, non perché gli uomini non le sanno fare, comunque le acconciature da sposa le facevano fare a me e praticamente niente, facevo delle belle cose, seguivo le ragazze dall'inizio alla fine, andando all'atelier, studiando il vestito, l'acconciatura, chiaramente andavo io il giorno stesso del matrimonio a casa a pettinarle, ma i meriti se li prendevano loro. Quando poi io mi sono messa in proprio, gli sposi hanno seguito me una settimana durante l'anno. Ciao Sonia.
0: Ciao Sonia. E vabbè, è giusto che loro si prendano i meriti perché sono imprenditori, hanno rischio imprenditoriale eccetera, ma il segreto è riconoscere la bravura di chi sta lavorando con noi e gratificarlo sia economicamente che umanamente. Ecco, beh, va bene, impariamo anche dagli errori degli altri per non farsi rubare i clienti. E ci ascoltiamo Dance Toria, lei è Madonna. Enjoy the music.

compleanno questa sera, fatemi fare subito un saluto alla mitica Nadia Mastroianni, che ragazzi ha superato la paura non solo del lavoro, di crearsi un'attività e di aprire un negozio proprio in quel di Cologno Monzese per acconciare le spose. Oggi tocca a lei, si sposa Nadia con il bel Domenico, e noi che siamo degli affezionati, sai, i nostri compagni di viaggio qua da Re 101, gli auguriamo ogni bene. Divertitevi come si fa dalle mie parti.

0: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
1: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
9: Salve.
7: Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
13: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
14: È possibile.
15: Lo vedo all'alba e al tramonto.
16: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
17: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
16: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
17: Mina.
15: Dracula.
16: Ascoltalo ora su Audible.
18: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
19: Oh, tutti uguali.
20: Chiama se hai bisogno.
19: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
21: E chiama uno.
19: Ma uno chi?
22: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Deeply. E allora, amici, come promesso, vi porto subito dal nostro ospite, una carriera incredibile. Sto parlando di lui, Bruno Mascarenhas, che nel canottaggio ha costruito una carriera straordinaria. Ha conquistato il bronzo alle Olimpiadi di Atene nel 2004, è diventato campione del mondo e campione europeo, partecipando anche ai giochi di Pechino nel 2008. Oggi è un grande mentor, è un uomo che aiuta a scoprire il talento, quindi benvenuto.
1: Buongiorno a tutti.
0: Bello, bello, che bella carica. Oh, Bruno, una carriera che ho avuto modo di conoscere leggendo tutte le tue imprese. Innanzitutto, chapeau, permettimi di farti i complimenti da parte mia e quella di tutta la nostra family di R101.
1: Grazie.
0: E grazie. Allora sorge spontanea la domanda: chi è stata la prima persona a vedere qualcosa in te che, insomma, magari tu non avevi neanche riconosciuto all'epoca?
1: Ma sicuramente i professori dicevano sempre che io ero il classico ragazzo iperattivo, che non stavo mai fermo, che aveva bisogno di sfogarsi. Quindi alla fine a scuola ho conosciuto lo sport, il canottaggio, e da quel giorno ho trovato qualcosa dove potermi scaricare. Quindi mi sono scaricato tutta la mia iperattività nello sport e è iniziata poi la mia carriera.
0: Beh, una carriera, devo dire, che non deve invidiare niente nessuno. I professori sono importanti in questo percorso. Tu oggi in qualche modo sei il professore di un sacco di gente, possiamo definirti così, che anche se il termine giusto è coach.
1: Sì, assolutamente, educatore anche, perché poi alla fine abbiamo un ruolo fondamentale, che è quello di non soltanto di allenare i ragazzi e le ragazze, ma crescere i futuri uomini e le future donne del domani.
0: Che responsabilità. Allora dimmi subito, quando hai lasciato la tua attività agonistica, hai dovuto ricostruire tutta la tua nuova carriera, la tua identità professionale. Come si capisce che il capitolo è giunto a termine e che bisogna immaginarsi in un nuovo ruolo?
1: Beh, sicuramente quando finisce la passione in uno sport agonistico, qualsiasi esso sia, dove si fa veramente tanta fatica, dove comunque ci vuole impegno, ci vuole costanza, quando finisce la passione ognuno di noi deve capire che è il momento, nel mio caso, di attaccare il remo al chiodo. E non sempre è facile, perché è difficilissimo smettere, ve lo posso assicurare, qualsiasi esso sport sia. E allora bisogna trovare poi un qualcosa dopo, e per fortuna ci sono tanti atleti che non riescono a trovare qualcosa dopo e si accontentano. Io conosco tanti
0: che non fanno più niente, magari.
1: Sì, che oggi non fanno più nulla, cioè comunque si accontentano di fare piccole attività, ma non sono sicuramente soddisfacenti per quello che hanno dato lo sport nazionale e internazionale.
0: Visto che tutti non nasciamo con questa dotazione, possiamo rivolgerci a degli esperti come te, in questo caso, che ci fanno vedere la prospettiva diversa che magari non avevamo visto, perché magari non abbiamo gli strumenti o non abbiamo quel carattere. Ci sta, infatti, nel tuo percorso, penso che tu hai esaltato molti talenti, no? Come hanno fatto con te quando eri giovane. Non che adesso tu sia vecchio, semplicemente quando eri proprio baby.
1: No, assolutamente. Io credo che poi alla fine ci sono delle caratteristiche nell'essere umano che sono contagiose, e quindi bisogna frequentare gente positiva, gente che abbia avvinzione, gente che abbia passione, perché poi alla fine è contagioso, si vede, si legge nei loro occhi, nel loro modo di fare, le loro attività. Quindi è qualcosa di cui possiamo apprendere. Noi spesso crediamo che siamo arrivati a un certo punto, abbiamo dato tutto. No, ogni giorno si può crescere, ogni giorno si può aprire una porta davanti, e che noi non pensiamo neanche, spesso facciamo mi accontento. No, non bisogna mai accontentarsi, bisogna sempre scavallare, salire un gradino ogni giorno.
0: Oltre, per chi si rivolge a te per la tua attività, quindi ti conosce già molto bene, hai canali dove ti si può raggiungere?
1: Sì, certo, canali Instagram, Facebook, Bruno Mascarenhas Official, e quindi
0: allora
1: lì
0: vi do una mano. Si scrive MASCARENHAS, Mascarenhas.
1: MHS, sì, Mascarenhas, certo. Perché sono nato a Lisbona e ho un cognome portoghese.
0: Bello, bello. Noi ti ringraziamo tantissimo, viva il talento, continua a crederci.
1: Grazie a te e grazie a tutti quanti.
0: Bruno Mascarenhas ai microfoni di R101, un bisù, a presto e in bocca al lupo.

quante volte ad un ti amo hai risposto no non posso, hai provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso. Parliamo allo stesso modo ma con diversi argomenti, siamo nello stesso hotel ma con due viste differenti. L'amore è un punto d'arrivo, una conquista, ma non esiste prospettiva senza due punti di vista.

0: Your husband is coming.
1: Say your husband is coming, così dice la canzone. Ma mentre passa, molte ragazze fanno: ma sta ancora arrivando. Non è ancora nato, forse arriverà un giorno. Ray e su R101, amici. Allora, Bruno Mascarenhas è stato il nostro ospite, è un super coach. Ci ha raccontato del talento, del lavoro, la sua mission come campione prima del mondo del canottaggio, e invece oggi come sta aiutando i talenti e come noi magari con i nostri collaboratori possiamo fare per migliorare il lavoro di gruppo. E lui lo fa di professione, noi abbiamo attinto un pochino, andate a visitare le sue pagine, provate a capire meglio questo mondo del coaching, e ce ne sono tantissimi coach, noi abbiamo selezionato una persona che ci piace, una persona che ha un'esperienza alle spalle non indifferente. Se vi siete persi tutto questo, andate anche sul nostro sito, che è r101.it. Ascoltiamoci il mitico Cesare Cremonini con Paparazzi.
2: Enjoy the music.

cambio di rotta ruvido e deciso del grande Cesare Cremonini, paparazzi e la prospettiva che hanno i paparazzi di raccontare una realtà diversa da quella che magari percepisce il protagonista di nascosto. Io adorerei, vorrei fare una settimana da paparazza, vediamo che succede, vengo sotto casa tua Faride e anche Cascone, aspettami lì che vi fotografo.

0: L'intrattenimento continua per tutta la mattinata.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
0: Dalle 10 alle 13 non perderti Quelli del weekend con Phil Grondona in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
4: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
3: E dietro la grigliata?
4: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
5: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
6: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
5: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
6: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
5: Quello è sicuramente un brutto affare.
7: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
10: Iperceramica.
11: Acqua Valmora. Pura. Leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
14: Tronì fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Bollettino Digiversario numero 1.
17: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
16: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai

0: star bene. Ci siete? Ci siete perché la scegliete proprio voi ogni ora al 3318090101. Magari la cantate anche, dateci un bel intro. Un po' di riscaldamento vocale. È inutile che fate quelle facce voi in regia. Sentiamo, dai.
1: Ciao, sono Ludovica e la canzone che mi fa stare bene è Dirty Diana di Michael Jackson.
0: Hai capito, Ludovica? Hai capito? Brava, brava Ludovica. E anche voi andate sul nostro sito r101.it, dove potete anche raccontarci le vostre canzoni preferite, insomma, come questa.

0: signori, e Dirty Diana, Michael Jackson, la canzone che ti fa stare bene, chiesta proprio da un'amica di R101. Noi la ringraziamo perché abbiamo fatto un salto nel tempo e soprattutto ricordando un artista indimenticabile. Belli bellissimi, se siete arrivati adesso sappiate che siamo partiti da una domanda semplicissima: chi ha visto qualcosa in voi, il vostro talento? Beh, sicuramente ripensandoci vi sarà venuto in mente qualcuno. Io sì, saluto il mio adorato Pippo Pozzo, un caro amico che è stato il primo a credere nel mio potenziale, a forgiare con le sue forze, la sua energia, il suo sapere e a volte anche la sua economia, perché ero bambina e squattrinata, c'era Pippo che giustamente aiutava, e testarda libera, cioè ce l'avevo tutte. Ci vuole gente che ci creda, sì assolutamente, ma dobbiamo crederci anche noi, perché abbiamo capito che se non si parla e non si è l'ufficio stampa del proprio talento, arriverà qualcuno che dirà: e io ho fatto questa cosa, ho scoperto questa cosa. Ecco, vi ha fregati, magari voi l'avevate detta ma basta voce perché non ci credevate abbastanza. E se siete in questa condizione, ricordatevi che esistono i mentor, gli sponsor, i coach. Vi dico per esperienza personale che funziona, vi serve verbalizzare, vi serve tirare fuori quella voce interiore che è lì che preme, vuol uscire. Non tutti ce l'hanno dalla nascita, quindi a questo serve questa grandissima mano. Uno di questi è Bruno Mascarenhas, che abbiamo intervistato, e io sto facendo coaching adesso ai miei colleghi qua in regia, a Cascone per l'esattezza, e vi regalo altra musica, devo tornare all'altro mio lavoro, Alfa e il filo rosso. Com'è il coaching? Tutto a posto? Sei contento? Sì, il mio nuovo cliente è contento.
1: Dimmi perché.

ci regala il nostro Bruno Mars. Amici, abbiamo parlato di lavoro, importanza del lavoro, importanza dei mentori, come dice la grande Oprah, un mentore è qualcuno che ti permette di vedere la speranza dentro di te. Quindi se non la vedi, falla vedere a qualcun altro che poi la vede e la riporta a te. Capito, Cascone? Noi siamo i tuoi bravi mentor, io e il mitico Paride. Ci ritroviamo la settimana prossima, Phil Grondone qua e dalla vostra Rajè. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Andiamo!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Polemica in Israele dopo le rivelazioni del quotidiano Haaretz sul fallito dirottamento del volo Fly Dubai di mercoledì. Tel Aviv, dicono i cronisti, aveva ricevuto in anticipo l'elenco dell'equipaggio del volo, incluse le generalità del copilota radicalizzato, ma le autorità negano. Visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev. Se la Russia non viene fermata, la sua macchina da guerra prima o poi si rivolgerà contro di noi, afferma. Poi la promessa: la Germania fornirà migliaia di droni intercettori e aiuterà l'Ucraina a produrre rapidamente armi a lungo raggio. E intanto fa scalpore il report dell'Alto Commissario per i diritti umani dell'ONU sulle vittime civili nella guerra in Ucraina. Nel 2026, riportano le Nazioni Unite, i morti sono aumentati del 55%, poi l'accusa: i soldati russi commettono sistematicamente violenze sessuali su civili e prigionieri. L'Iran torna a parlare dei negoziati con gli Stati Uniti. Washington ha avanzato alcune proposte, ma finché non rispetterà il memorandum di Islamabad, Hormuz resterà chiuso, lo dice il capo negoziatore Ghalibaf. Intanto nella penisola arabica ancora fuoco incrociato tra i sauditi e i ribelli Houthi. Vasto incendio in un camping a Peschiera del Garda, nel Veronese. Operazioni di soccorso ed evacuazione in corso dalle 6 di stamattina. Una ventina le casette mobili andate in fumo. Ci sono feriti, tutti portati in ospedale, uno in codice rosso, 7 in giallo.

giallo e 16 in verde. Moto Mondiale a Motegi, Marc Marquez si prende il Gran Premio del Giappone, dietro di lui Martin e Bezzecchi. Formula 1 rimandata per le piogge torrenziali, la partenza del Gran Premio del Bahrain che si corre a Sepang in Malesia a causa delle tensioni in Medio Oriente. Queste le breaking news di TGcom 24.

Allora, c'è solo un modo giusto per aprire questa domenica mattina, e quel modo è ringraziare subito la signora Angelica, che ha appena pulito benissimo il microfono da cui vi sto parlando. Grazie signora Angelica, io sono Phil Grondona, buongiorno amici, questa è R101, grazie alla Gia che ci ha svegliato, grazie al dottor Umberto Cascone per le breaking news di TGCOM 24, grazie al mio amico Pared MC che è con me in regia e con voi fino a luna, se vi va, siamo quelli del weekend. Siamo

Walking on a Dream, The Empire of the Sun su R101 alle 10:04 minuti di domenica. Buongiorno amici, buongiorno amiche, ben svegliati se siete operativi da pochissimi minuti. Ben ritrovati se invece siete tra quelli che lavorano, quelli che sono svegli da parecchio, sono su R101 in radio oppure in televisione sul canale 67 o ancora sulla nostra app, sul nostro sito r101.it. Ovunque, siamo felici di essere qui perché noi tutti insieme appassionatamente ogni sabato e domenica dalle 10 all'una siamo quelli del weekend. Chi sono quelli del weekend? Paride, te lo devo spiegare ogni volta. Sono quelli che non si fermano nel weekend, quelli che fanno cose. Siamo qui per dimostrare che soprattutto questi due giorni della settimana sono interessanti, c'è un mondo che va avanti, particolare, bella la settimana, lunedì e venerdì, bellissimo, però nel weekend succedono le cose veramente incredibili. Ed adesso, se vi va, possiamo raccontarcelo, come facciamo sempre, con l'identikit di quelli del weekend, ovvero al 331 80 90 101 potete condividere con noi, se vi va, nessuno vi obbliga, tutto quello che vi passa per la testa, come è andato il sabato sera, quali sono i buoni propositi di questa domenica, senza filtri, potete dire anche le parole, no, non potete dire le parolacce, se ne scappa qualcuna, vabbè, poi pari delle censura come fosse un catone il censore qualunque. Il mio sabato sera come è andato? Allora, so che magari non interessa nessuno, però voglio fare questa filippica, visto che spesso parlo di New York e tutti mi date dell'americano, Phil, sempre parlare bene dell'America. Ieri sera un mio amico mi ha convinto ad andare a mangiare in un nuovo fast food, cioè sapete quei nuovi fast food, portiamo la cucina veramente americana nel... No, si è sentito in onda. Vabbè, dico, andiamo. Io vado con l'entusiasmo di chi, cioè se vai negli Stati Uniti devo mangiare hamburger, non ho nessun problema. Ragazzi, una cena pessima. E lì ho detto, ma perché devo andare in un posto dove c'è pure la TV americana? Cioè, quindi tutto è spendere tanto e mangiare. Quindi, certe cose, lasciamole dove sono. Stamattina volevo iniziare polemico, vi chiedo scusa, non è il modo giusto per aprire questa domenica, però sapete che io dico in onda tutto quello che mi passa per la testa, nel bene e nel male. Stamattina ho detto, devo dire sta cosa, la dico così, per appesantirvi un po'. 331 80 90 101. Ecco, lui arriva dagli Stati Uniti, best on boom. Però lui ci sta simpatico, bravissimo. For-

0: d'amore.
1: Saif, parlare d'amore su R101 alle 10:13 è domenica e noi tutte le settimane a quest'ora siamo dalla parte degli animali, quindi è tornata a trovarci Michela Vittoria Brambilla, buongiorno!
2: Buongiorno a tutti, ciao Phil, oggi è la giornata mondiale degli animali, è il 4 di ottobre,
1: giornata
2: San Francesco.
1: Giornata speciale per questo, a maggior ragione non potevamo non sentirci perché tutte le domeniche, anche questa domenica alle 10:05 su Rete 4 inizia una nuova puntata di Dalla parte degli animali, il tuo programma di cui noi siamo radio ufficiale, quindi di che cosa si parlerà in questa domenica, festa degli animali?
2: Proprio perché celebriamo tutte le creature e l'insegnamento di San Francesco ancora così forte, sempre di più nella nostra società, noi racconteremo le storie di tanti animali salvati che hanno ritrovato una nuova vita. E non mi riferisco ovviamente soltanto a cani e gatti, ma racconteremo la storia di cavalli, di asinelli, di mucche. Ci saranno tanti, tanti diverse creature che fortunatamente sono riuscite a girare pagina da brutte situazioni di maltrattamento nelle quali erano vissute. Parleremo poi di quello che sono gli impatti che il cambiamento climatico porta sulla natura, ad esempio la crisi per i ricci, animali così piccolini che magari non tutti considerano ma che soffrono molto perché questo clima che non si riesce più a ricondurre nelle normali dinamiche, fa sì che abbiamo i piccolini in inverno, fa sì che non trovino cibo, insomma è molto complicata la situazione, ma anche cose divertenti, per esempio andremo a casa del grande Vittorio Feltri a conoscere i suoi micetti e lui è sempre molto, molto, molto simpatico e non mancherà una finestra sulla legge Brambilla, visto che i carabinieri due giorni fa hanno alla Spezia sono stati a casa e hanno denunciato un delinquente che ha lasciato morire il proprio cane alla catena. Ecco, questo non è più possibile perché la legge Brambilla vieta la catena, no? E quindi alla ragione poi la morte per soffocamento, un maltrattamento terribile, quindi carcere e multa. E concludo, Phil, dicendo, per chi non avesse letto i giornali, ricordando quello che è accaduto ieri, che è una cosa incredibile. In provincia di Bergamo i carabinieri hanno fermato un nonno che con un nipotino di 11 anni, di 12 anni, metteva loro in mano il fucile carico e gli insegnava a cacciare di frodo, a fare i bracconieri. Quindi una serie di reati incredibili e soprattutto un furore venatorio che porta alla totale di mancanza di buon senso, e quindi questo ed altro dalla parte degli animali.
1: Assolutamente, appuntamento da non perdere per tutta la famiglia come tutte le domeniche non da ora su Rete 4 dalla parte degli animali insieme a Michela Vittoria Brambilla e tanti altri amici e amiche. Michela Vittoria, grazie mille, buona domenica e alla prossima settimana.
2: Grazie a voi.

0: Dracula, Tame Impala su R101 e rimanete con noi perché al 331 80 90 101 sono arrivati belli identikit di quelli del weekend, racconti del sabato sera, buoni propositi di questa domenica e siamo pronti ad ascoltarli, ma non ora, tra poco.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: Sei un fan del volley femminile? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per la finale della Supercoppa di volley femminile. Ascolta R101. Golden Ticket.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
4: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
5: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
2: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Le mele di Marlene.
9: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
8: Mi fa innamorare.
10: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
11: Guarda, guarda, prova a indovinare.
12: È chiarissimo.
13: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
14: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
11: Ecco, l'ha detto lui.
12: Ma allora possiamo dire quando?
14: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
11: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
15: Vabbè, ma uffa.
16: Vabbè, ma no, fate mica permalosi, fate tutto il programma.
15: Io ho capito, ma non è obbligato, mica cosa sua a presentare.
17: Sarà durissima.
18: Finite le vacanze.

0: Fitactive.it.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: R101 Meteo.
4: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24 le previsioni meteo per le prossime ore. Un po' di nuvolosità sulle Alpi occidentali, dove saranno possibili anche brevi e isolati acquazzoni. Nel resto del paese prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con appena qualche temporaneo e innocuo annuvolamento. Temperature senza grandi variazioni, massime per lo più tra 23 e 28 gradi, con possibili punte fino a 29-30. Moderati venti di scirocco sulla Sardegna, i cui mari risulteranno in generale mossi, altrove venti deboli e mari calmi o poco mossi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
3: R101 Meteo con
5: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: La bellezza di Sunrise, Norah Jones su R101 domenica mattina alle 10.28. Che disannuncio impostato, vero? Proprio la bellezza di Sunrise, Norah Jones. Siamo a fare la radio del 1976. Siete con quelli del weekend. Buongiorno amici. Allora, poco fa abbiamo iniziato, come sempre, come facciamo sempre, chiedendo i vostri identikit di quelli del weekend. Vale a dire racconti di come è andato il sabato sera, buoni propositi della domenica. Mi sono un po' sfogato in onda. Possiamo dire che ho perso le staffe per i miei standard? No, perché raccontavo della deludente cena avuta ieri sera in un posto in cui un mio amico mi ha convinto ad andare. Proprio sai quando dici, cavolo, proprio non ne valeva la pena, proprio che ti dispiace, dici ho buttato via dei soldi per un hamburger, tra l'altro assolutamente sopravvalutato. Averlo saputo prima che potevo ambire a certi inviti.
1: Ciao Phil, venivi a mangiare a casa nostra. Siamo Anto e Carlo, i tuoi fans del weekend. Mangiavi torta salata, ricotta e radicchio con birra ghiacciata. Baci!
0: Ragazzi, averlo saputo prima sarei venuto di corsa. Tra l'altro, fino alla birra tutto molto healthy. Cioè, no, possiamo considerarla salutare, assolutamente salutare. Poi con la birra ghiacciata mandiamo un po' tutto quel paese, però la vita è it's all about equilibrio, potremmo dire, no? Non bisogna avere eccessi. Mi fa ridere che mi dica sì sì, assolutamente sì, l'uomo davanti a me, il regista di questo programma, pare l'MC che, come abbiamo detto più volte, è un grande sportivo, sempre a dieta. Gli chiedete quando è l'ultima volta che ha sgarrato. In ogni dieta sana c'è almeno uno sgarro alla settimana, di solito, e lui ti dice tipo, boh, Phil, 6 mesi fa. Ma no! L'equilibrio, ci vuole equilibrio nella vita. Poi
2: ciao Phil, il mio sabato sera è stato a lavorare, io lavoro in un ristorante a friggere dei funghi fritti. Adesso funghi fritti, funghi fritti a go go. E oggi ovviamente la mia domenica sarà nel ristorante, pranzo e cena, e sempre funghi, ecco. funghi. Giulia da Casina, provincia di Reggio Emilia.
0: Grazie, cioè, beh, la stagione è quella, anche qui fritto su fritto su fritto. Come dice sempre un mio amico, fritta è buona anche una suola di scarpe. Vabbè, frase ormai molto famosa. Questa è R101, Giovanotti, la notte dei desideri.
3: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti e la solita

Vedo Cristoforo Colombo, il marinaio. È arrivato il mio momento per partire. Cosa pensa il trapezista mentre vola? Non ci pensa mica come va a finire. Vedo i barbari che sfondano il confine e mi guardano dal vetro dello specchio. E qualcuno

0: Love Again, Dua Lipa. Tra l'altro ne parlavamo ieri, è stata a Milano, ma ieri dopo la diretta ho anche letto che pare stia cercando casa a Milano. Potrebbe venire a vivere nel nostro paese. Beh, sarebbe molto bello sapere che in un giorno qualunque, magari su un taxi, Dua Lipa sta ascoltando una delle sue canzoni qui su R101. Buongiorno amici, siete con quelli del weekend. Volevo salutare qualcuno che non si firma, ma dice: ciao Phil, dopo Fernando Proce sei il mio conduttore preferito della radio. Tutti i sabati e le domeniche ti ascolto mentre cucino per tutta la famiglia. Ora, Fernando, voglio dire, è una leggenda della radio, quindi per me questo è un grandissimo complimento. Tra l'altro domani mattina tornerà dalle 9, come tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, insieme a tutta la squadra. Però sapete che hanno inventato gli occhiali che riprendono? Qui a R101 abbiamo... abbiamo un nuovo prototipo. Perché? Abbiamo un nuovo prototipo di occhiali. Questa la capiscono sugli amici della TV. Vedete, ho degli occhiali in mano. Se te li metti, diventi Fernando Proce. State a vedere. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, regina, come va? Cuca, cuca. La signora sta bene, va, regina? Aldo, vedi, me li tolgo e ritorno in me. Ma non ero io, erano gli occhiali. Se li rimette, cuca, cuca. Allora, tra l'altro, Marcello, Zuara, direttore d'orchestra. E li tolgo e finisce tutto. Vanno maneggiati con cura, perché li puoi usare solo dalle 3 alle 5 volte al giorno, se no ne abusi non... e non va bene. Speriamo Fernando non stia ascoltando la radio. Gag è riuscita?
1: Bravo Phil!
0: Dai, è riuscita. Non ci avremmo mai scommesso. Dai, l'annuncio lo devo fare con gli occhiali. E adesso su R101, cuca cuca, la nuova canzone di Ultimo. Questa si chiama Tutto su R101.

Non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Tutto si chiama così la nuova canzone di Ultimo su R101 e rimanete con noi se vi va, perché tra poco siamo ancora qui con tutti quelli del weekend con la canzone che ti fa stare bene e poi apriremo il momento quelli delle risposte insieme al grande libro delle risposte. A tra poco!
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollè di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da PharmaExtracta.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
11: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
12: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
11: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
12: Mina.
10: Dracula.
11: Ascoltalo ora su Audible.
13: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
14: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero 1, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
15: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Yobi e in store.
16: Obi, tutto è possibile.
17: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
18: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
19: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
17: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
20: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
17: Quasi vera, dal primo

0: Le 10.44 di domenica su R101 in radio e in TV canale 67. Buongiorno amici, io sono Phil Grondona, fino a luna siamo quelli del weekend ed è il momento di stare bene. Grazie alla canzone che ti fa stare bene, che è un brano che ci porta alla mente ricordi della nostra vita, ci fa rivivere delle emozioni speciali e che a scegliere siete sempre voi come al 331 80 90 101. Questo messaggio che voi potete mandare vi permette di prendere il controllo della nostra playlist. Come in questo caso ha fatto, scopriamo insieme chi.
1: Oggi per la canzone che mi farebbe stare bene vorrei ascoltare i Tears for Fears con Everybody Want to Rule the World.

Che vibes questa canzone, Everybody Wants to Rule the World, e Tears for Fears su R101, la canzone che ti fa stare bene. La prossima tornerà tra un'ora e ovviamente sarete sempre voi a sceglierla. Adesso, come tutte le domeniche, diamo il via al momento quelli delle risposte, perché torna il grande libro delle risposte. Tutti noi esseri umani ogni giorno abbiamo delle domande che ci poniamo. E ci sono tanti modi per rispondere a queste domande. Provare a sparare la prima cosa che ti capita per la testa e che ti dice il tuo istinto, chiedere consiglio a una persona fidata o ragionarci su. C'è una terza opzione, il grande libro delle risposte. Un libro vero, sentite lo sfoglio, che ti dà una risposta a una... Lo sfoglio, certo, con 20 secondi di ritardo. Ma si dorme alla grande, vabbè. Ecco, il libro... Ora era chiuso, vabbè, comunque... Come avrete capito, è un suono registrato. Però il libro è assolutamente vero. Al 331 80 90 101, fateci le domande che volete, e tra poco il grande libro delle risposte vi risponderà. Più siete creativi, più ci divertiamo, più il libro può regalarci delle perle. E ora era chiuso. Ad esempio, vorrei chiedere al grande libro delle risposte, per fare un esempio: è andata bene questi primi 50 minuti di programma di oggi? Il grande libro dice: ma lo sto sfogliando, devi fare. Esatto. Certamente! Sai perché è andata bene? Solamente grazie a me, perché sono Fernando Proci, ho preso il controllo del programma. Basta, mi ritolgo gli occhiali perché non bisogna abusare di questa cosa. 331 80 90 101. Secondo me, se non cancellano il programma oggi, forse siamo salvi per sempre. Tra poco il libro vi risponderà.

0: The Bowsa su R101, pochissimi secondi alle 11. Se avete una domanda per il grande libro delle risposte, questo è il momento perfetto per fargliela al 331 80 90 101, perché tra poco lo sfoglieremo e vi risponderà. Però prima è il momento delle news con il giovane Anderson Cooper italiano, il dottor Umberto Cascone.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Umberto Cascone. L'Iran avrebbe ricevuto proposte negoziali americane, ribadendo però che se non sarà rispettato il memorandum di Islamabad, Hormuz resterà chiuso. E il ministro degli esteri Araghchi dice: per il conflitto non esiste nessuna soluzione militare o attraverso le sanzioni. Polemica in Israele. Per il quotidiano Haaretz, le autorità avevano ricevuto in anticipo l'elenco dell'equipaggio del volo Fly Dubai, incluse le generalità del copilota radicalizzato, ma Tel Aviv nega. Dibattito politico concentrato sulla manovra. Dalla maggioranza la Lega preme: serve essere più coraggiosi, ignoriamo la procedura di infrazione. Giorgetti e Meloni si mantengono però prudenti e le opposizioni attaccano sulle spese militari. 24 i feriti, di cui uno grave per l'incendio che all'alba ha devastato un camping a Peschiera del Garda. Soccorsi resi più difficili dalla presenza di bombole di GPL e autovetture.

ancora ignote le cause del rogo. Ad Assisi le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, presente anche Mattarella. Nell'omelia il presidente della CEI Zuppi afferma: imbroglione chi dice che la pace si raggiunge con le armi. Tennis, i problemi al ginocchio potrebbero costringere Sinner allo stop fino al 2027. L'altoatesino rinuncia anche al Masters 1000 di Shanghai. MotoGP, Marc Marquez vince in Giappone davanti a Martin e Bezzecchi. Queste le breaking news di TGcom 24.

Oh yes, le 11:02 minuti di domenica 4 ottobre su R101 in radio, in televisione, sul canale 67. Saluto tutti gli amici e le amiche che ci seguono da lì. Io sono Phil Grondona, grazie al dottor Umberto Cascone per le breaking news di TGCom 24 che torneranno tra un'ora esatta. Grazie al mio amico e nonché più grande hater allo stesso tempo, ma è sempre così, quando vuoi bene una persona la tratti anche male, il gran maestro Paride MC, e fino a luna siamo quelli del weekend.

Thunder, gli Imagine Dragons su R101 alle 11:06 minuti di domenica. Ci stiamo dedicando al momento quelli delle risposte insieme al grande libro delle risposte. Un libro vero, sentite che lo sfoglio. Vai, ok, sei riuscito a mettere l'effetto a tempo, ragazzi, incredibile. E che carattere. Momento in cui voi ci fate le domande al 331 80 90 101 e a rispondere è il grande libro delle risposte, sfogliato appunto totalmente a caso. Sara e Francesca dicono: grande libro delle risposte, facciamo bene prima o poi a trasferirci al mare? Chiediamolo al grande libro, che dice: fidati della tua prima impressione. Beh, grande risposta, cioè se il tuo istinto ti dice fidati, andare al mare è la cosa giusta, non puoi sbagliarti. Quando si dice l'istinto non sbaglia mai, quindi partiamo alla grande. E poi, ciao Phil, ciao ragazzi, sono Mohamed da Milano. Per il grande libro delle risposte, la mia domanda è: riuscirò a prendere la patente tra meno di un anno? Allora, vorrei fare una premessa. Qualunque sia la risposta, Mohamed, tu hai vinto tutto, perché se riesci ad averla in meno di un anno, hai ottenuto il tuo obiettivo. Se non dovessi farcela, non una, non due, non tre, non quattro volte, saresti comunque un figo, perché potresti paragonarti a Sinner, che è stato bocciato quattro volte all'esame della patente della moto. Breaking news, l'ha presa. Pochissimi giorni fa la scuola guida di Monte Carlo ha fatto il pass con lui, facendogli i complimenti. È riuscito a prendere la patente della moto. Chiediamolo. Riuscirà in meno di un anno, Mohamed, a prendere la patente? Il libro dice: forse dovrei rinunciare ad altre cose. Beh, comunque qualunque impegno, qualunque risultato porta delle rinunce, no? Se ti dedichi tanto a una cosa, non le puoi fare tutte. Io lo prendo come un sì, dai. Un sì non troppo sbilanciato, però comunque una risposta positiva. Se avete una domanda, come hanno fatto questi amici, 331 80 90 101 e tra poco il grande libro delle risposte continuerà a rispondervi qui su R101, dove ora c'è anche Mr. Jason Derulo.

0: Emma e Fabri Fibra Antidroga su R101 con quelli del weekend 11.14. Se avete acceso la radio adesso, non so se dirvi di più, sono felice o mi dispiace, perché ci sta dedicando al momento quelli delle risposte. Voi ci fate una domanda, quella che volete, al 331 80 90 101, e a rispondere è il grande libro delle risposte sfogliato in modo del tutto casuale. Ad esempio, sentiamo qualcuno.
1: Sono Laura d'Arese, volevo chiedere, siccome ho iniziato il nuovo lavoro, sì, venderò tante case? Grazie, ciao.
0: Beh, immagino una neo agente immobiliare che giustamente deve far fruttare il business. Poi a Arese siamo nei paraggi di Milano, quindi fatturato. Chiediamolo al grande libro delle risposte, che dice... Ragazzi, sì, secco proprio, non poteva andare meglio. Sì, Laura, venderai un sacco di case per il grande libro delle risposte. E poi, passando dai grandi temi della vita come il lavoro, produrre opportunità per gli altri, a cose a mio avviso decisamente più importanti del lavoro, qualcuno dice: grande libro delle risposte, è il tè alla pesca più buono di quello al limone? Secondo me sì. Tu preferisci alla pesca o al limone, Paride? Senza zucchero, che noia ragazzi, che noia, l'acqua. No, ma anch'io bevo l'acqua, però... Allora, uno può avere un'alimentazione, una dieta sana e non bere solo acqua, mangiare bene, no. Però comunque una volta nella vita averlo bevuto e avere una preferenza. Pesca, ok, siamo d'accordo. Il grande libro delle risposte dice... il tè alla pesca più buono di quello al limone. Finisci prima qualcos'altro, l'acqua naturale. È vero, e allora è più buono con la limone, perché se dice finisci prima con la limone vuol dire che è più buono. Bene, per una volta non siamo d'accordo con il grande libro delle risposte. Dai, la pesca è più buono. Ma non c'è neanche discussione, ma non...

Save Me Tonight, J-Lo e David Guetta su R101 con tutti quelli del weekend. Dai, sono arrivate delle domande per il grande libro delle risposte. Bella questa. Riuscirò a vedere almeno una volta nella vita le cascate del Niagara? Il grande libro delle risposte dice... Non ti angosciare, che per me è un sì, vuol dire non ti angosciare, non ti stressare su questa cosa, ovvio che le vedrai. Poi oh ragazzi, è sempre un gioco, il libro, lo dice, disclaimer importante da fare, però quando ci dà ragione ci fa indubbiamente piacere. A tra poco!

0: saluto dalla banda di R101.
1: Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e le 101 voci di Leonardo Fiaschi, tipo Mara Venier.
2: Sono con voi, amici della zia!
0: Luciano Spalletti.
3: Programmi forti, destini forti.
4: E che non lo volete un bel risveglio con il sorriso domani mattina?
5: E allora puntate la sveglia su R101.
0: Il buongiornissimo ve lo darà Riccardo Russo dalle 5 alle 7.
1: E con la banda di R101 farete il pieno di buon umore fino alle 9.
4: Vi aspettiamo domattina dalle 5 alle 9 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
0: E saremo pure dentro il vostro smartphone con l'app gratuita di R101. E-

0: quando il ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Shh, Ale, Franz, venite.
2: Michel.
3: Cosa c'è?
0: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5.
2: E quindi?
3: Non è mica un segreto.
4: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
3: Ma lo presentiamo noi?
1: Eh certo, non lo sapevate?
3: Ale è svenuto.
5: Oh no.
3: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
5: Lascialo giù svenuto.
4: Zelig 30. Da martedì 6 ottobre in prima serata. Canale 5.
6: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
6: Le piastrelle?
5: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
7: Iperceramica.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
12: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
11: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
13: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
14: Oh, tutti uguali.
15: Chiama se hai bisogno.
14: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
16: E chiama uno.
14: Ma uno chi?
17: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
18: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Happy Ending di Mika su R101 alle 11.27 di domenica. Non so cosa stia facendo in questi giorni Mika, non so se sia nel nostro paese, però credo sia molto divertito e gli faccia molto piacere vedere che tante persone gli attribuiscano in un qualche modo, non dico la scoperta, però l'essere tra i primi supporter di Tony Pitoni. Perché Tony Pitoni, prima insomma del successo immenso che ha avuto nell'ultimo anno, tanti anni fa, nel 2020, si era presentato a X Factor. Aveva fatto il provino come tutti i concorrenti di X Factor. In quell'anno c'erano vari giudici, tra cui Mika. E di fronte all'esibizione di Tony Pitoni, che secondo me tanti non avevano capito, comunque non è che avesse avuto proprio un tripudio di successo davanti ai giudici, Mika con quella sua ingenuità misto genialità lo guardava come per dire: tu sei un grande. Vabbè, torna tutto, no? Cioè, il vero riconosce il vero. Comunque un grande artista come Mika, piaccia o no, comunque riconosce Tony Pitoni, che può non piacere, però è indubbio che sia un artista incredibile. Cioè canta, scrive, fa dal vivo, è fortissimo. E a proposito di musica, una notizia che mi ha colpito questa mattina e che volevo condividere con voi riguarda una celebre canzone che tutti conosciamo, cioè Just the Two of Us. Just the two of us. Bellezza. 1982 ha vinto un Grammy questa canzone di Grover Washington Jr. insieme a Bill Withers. Just the Two of Us, storia della musica. Perché ne parliamo? Perché a quanto pare Olivia Dean, cioè sì, la canzone che l'artista inglese bravissima che abbiamo conosciuto soprattutto nell'ultimo anno per varie canzoni che anche noi passiamo qui su R101, pare abbia fatto una canzone uscita l'anno scorso che assomiglia tanto a questo pezzo. Ora, la canzone di Olivia Dean si chiama I've Seen It, cioè l'ho visto. Io non l'avevo mai sentita questa canzone, ho provato a sentirla poco fa. Io, ma questo è il mio parere personale che nasce e muore qui, non ci trovo minimamente la somiglianza. Poi ovviamente, come accade in questi casi, se uno pensa sia vero ci saranno delle cause, dei processi, e solo chi di dovere potrà stabilire se effettivamente è vero oppure no. In generale però oggigiorno penso che la musica sia così tanta, e lo diceva Ed Sheeran, le note delle canzoni sono sempre quelle, che a una certa, vuoi non vuoi, a volte si creano delle somiglianze, ma non perché uno debba pensare male, ma perché le note sono quelle e alla fine nessuno si può inventare più nulla. Ho detto pensare male? Guarda che caso, proprio questa è la scuola di come non si fa la radio, collegamenti da scuola elementare, perché ora ci sono i Colors ed Elodie, pensare male, R101.

0: Cat in Your Eyes su R101, 11:37 di domenica mattina. Giustamente qualcuno è rimasto un po' male perché abbiamo parlato subito d'altro, abbandonando il momento quelli delle risposte senza averlo ufficialmente chiuso. Ma infatti non è chiuso. Chi ha detto che è chiuso? No, perché sai, in radio le cose possono cambiare molto velocemente, no? Sai, c'è questa cosa della radio che tutti dicono: quelli che sono bravi a fare la radio non devono dichiarare che un momento è chiuso e uno aperto. Ma io non sono
1: bravi.
0: Quelli... Qualcuno ha detto quelli bravi a fare la radio? Allora aspettate, accendete la TV, canale 67, mi metto gli occhiali. Qualcuno ha detto quelli bravi a fare la radio, buongiorno regina. Allora come va, come va la signora, come sta, come sta? Domani mattino dalle 9 a mezzogiorno con Marcello Zora e tutta la... Va bene, basta. No, più che altro devi avere un fiato incredibile per fare l'imitazione di Fernando, e io purtroppo sono troppo poco allenato per farlo. Ad esempio, caro grande libro delle risposte, chiede qualcuno: riusciremo a vincere la prima partita di campionato? Non sappiamo di quale sport, non sappiamo se si riferisca a una squadra che tifa oppure alla sua, magari a un amico, un'amica che fa uno sport particolare. Il grande libro dice: procedi. Qualcuno ha detto procedi. Aspetta, questa la devo leggere. Questa sì, adesso aspetta. Procedi con passo più rilassato. Cuca cuca, procediamo. Allora, procedi con passo più rilassato, secondo me, può voler dire calma. Perché è vero che uno vuole vincere il campionato, si fa prendere dalla fretta, però, no? Com'è il detto? Chi va piano va sano e va lontano. Molto bene. Grazie, possiamo dichiarare chiuso al momento quelli delle risposte. Vado a riporre il grande libro delle risposte nella libreria segreta di R101. E ora basta. Io spero veramente che Fernando non stia ascoltando la radio. E adesso procediamo con Elisa e la sua Kintsugi. Enjoy the music.

0: Kintsugi è la nuova di Elisa su R101 alle 11.42. Se vi va rimanete con noi, non solo perché tra poco siamo ancora qui con tutti voi, con tutti quelli del weekend, ma anche perché tra poco torna la canzone che ti fa stare bene. Potete sceglierla al 331 80 90 101.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
5: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
4: Basta un penny.
6: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
7: Guarda, guarda, prova a indovinare.
8: È chiarissimo.
6: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
9: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
7: Ecco, l'ha detto lui.
8: Ma allora possiamo dire quando?
9: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
8: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
6: Vabbè, ma no, fate mica per malosi, fate tutto il programma.
8: Io ho capito, ma non è un mio domino, cosa sua a presentare.
6: Sarà durissima.
10: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
11: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
12: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
13: Finite le vacanze.

0: Adattive.it.
1: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
2: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più, sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Yes, le 11.45 di domenica. Buongiorno amici, buongiorno amiche. Siete su R101 in radio, in televisione, canale 67. Io sono Phil Grondona, fino a luna insieme siamo quelli del weekend. Ed è quel momento lì, quello in cui vogliamo e dobbiamo stare bene. Grazie alla canzone che ti fa stare bene, un brano che ci porta alla mente bei ricordi della nostra vita. E che a scegliere siete sempre e solo voi, con un bel vocale al 331 80 90 101, come in questo caso ha fatto questo amico
1: Giuseppe da Favignana. La canzone che mi farebbe stare bene è Senza una donna di Zucchero.

Zucchero senza una donna su R101 è la canzone che ti fa stare bene. Sono le 11:50 di domenica. Canzone che ti fa stare bene, che tornerà tra un'oretta qui su R101. O come direbbe qualcuno, non eri pronto. No, non ha più senso. Non si può più fare. Colpa di Pardi. Vabbè, tra poco è finita questa umiliazione di fare regia a questo programma. No, alleggeriamo. C'è una notizia che mi ha colpito questa mattina che riguarda i domini di internet. Quando parliamo di domini di internet si intende tipo R101.it, no? Il punto qualcosa, punto it, è il dominio dell'Italia.com, è quello, diciamo, conosciuto a livello globale. Ogni paese ha il suo. Ogni tanto capita che un paese del mondo diventi famosissimo a caso per il proprio dominio, perché ha un dominio che magari equivale ha una sigla che poi è utilizzata anche per altre cose. In questi giorni pare che la Slovenia stia diventando famosissima in tutto il mondo, perché i domini internet sloveni sono diventati improvvisamente molto richiesti, perché terminano con .si. E questa cosa pare arrivi dagli Stati Uniti, perché sta per super intelligence. E quindi Trump ha detto: vogliamo i domini. E quindi a quanto pare tutti ora lo voglio. Beh, in effetti ci sono vari domini interessanti. Tipo, per chi fa il nostro lavoro c'è un dominio che finisce con .tv oppure con .live, no? Iniziano a uscire le cose più disparate. Quindi se uno magari ci lavora o ha un negozio, ha un'attività per cui può essere interessato, può avere. Cioè, pensa tipo un giudice di un talent che si fa il dominio con .si o .no. Dopo questa, dai, questa era di questa, vabbè. Allora, nella prossima ora, dai, era bella questa, era bella, applauso, grazie. Nella prossima ora ci dedicheremo a quelli dello sport, ma non faccio promesse, potrebbe tornare una cosa che manca da questo programma, secondo me, da 2 anni, il TG che ti fa stare bene, il TG con le notizie che ci mettono di buon umore. Vediamo, non assicuro nulla. Si è sposato da poco, è Damiano Davide, R101.

0: Animal, Cat's Eye su R101, manca pochissimo a mezzogiorno. Questo vuol dire che tra poco ci dedicheremo a quelli dello sport. Tornerà il TG che ti fa stare bene dopo 2 anni nella storia di questo programma. Riassumeremo gli ultimi 7 giorni. Ora ci sono le news, purtroppo non solo belle notizie. Tra poco torna anche Cisini in regia. Tra poco.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Umberto Cascone. La Russia colpisce il ponte nord di Kiev, già centrato ieri il raid, mentre Merz è a sorpresa in città. La Germania pronta a fornire maggiore aiuto, dice il cancelliere, e fa scalpore il report ONU, secondo cui i soldati russi usano sistematicamente la violenza sessuale contro civili e prigionieri. Hormuz resterà chiuso finché non sarà rispettato il memorandum di Islamabad. Così il capo negoziatore iraniano Ghalibaf, che avrebbe ricevuto proposte negoziali dagli Stati Uniti, e il ministro degli esteri Araghchi ammonisce: non esistono soluzioni militari o tramite sanzioni. Imbroglione chi dice che la pace si raggiunge con le armi. Così il presidente della CEI, Zuppi, durante la messa per gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi. Presente anche Mattarella, che dalla loggia della Basilica dice: per Francesco il coraggio era abbandonare la spada per parlare di pace. 24 i feriti, di cui uno grave, per l'incendio che all'alba ha devastato un camping a Peschiera del Garda. I soccorsi sono durati ore, resi più difficili dalla presenza di bombole di GPL e autovetture. Ancora ignote le cause del rogo. Dopo i numerosi focolai di salmonella in diverse regioni per possibili pomodori contaminati, la Puglia decide lo stop temporaneo al loro utilizzo nelle scuole. Vietato per ora l'impiego degli ortaggi crudi anche nelle strutture sanitarie. Moto mondiale a Motegi, Marc Marquez si prende il Gran Premio del Giappone davanti a Martin e Bezzecchi. Formula 1, in corso il Gran Premio del Bahrain, trasferito in Malesia per le tensioni nel Golfo. La gara è iniziata in ritardo a causa della pioggia torrenziale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0.

mezzogiorno e due minuti, anzi quasi tre minuti di domenica 4 ottobre. Buongiorno amici, buongiorno amiche, questa è R101 in radio, in TV sul canale 67, ma anche sulla nostra app, sul nostro sito r101.it, ovunque. Io sono Phil Grondona, ringrazio il dottor Cascone per le breaking news di TGCom 24. Saluto oggi vestito da principe azzurro, non lo potete vedere, più bello che mai, il gran maestro Davide Cisini in regia, e fino a luna siamo quelli del weekend. Siamo

0: Su R101, mezzogiorno e 7 minuti, saluto degli amici che sono in direzione matrimonio di altri amici. Ogni volta che sento questa canzone inevitabilmente mi vengono in mente i matrimoni, perché il videoclip che abbiamo mostrato sul canale 67, Adam Levine che praticamente fa un'improvvisata ai matrimoni di vari sposini cantando per loro, gratis credo, cioè che comunque voglio dire il cachet di Adam Levine credo non sia molto basso, quindi se uno può farlo gratis con grande piacere. Volevo salutare anche Mauro da Torino che dice vi sto ascoltando mentre sto andando in macchina verso la nota catena svedese che vende mobili. Ok, ci siamo capiti. Mi faceva piacere leggere questo messaggio perché sta settimana Zara Larsson ha fatto un'intervista. Zara Larsson, lo dicevamo anche ieri, sta vivendo una nuova giovinezza artistica, perché lei è diventata famosissima a 15 anni, una decina d'anni fa. Poi ha avuto forse qualche anno difficile, adesso è tornata sulla cresta dell'onda, soprattutto negli Stati Uniti. E mentre faceva questa intervista su un talk show americano, l'intervistatore gli diceva: ma è vero che, essendo tu svedese, durante la gavetta, quella lì in cui devi prendere tutto quello che viene, ti sei esibita anche in un luogo molto particolare? E lei ha detto: sì, nei parcheggi della nota catena di mobili. Pensa, c'è qualche signora o signore svedese che magari ora avrà 70 anni che dice: sì, no, io 10-15 anni fa ero andato a prendere una lampada Svrednied e... Così sembra più una catena russa che vabbè, non è riuscita. E nel mento ho sentito questa ragazza che poi è diventata Zara Larsson. Poco fa ho detto che sarebbe tornato il TG delle buone notizie. Chi ascolta questo programma da tanti anni si ricorderà che fino a 2 anni fa, secondo me è passato veramente tanto tempo, ogni tanto facevamo il TG che ti fa stare bene, un telegiornale con solo notizie inventate che però ci mettono, speriamo, di buon umore, perché in un mondo di brutte notizie c'è tanto bisogno di star bene e di ridere. Questa settimana sono andato dal mio parrucchiere Roby, che mi ha insultato perché mi ha detto: ma perché non fai più questa cosa? Il tuo programma è inascoltabile, perché non fai più, sei il tatto degli amici. E quindi tra poco il grande ritorno dopo 2 anni del TG che ti fa stare bene qui su R101. Prima però c'è Diodato.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

Shakira, Burna Boy, Dai Dai su R101, mezzogiorno e 15 di domenica. Ci siamo, come anticipato, in un mondo purtroppo in cui si ascoltano solo brutte notizie, è il momento del TG che ti fa stare bene. Una cosa che abbiamo inventato noi, non facciamo da 2 anni, potrebbe essere la prima e anche ultima volta. È l'unico telegiornale con notizie che ci mettono di buon umore, ma assolutamente false. Buongiorno e benvenuti al TG che ti fa stare bene, l'unico telegiornale con notizie inventate che però ci mettono di buon umore. Dopo il Gran Premio del Bahrain, che quest'anno si terrà in Malesia, è tutto pronto per il Festival di Sanremo. In bocca al lupo a Stefano De Martino, ha dichiarato il sindaco di Foggia. Ore difficili per Fernando Proce, porta a termine 3 ore di una puntata di Procediamo senza dire a Cuca Cuca neanche una volta. Dua Lipa è l'effettino, eccolo. Dua Lipa visita Milano e su Instagram scrive: che posto cool. Proprio così, che posto cool. La prima frase che viene in mente anche a me quando vedo un monolocale a 1400 euro al mese con vista a bidoni della spazzatura. E infine, dopo 4 tentativi, Yannick Sinner riesce finalmente a prendere la patente della moto e rimane anche il numero 1 al mondo. Anche il titolare dell'autoscuola, però nella classifica dei conti in banca. E infine, oggi, 4 ottobre, è la giornata mondiale degli animali. Davide Cisini, regista di questo programma, ha dichiarato: grazie mille ragazzi, non dovevate. E questo era il TG che ti fa stare bene, TR101.

0: Ernia a Berlino su R101, mezzogiorno e 20, è tutto pronto perché ci siamo. Tra poco daremo spazio a un grande gruppo di quelli del weekend, e cioè quelli dello sport. A tra poco.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Shh, Ale Franz, venite!
4: Michel!
5: Cosa c'è?
3: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
4: Quindi?
5: Un amico segreto.
6: Condotto da Michel Hunziker e Ale Franz.
4: Ma lo presentiamo noi?
3: Certo, non lo sapevate?
5: Ale è svenuto.
3: Oh no!
5: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
3: Lascialo giù svenuto.
6: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
7: Bollettino Deghiversario numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
9: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
16: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
17: È possibile!
18: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
19: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
20: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: California, i Phantom Planet su R101, mezzogiorno e 27 di domenica. Ci siamo e tutto pronto per dare spazio a quelli dello sport. Il momento in cui raccontiamo in modo molto superficiale, va ammesso, lo sport che si gioca nel fine settimana. No, perché non siamo giornalisti sportivi, non è un programma sportivo, ma noi vogliamo accennare alcuni fatti sportivi iconici, ma poi vogliamo sapere quanti di voi, quanti di quelli del weekend che ora sono su R101, mentre ci ascoltano, stanno facendo sport di tutti i tipi, vale veramente qualunque cosa. È stato un grande weekend di motori, scherzavamo prima perché c'è stato il Gran Premio del Bahrain, ma non in Bahrain, che è in Medio Oriente, sappiamo la situazione, insomma, che purtroppo c'è da quelle parti. Si è tenuto in Malesia, ha vinto Max Verstappen, secondo posto per Kimi Antonelli, terzo per Lewis Hamilton per la Ferrari, quarta la Ferrari invece di Leclerc. Invece in Giappone c'è stato il Gran Premio di MotoGP, vinto da Marc Marquez, seguito da Martin e da Bezzecchi. Poi dovrebbero esserci anche gli europei di ciclismo, però col fatto che il maestro Paris Dempsey non è più in regia in questo momento, non dobbiamo necessariamente, no, sto scherzando, cioè c'è anche quello, però noi sicuramente ci stiamo dimenticando di cose, però non si possono citare tutti gli sport, tutti gli appuntamenti. A questo servite voi, nel senso che a noi piace tanto quando voi ci segnalate magari sport di cui non siamo assolutamente a conoscenza, eventi sportivi anche a livello locale, e poi potete farvi vivi se siete tifosi sfegatati di qualcosa. Non c'è la Serie A questo weekend, però metti che state accompagnando figli, nipoti, figli di amici a qualche torneo, al torneo della parrocchia, la partitella di calcetto, di padel, qualunque cosa vi venga in mente. Vi aspettiamo al 331 80 90 101. Abbiamo qualcuno, prego.
1: Ciao quelli dello sport, sono Fabio da Ravenna e ho fatto la mia prima mezza maratona da pacer, che vuol dire che praticamente ho guidato le persone che ci seguivano ad arrivare al traguardo in 2 ore 10, e la mezza maratona di Forlì. Un abbraccio, saluti.
0: Bello. Bello, bello, grazie amico, complimenti, beh, molto molto interessante. Basta fare così al 331 80 90 101. Ora torniamo indietro di un po' di anni con una canzone molto bella di Lily Allen che si chiama Not Fair su R101. Oh, he treats me

Coco, la più bella su R101, mezzogiorno e 35 di domenica. Dai, spazio a quelli dello sport. Devo dire, tanta bici oggi pomeriggio. Vedi, noi scherziamo sempre, vogliamo bonariamente. So che ora tutti mi prenderanno sul serio, però questa gag del fatto che io parlo, faccio battute sul ciclismo, nasce dall'ossessione di uno dei ragazzi che lavorano con noi, pari di MC, che è invece è molto appassionato di bici. Però a furia di ottenere, di fare questo, ottieni il risultato contrario. Cioè, forse noi stiamo sensibilizzando e stiamo facendo venire voglia alle persone di andare in bici, perché tanti di quelli dello sport ci hanno fatto sapere che oggi andranno in bici. Una notizia che riguarda Jannik Sinner, che non abbiamo ancora dato, non è quella che abbiamo dato scherzando poco fa, che comunque in parte era vera, cioè che ha preso la patente per la moto. Sapete che è una cosa su cui lui ha scherzato tante volte, no? Dicendo che non riusciamo a passare il test per la patente. Se non sbaglio, durante uno degli ultimi tornei che ha fatto prima di questa pausa forzata che sta facendo, aveva detto, a Wimbledon mi sembra, aveva detto che era stato bocciato un'altra volta, forse addirittura era la quarta volta. Pochi giorni fa invece sul profilo Instagram di un'autoscuola di Monte Carlo hanno postato proprio la foto con lui che ce l'ha fatta finalmente, anche una moto devo dire veramente impegnativa sullo sfondo. Però la notizia che lo riguarda non tanto piacevole è quella che purtroppo non potrà giocare tra pochi giorni al Rolex Shanghai Masters in Cina, cosa che voleva. Insomma, questo stop forzato per Jannik va avanti, speriamo che insomma sia necessario per poter poi tornare più forte di prima, che è la solita frase fatta, però ce l'auguriamo veramente tanto per il nostro Jannik numero uno al mondo. Questa è R101, adesso con non Miley Cyrus, perché ora è solo Miley, si fa chiamare così, la sua nuova canzone è Best Persuades. Enjoy the music.

0: Best Persuades, la nuova di Miley su R101. Rimanete con noi se vi va, perché tra poco siamo ancora qui con tutti quelli del weekend. E come tutte le domeniche a quest'ora proveremo molto umilmente a riassumere gli ultimi 7 giorni grazie a 3 posti iconici della settimana, nel momento quelli della settimana. Tra poco!
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: L'intrattenimento continua per tutto il weekend.
1: La radio è bella se la vivi con noi.
2: Dalle 13 alle 16 non perderti Belli Felici con Rebecca Staffelli, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
3: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
5: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di autunno.
6: Da Roadhouse la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Roadhouse.
7: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
8: Guarda, guarda, prova a indovinare.
9: È chiarissimo.
10: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
11: Condotto da Michel Hunziker e Ale Franz. Zelig 30.
12: Ecco, l'ha detto lui.
13: Ma allora possiamo dire quando?
11: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
13: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è da neanche modo di...
14: Vabbè, una uffa.
15: Vabbè, ma no, fate mica permalosi, fate tutto il programma.
14: Io ho capito, ma non è un mio domino, non so su a presentare.
16: Sarà durissima.
17: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
18: È la mia ring indoor cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
17: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
18: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
17: Quello è sicuramente un brutto affare.
19: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
20: Amore, la vasca?
21: Leviamo.
20: Le piastrelle?
21: Leviamo.
20: Anche i mobili del bagno?
21: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
20: E i lavori?
21: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
20: Mi hai levato le parole di bocca.
21: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
22: Iperceramica.
23: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
24: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
25: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
26: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
25: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
26: Mina.
25: Ascoltalo ora su Audible.
27: Oh, tutti uguali.
28: Chiama se hai bisogno.
27: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
29: E chiama uno.
27: Ma uno chi?
30: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
31: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Mezzogiorno e 45 di domenica, siete con quelli del weekend su R101, io sono Phil Grondona ed è quel momento lì, quello in cui stiamo bene grazie alla canzone che ti fa stare bene. Un brano che spesso ci mette di buon umore, ci porta alla mente ricordi del passato, a volte ci porta anche alla mente cose non proprio piacevoli ma comunque emozionanti. Capirete perché sto dicendo sta cosa, perché la scelgono loro la canzone.
1: Ciao R101, siamo Laura e Marco. Per la canzone che mi fa stare bene vorremmo ascoltare My Heart Will Go On di Celine Dion.

0: Celine Dion, My Heart Will Go On su R101 è la canzone che ti fa stare bene. La prossima tornerà tra un'ora esatta insieme a Rebecca. E adesso è il momento di provare molto umilmente a riassumere alcuni fatti iconici dell'ultima settimana grazie a tre post che sono stati pubblicati sui social. Al terzo posto non potevamo non mettere, l'abbiamo citato tanto sia ieri che oggi, l'audio di Dua Lipa, perché Dua Lipa durante le Olimpiadi invernali, quelli di Milano Cortina a febbraio, aveva fatto questo spot per la NBC, tra l'altro ambientato per finta Milano perché era palesemente uno sfondo finto, però di lei che cammina nella galleria Vittorio Emanuele, quella a due passi dal Duomo, e dice: ci vediamo ragazzi, no, cos'è che dice? Prego.
1: Ciao ragazzi, ci vediamo dopo, ok? Baci. Milan, such a cool place.
0: Milan, such a cool place, cioè Milano, un posto così figo per pubblicizzare la città di Milano in vista delle Olimpiadi. Questa settimana lei è stata finalmente, stavolta non con un green screen dietro, ma per la verità a Milano, e quindi ha deciso di fare un TikTok in cui fa il lip sync del suo stesso audio. Devo dire, trend aveva già grande successo, cavalcarlo in quanto protagonista è stato molto molto bello. Secondo posto invece l'ho voluto dedicare a due regine della musica italiana, Giorgia e Annalisa. Ieri sera sul palco dell'Unipol Dome di Milano, Giorgia era in concerto, ha avuto tanti ospiti ed è tornata con lei anche Annalisa, e insieme hanno fatto quella cover leggendaria che a Sanremo ha fatto venire giù il teatro Ariston, cioè Skyfall di Adele. Queste sono ieri, e loro ieri che la ricantano dal vivo.

l'essere umano, i migliori ingegneri del mondo non hanno ancora inventato dei microfoni abbastanza professionali da sopportare tale potenza vocale. Immense, immense. Trovate il video integrale, tra l'altro, sull'Instagram di R101. Al primo posto ho voluto mettere Adam Sandler. Sapete che c'è un periodo dell'anno che di solito coincide con la Fashion Week in cui Adam Sandler spawna a Milano in situazioni sempre diverse. L'ho visto con un ragazzo a caso che stava promuovendo un evento di beneficenza, l'ha tipo detto: vuoi farmi lo spot? E Adam Sandler l'ha fatto, cioè, quindi un grande, si è messo a giocare a basket con dei ragazzi. Però al primo posto ho voluto mettere lui che va a Torino e fa la foto con la maglia del Torino, del Toro, che gli hanno regalato. Credo sia il giorno più bello della vita di Willy Peyote, tifoso più grande del Torino ci sia. Ma che grande è! Cioè, voglio dire, i grandi veri sono sempre così. Immenso Adam Sandler, è sempre bello averlo così, a caso, che vaga per le strade del nostro paese. Se lo vedete, dategli una carezza, se lo ospitate, dategli un rifugio. Questi erano quelli della settimana.

0: Bodies and Ready di Somber su R101 a chiudere questo fine settimana con quelli del weekend di R101. Lo so, dobbiamo andarcene, molti saranno felici, altri un po' meno, ma così è la vita. Io sono Phil Grondona, grazie a tutti, grazie al dottor Cascone per le ultime news, grazie al gran maestro Davide Cisini, ancora prima pari di MC per la regia. Non andate via, adesso arriva Rebecca Staffelli con Belli Felici e se vi vanno il prossimo fine settimana dalle 10 all'1 siamo ancora qui con quelli del weekend. Da Phil è tutto, ciao!
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di uccidere uomini in nome di Dio. Così Mattarella al termine delle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte del santo di Assisi. Sulla stessa lunghezza d'onda il capo della CEI, Zuppi, imbroglione chi dice che la pace si raggiunge con le armi. Potete contare su di noi, così il cancelliere tedesco Merz, arrivato a sorpresa a Kiev con la promessa di migliaia di droni intercettori e di aiuto nella produzione di armi a lungo raggio. Nelle stesse ore il Cremlino torna a colpire il ponte nord della capitale ucraina e dice intensificheremo gli attacchi. E fa scalpore il report dell'Alto Commissario per i diritti umani dell'ONU sulle vittime civili della guerra in Ucraina. Nel 2026, riportano le Nazioni Unite, i morti sono aumentati del 55%, poi l'accusa ai soldati russi commettono sistematicamente violenze sessuali su civili e prigionieri. Sarebbe scoppiato accidentalmente all'interno di un bungalow l'incendio che ha devastato un camping di Peschiera del Garda nel Veronese. 24 i feriti, di cui uno grave. Il rogo è ormai quasi del tutto domato, ma le operazioni di soccorso sono state rese difficili dall'esplosione di alcune bombole di GPL. In Spagna ci sono due morti e un disperso per l'ondata di maltempo che ha colpito la Catalogna. Le alluvioni sono conseguenza del sabato più piovoso sulla regione negli ultimi 20 anni. Molte le strade chiuse nelle province di Barcellona e Girona. Formula 1, Verstappen vince il Gran Premio del Bahrain, eccezionalmente trasferito sul circuito malese di Sepang. Secondo Antonelli, terzo Hamilton. Moto Mondiale, a Motegi Marc Marquez si prende il Gran Premio del Giappone davanti a Martin e Bezzecchi. Queste le breaking news di TGCOM 24.

amici belli e felici, ciao a tutti, buona domenica, domenica 4 di ottobre, sono la vostra Rebecca Staffelli, insieme fino alle 16, tantissime chiacchiere, tante curiosità,

ma soprattutto tanta musica, quella scelta da noi di R101 per voi, il nostro fedelissimo pubblico. Allora fatemeli salutare perché non sono mai sola, la mia super squadra di Belli e Felice, composta dal nostro Diegone Nazionale in regia da Milano, che ringrazio e saluto, il nostro Chicco Allotta in regia qui da Roma, e lei, la Queen, Federica in redazione. Noi siamo al completo, mancavate giusto voi, ora ci siete, potete come sempre interagire con noi attraverso il nostro numero, il 331 80 90 101. Si parte, vamos!

Love Me Again qui su R101, apriamo le danze di Belli e Felici con questo sound pazzesco. Buon pranzo amici belli, se siete seduti ancora con le gambe sotto al tavolo, se state mangiucchiando, se avete finito di mangiare e vi state rilassando. Inizia adesso la nostra domenica, il nostro mood felice, rilassato e sereno. Allora vi racconto questa cosa perché ho letto una notizia che mi ha sbloccato subito un ricordo neanche tanto lontano. Qualche mese fa parlavo col mio compagno e stavamo fantasticando, dato che siamo due appassionati di gelato, di aprirci una piccola gelateria. Abbiamo detto: ma perché no? Il gelato non andrà mai fuori moda, tutti desiderano un gelato. Magari c'è qualcuno che proprio sul divano in questo momento, dopo aver sentito gelato, si alza, va a farsi una bella passeggiata, portandoci ovviamente sull'app di R101 anche fuori da casa con lui o con lei a prendere un bel gelato, oppure semplicemente ce l'avete in freezer, vi alzate, lo prendete, vi ributtate sul divano. Ma che domenica bestiale, incredibile, sto facendo mille voli pindalici. Comunque torniamo a noi e leggendo questa notizia che adesso vi darò, probabilmente potrebbe essere un valido business. Allora, i dati ufficiali confermano che il caldo record ha spinto le vendite dei gelati durante l'estate all'ennesima potenza, perché le temperature roventi, e posso dire le abbiamo percepite nei mesi scorsi, ha portato gli italiani e tanti turisti a consumare tonnellate di coni, coppette e stecche di gelato. Stecche, vabbè, non saranno anche i ghiaccioli. Comunque, coni, coppette piene di gelato, trasformando così il gelato in una vera e propria ancora di salvezza quotidiana contro l'afa. Beh, posso dire, forse è il caso di aprire un'altra gelateria. Verreste a trovarmi nella mia gelateria?

E adesso, amici belli, dalla dolcezza del gelato estivo, la mia nuova attività, che non è vero, ancora non ho aperto, è nella mia fantasia, ma chissà mai un domani, è una cosa che mi piacerebbe. Probabilmente finirei prima io il gelato di venderlo, dovrei, ecco, gestirlo da lontano, da remoto, senza entrarci, perché altrimenti non uscirei più da lì. Comunque, passiamo invece al rientro in ufficio, a un report economico molto molto serio, ragazzi. Parliamo di pausa pranzo. Probabilmente tanti di voi si ritrovano in questa situazione. Pausa pranzo sempre più cara. Sì, purtroppo, attenzione bene, perché si possono spendere più di 3.000 euro all'anno. Tra insalatone, primi piatti, caffè e acqua o i menù, quelli standard che ci sono nei posti magari vicino agli uffici, il costo medio del pranzo fuori casa per i lavoratori sta aumentando davvero notevolmente. Pensate di spendere 3.000 euro all'anno soltanto di pranzi quando uno comunque è in ufficio. Ecco, dato che tantissimi italiani si stanno ritrovando in questa situazione, è tornata ad essere di moda e di tendenza la cara vecchia schiscetta. Uno che si porta la schiscetta in ufficio, ecco, ha risparmiato notevolmente. Questi 3.000 euro possono essere molti, ma molti meno. La si prepara a casa, è anche un'ottima soluzione, però attenzione, per il risparmio, ma non solo, anche per il mangiare sano, per cercare di darsi, ecco, uno stile di vita un po' più sano, che in questo 2026 sembra essere un trend lanciato dalle nuove generazioni, ma non solo, un trend che sta prendendo tutti noi, e devo dire che è uno forse dei trend più belli in assoluto, perché al primo posto c'è la nostra salute. I know.

0: Amici belli, tra pochissimo parliamo di conduttori televisivi italiani, i più amati finiti in una classifica da top player. Così rapidi al 331 80 90 101, qual è il vostro conduttore italiano preferito?
1: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
2: Shh! Ale, Franz, venite!
3: Michel!
4: Cosa c'è?
0: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
3: Quindi?
4: Non è mica un segreto.
5: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
3: Ma lo presentiamo noi?
2: Eh certo, non lo sapevate?
4: Ale è svenuto.
6: Oh no!
4: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
6: Lascialo giù svenuto.
5: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
7: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
8: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
9: Finite le vacanze.

0: www.energietica.it.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: San Raffaele Le Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Vasco Rossi suona qui su R101, amici belli, continuano le nostre chiacchiere e andiamo ad approdare subito sul piccolo schermo, perché è stata pubblicata la top 10 dei conduttori più amati della TV italiana. Allora, tantissimi di voi hanno scritto al 331 80 90 101, molti nomi, attenzione, vabbè, ve ne leggo qualcuno, leggo Gerry Scotti, leggo uno Stefano De Martino che è gettonatissimo, leggo anche una Michelle Hunziker, leggo Ilary Blasi, insomma ne leggo diversi, ci sono diversi nomi, significa che ognuno a proprio modo è entrato nel cuore vostro, ma ringrazio anche coloro che hanno scritto il mio nome, siete dei tesori, insomma la strada è ancora lunga, comunque vi ringrazio. Detto ciò, andiamo avanti perché vediamo sul podio, sulla vetta del podio troviamo proprio un gettonatissimo anche da voi, Stefano De Martino, e non solo, perché anche Gerry Scotti è proprio lì in cima alle classifiche. Hanno conquistato chiaramente il pubblico per la loro simpatia, la spontaneità, la conduzione molto garbata ed elegante, insomma è un grande riconoscimento da conduttore essere nella top 10, ma non solo, essere proprio sul podio dei conduttori più amati della TV italiana. Bello. I wanna dance by water beneath the Mexican sky, drink some margaritas by string of blue lights, listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo

Amici belli e felici, noi qui viaggiamo con la fantasia, è gratis innanzitutto, una cosa fondamentale. Non potremmo fare diversamente perché siamo in uno studio di fronte al microfono e voi siete a casa vostra, in giro, insomma, ovunque sparsi nel mondo, ognuno con le proprie cose da fare. Ma quando ci riuniamo a belli e felici, per le nostre 3 ore viaggiare con la fantasia è possibile, è la cosa che ci piace fare. E allora perché no, partiamo, saliamo subito sul primo volo verso Singapore, dove, attenzione, ci sono delle regole di civiltà e rispetto molto molto molto severe, cose che probabilmente, ecco, qui da noi in Italia, che c'è molta flessibilità soprattutto in merito alla civiltà e al rispetto verso il prossimo, sembrano essere delle cose all'ordine del giorno. Invece a Singapore, attenzione, scattano multe elevatissime verso i maleducati sul bus, ad esempio chi parla al telefono a voce troppo alta, chi ascolta la musica senza le cuffie, chi occupa più posti del dovuto. Avete presente quello che si mette nella colonnina ultima dove ci sono 5 posti e lui si sdraia con le gambe sopra il sedile e per lui è riservato 18 posti secondo lui. Follia, qua è all'ordine del giorno, lì ci sono multe davvero molto molto molto severe. Oppure lasciare la spazzatura sui mezzi pubblici, c'è chi pensa che sia un pattume a cielo aperto, no? Che finisce di mangiare, hop, cartina lanciata dietro così sui sedili posteriori. Ecco, a Singapore ti multano veramente in modo pazzesco, ma questa è una linea durissima però che garantisce la tranquillità e il decoro per tutti i passeggeri e soprattutto il rispetto della civiltà. Mi piacerebbe vivere a Singapore, posso dire? Non era Singapore? Sì, era Singapore. Enjoy the music.

Niente ragazzi, sono ferma a Singapore. Io non faccio che pensare alla meraviglia di quel posto. Non so se siete mai stati all'aeroporto di Singapore. Io ho fatto uno scalo di 24 ore, credo, o 12 ore, una cosa di questo genere. Comunque una giornata intera per andare a Bali. Mamma ragazzi, veramente il posto più bello del mondo. L'aeroporto più trendy, più cool, più pazzesco dell'universo. Ci sono le cascate dentro l'aeroporto, ci sono un miliardo di negozi, ristoranti, e non so neanche su quanti piani è. Entri che sembra di stare in una giungla, con le fontane appunto che scendono al centro, giochi di luci di colori, stupendo. Se vi capita andateci, perché fare uno scalo in quell'aeroporto ne vale la pena.

0: la banda di R101.
1: Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e le 101 voci di Leonardo Fiaschi. Per esempio Lino Banfi.
2: Disgraziati, siete proprio dei ragazzi spericoletti.
3: E Giovanotti, ce l'hai Giovanotti?
4: Ragazzi, ma questo programma è bellissimo, non voglio più staccarmi da voi.
3: E che non lo volete un bel risveglio con il sorriso domani mattina?
5: E allora puntate la sveglia su R101.
0: Il buongiornissimo ve lo darà Riccardo Russo dalle 5 alle 7.
1: E con la banda di R101 farete il pieno di buon umore fino alle 9.
3: Vi aspettiamo domattina dalle 5 alle 9 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
0: E saremo pure dentro il vostro smartphone con l'app gratuita di R101. E

0: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
1: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Le mele di Marlene.
5: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
4: Mi fa innamorare.
6: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
7: Apri R101.
6: R101.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
12: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
13: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
11: Il nuovo film di Fausto Brizzi con Frank Matano e Taylor Mega.
14: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
11: Quasi vera, dal primo.

0: la canzone che ti fa stare bene. Sono curiosa di sapere chi c'è.
1: Salve, sono Guglielmo D'Auristano. Vi chiedo Could You Be Loved di Bob Marley and the Wailers. Grazie.
0: Sarà fatto.

su R101, amici belli, solo una musica eccezionale solo per voi, amici incredibili, fantastici, stupendissimi di questa domenica incredibile. Non lo so, voi adesso vi chiedete, ma perché, ma che gli è successo da un secondo all'altro è partito? Io non lo so, ogni tanto ho questi bug che partono nella testa, ma va bene, noi li assecondiamo, andiamo avanti, tra pochissimo torniamo con le nostre chiacchiere.

0: niente ci dividerà.
1: Amici belli, tra poco continua il nostro viaggio, con la fantasia ovviamente. Parliamo di viaggi di lusso. Eh già, vi anticipo questo, ma prima ci sentiamo il notiziario e poi si torna di nuovo qui. Rimanete su R101, vamos!
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Raid russi su Kiev durante la visita di Merz. Colpito il ponte Nord, già preso di mira ieri. Il cancelliere tedesco a sorpresa nella capitale ucraina per siglare anche un accordo per la produzione congiunta di droni. Mattarella ad Assisi, San Francesco un profeta di pace, da lui una lezione per l'oggi, ha detto il capo dello Stato in occasione delle celebrazioni per l'ottavo centenario dalla morte del santo. Il cardinale Zuppi, Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino. E durante l'Angelus, Papa Leone invita a pregare per la Terra Santa e le vittime innocenti della guerra. Nuovi raid intanto delle forze aeree israeliane contro la striscia di Gaza, almeno un morto e diversi feriti dopo il bombardamento di un veicolo a Deir al-Balah. Il centro è una cultura che caratterizza l'azione di governo, non un luogo dove stare a metà strada. Così Giorgia Meloni in un intervento video al convegno Il Partito Italiano dalla DC a Berlusconi e Meloni, in corso a Saint Vincent. La premier rivendica l'unità della coalizione fino a fine mandato. Inferno di fuoco in un camping a Peschiera del Garda, oltre 20 feriti al Bella Italia. In corso gli accertamenti sulle cause, forse un innesco accidentale in un bungalow. Durante il rogo avvertita anche un'esplosione. Tennis, si teme uno stop fino al 2027 per Sinner a causa dei problemi a un ginocchio. Sicuramente niente Shanghai. MotoGP, Marc Marquez vince in Giappone. Formula 1 e di Verstappen il Gran Premio del Bahrain recuperato in Malesia. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Sempre belli felici gli amici di R101, anche in questa domenica 4 di ottobre. Io sono la vostra Rebecca Staffelli, fino alle 16 insieme con tanta musica ad accompagnarci, tante chiacchiere, tante curiosità come quella che sto per raccontarvi, amici, perché stiamo per parlare di viaggi di lusso e c'è una nuova filosofia del turismo d'élite. Ve la racconto tra poco, quindi rimanete sintonizzati, alzate il volume della radio a palla, chiacchiere musica. Musica e chiacchiere. Se vi va di interagire con noi, il numero è sempre quello, il 331 80 90 101.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. E te è così chiaro.

La differenza tra me e te, Tiziano Ferro suona qui su R101, pezzone 2011, signori, che bello. Quanto la canto sempre a squarciagola questa canzone, non potete neanche immaginarlo. E a proposito di differenze tra noi e i ricconi, mettiamola in questo modo, parliamo di viaggi di lusso e delle nuove tendenze del turismo internazionale d'alta gamma, signori. Parliamo di gente col grano, ecco, come si suol dire. I dati dimostrano che i veri viaggi di lusso sono avere tutto in esclusiva. Attenzione, l'ho visto diverse volte tra i video di, ad esempio, gli ultimi visti di Kim Kardashian con Hamilton, ad esempio, che sono andati, non so onestamente dove, in quale parte del mondo, ma è come se si fossero noleggiati praticamente tutta un'isola o una zona vicino ad un lago, tutto per loro, dove c'era praticamente solo la loro famiglia. Ecco, i dati dimostrano proprio questo, che i viaggi dei ricconi, di coloro che possono permettersi di spendere questi soldi per le vacanze, non sono i mega hotel 5 stelle super affollati, ma sono viaggi di altissimo livello cercando la loro privacy assoluta. Quindi, appunto, prenotare un'intera isola oppure una villa isolata proprio da tutto e da tutti, un museo aperto solo per sé, chiaramente fuori dagli orari del pubblico. A riservare magari quello che è un negozio o un centro commerciale per fare shopping in solitudine. Ecco, l'esclusività del tempo e dello spazio è il vero lusso moderno.

Amici belli, torniamo in Italia, il nostro viaggio continua e parliamo di una delle nostre città d'arte più amate e visitata di tutto il mondo. Di quale sto parlando? Venezia! Venezia, signori belli. È stato annunciato però, cosa che ha fatto discutere parecchio sia i local che i turisti, è stato annunciato che il costo dei ticket d'ingresso per i turisti a Venezia salirà ancora di più nelle prossime stagioni. La misura è stata pensata per evitare i flussi di visitatori, no? Se siete stati a Venezia alcune volte nella vostra vita, avrete visto e testato, ecco, su pelle, che quando Venezia è piena di turisti è un bel caos da gestire e da vivere. Comunque, questa è stata una scelta appunto per facilitare un po' e diluire quello che è il pubblico che va a visitare Venezia. Una scelta però che continua a far discutere appunto sia i viaggiatori che i residenti. Aumentare i prezzi al giorno d'oggi, signori, quando il costo della vita già è all'ennesima potenza e gli stipendi sono rimasti quelli dal 1900, no, forse anche prima, insomma, la situazione è un po' drammatica stiamo vivendo, no? Noi ci ridiamo, scherziamo, questo dobbiamo fare. Però qualsiasi cosa continui ad aumentare come prezzo è un argomento che fa particolarmente discutere.

0: vederti mai più. Amici belli, ma soprattutto neo mamme all'ascolto, sintonizzatevi subito, aprite, alzate il volume della radio, perché tra poco vi parlo di un servizio, di un'iniziativa davvero meravigliosa appunto per le neo mamme.
1: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
2: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
3: È possibile.
4: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
5: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
6: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
7: Ma deve essere anche complicata?
6: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
7: La procedura XPIR?
6: La attiviamo noi.
7: La conservazione digitale è a norma?
6: Ce ne occupiamo noi.
7: Ti servono SPID o firma digitale?
6: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
7: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
6: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
8: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
9: Guarda, guarda, prova a indovinare.
10: È chiarissimo.
8: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
11: Condotto da Michel Hunziker e Ale Franz. Zelig 30.
9: Ecco, l'ha detto lui.
10: Ma allora possiamo dire quando?
11: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
10: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è da neanche modo di...
12: Vabbè, ma uffa.
8: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
12: Io ho capito, ma non è obbligato, mica cosa sua presentare.
8: Sarà durissima.
13: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
13: Le piastrelle?
8: Leviamo.
13: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
13: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
13: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
14: Iperceramica.
15: Quando il ritmo è frenetico,
16: prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
17: Ristora.
16: Capsule per ogni ora.
18: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
19: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
20: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Amici belli, eccoci di nuovo qui, chiacchiere musica, musiche, chiacchiere. Ascoltate bene questa super novità che riguarda la maternità e il benessere della donna. Allora, sappiamo perfettamente che, anche se non sono mamma, dopo il parto anche le donne, cioè le donne stesse andrebbero accudite, servirebbe un aiuto maggiore, insomma il corpo cambia, gli ormoni, tutto, un nuovo ruolo, delle grosse responsabilità, insomma non è un periodo semplice da gestire. C'è chi riesce a gestirlo in modo egregio, ma comunque il dolore e gli sbalzi d'umore ci sono, e c'è chi invece magari fa un po' più di fatica. E per queste donne che fanno fatica o hanno necessità di avere un supporto, è nata questa iniziativa che trovo essere veramente meravigliosa, perché nasce, amici, in alcune parti del mondo, non in tutte, Hotel Postpartum. Sono il posto che si meritano tutte le donne che mettono al mondo, ecco, una creatura, che attraversano un periodo così sicuramente bello, intenso, ma anche stressante e doloroso. Ecco, quindi in diversi paesi stanno nascendo appunto queste strutture specializzate dove le neomamme possono soggiornare nei giorni dopo la nascita del proprio bebè, ricevendo assistenza medica, supporto ad esempio all'allattamento, pasti equilibrati, un momento di riposo, insomma una coccola fondamentale probabilmente per alcune persone, in un momento che definirei così delicato. Mi sembra una bella iniziativa. Poi sicuramente ci saranno mamme che desiderano tornare a casa loro e sono sistemate, hanno trovato già il loro equilibrio, eccetera. Ma per tante di quelle donne che magari dopo il parto sono un po' in difficoltà, questo trovo essere una bella iniziativa per dargli un supporto ulteriore, anche perché non tutti hanno magari genitori vicino o un supporto da parte di compagni o compagno e compagnia bella, no?

eccoci di nuovo qui. Allora, questa notizia dovete sapere che quando l'ho letta ho chiamato subito una mia amica e gli ho detto: amo, ma non hai capito, sai che ho letto questa notizia che riguarda proprio il rapporto di amicizia? Perché non so se lo sapevate, ma avere un amico lontano può essere un piccolo lutto, cioè è paragonabile ad un piccolo lutto. Lo dice anche la psicologia, quindi non mi sto inventando niente e nemmeno chi ha scritto questo articolo, che mi è capitato così tra le mani e volevo condividerlo anche con voi, non si è inventato nulla, perché chiaramente quando un amico caro, una persona a te vicino, per te importante, si trasferisce ad esempio in un'altra città o totalmente all'estero, la mancanza di quella quotidianità e dei momenti di condivisione insieme crea una sensazione di vuoto reale, quasi paragonabile appunto ad un lutto. È chiaro, siamo nel 2026, la tecnologia in questo ci sta aiutando molto, ci ha aiutato molto perché ci ha permesso di rimanere comunque in contatto, ma fare una videochiamata, fare una chiamata non è di certo l'abbraccio fisico che resta insostituibile, che soltanto quando vivi, ecco, vicino, magari anche nella stessa città, è difficile poi incontrarsi con alcuni amici. A me succede, uno abita al nord della città, l'altro al sud della città ed è improponibile tra tutti gli impegni lavorativi, però sai che quella persona c'è. Quando quella persona magari se ne va un po' più distante e per raggiungerla bisogna fare ore e ore di macchina, di aereo o di treno, ecco, quella sensazione lì secondo la psicologia è paragonabile alla perdita di una persona cara. Enjoy the music.

0: amici belli, tra pochissimo torna la canzone che ti fa stare bene, come sempre scelta da voi. Quindi se ancora non l'avete fatto, mandate subito un messaggino al 331 80 90 101 con la richiesta della canzone che ti fa stare bene. Vi aspetto.
1: Mille, mille e ancora mille.
2: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
1: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno.
2: Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Shh, Ale, Franz, venite.
4: Michelle!
5: Cosa c'è?
2: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
4: Quindi?
5: Un amico segreto.
6: Condotto da Michelle Hunziker e Ale e Franz.
5: Ma lo presentiamo noi?
3: Eh certo, non lo sapevate?
5: Ale è svenuto.
3: Oh no!
5: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
3: Lascialo giù svenuto.
6: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
7: Bollettino Deghiversario numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
11: Finite le vacanze.

0: bitactive.it.
1: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
2: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
1: E dietro la grigliata?
2: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
3: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: qui on time, la canzone che ti fa stare bene. Sono curiosissima di sapere chi c'è.
1: La canzone che mi fa stare bene è Girls and Boys dei Blur.
0: Subito.

Blur, amici Girls and Boys, qui su R101, Pezzone, 1993. Amici, tanto lo sapete, ogni ora su R101 la canzone che ti fa stare bene non la scegliamo noi, la scegliete voi. Quindi se vi dovesse servire, ecco, andare sul nostro sito r101.it, trovate una bella sezione dedicata interamente alla canzone che ti fa stare bene, con 101 titoli di canzone. Potete scorrerli, esplorarli, andare magari ad ascoltarli e dire: ma sì, ma perché no? Chiedo questa canzone perché mi fa stare bene, ma di conseguenza rende belli e felici anche tutti noi che l'ascoltiamo.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh.

0: 102.501 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Mattarella ad Assisi, San Francesco un profeta di pace, da lui una lezione per l'oggi, ha detto il capo dello Stato in occasione delle celebrazioni per l'ottavo centenario dalla morte del santo. Il cardinale Zuppi, Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino. Durante l'Angelus, Papa Leone ha invitato a pregare per la Terra Santa e le vittime innocenti della guerra. Nuovo raid delle forze aeree israeliane, intanto, contro la striscia di Gaza. Almeno un morto e diversi feriti dopo il bombardamento di un veicolo ad Deir al-Balah. Raid russi su Kiev durante la visita di Merz, colpito il ponte Nord, già preso di mira ieri. Il cancelliere tedesco a sorpresa nella capitale ucraina per siglare anche un accordo per la produzione congiunta di droni. Case sempre più care nell'Unione Europea. Secondo i dati Eurostat, i prezzi di compravendita segnano un più 4,7%, gli affitti più 3%. Mentre in Spagna infiamma la protesta, in Italia si parla da tempo del piano casa. Con un occhio alla prossima manovra si ipotizzano anche interventi mirati per i giovani. Tentato femminicidio a Torino, ha aggredito la compagna 31enne cercando di ucciderla, ma lei è riuscita a mettersi in salvo dai vicini portandosi dietro la figlioletta di un anno. A quel punto l'uomo 37enne si è suicidato gettandosi dal balcone al decimo piano. In corso i rilievi. MotoGP, Marc Marquez ha vinto in Giappone. In Formula 1 di Verstappen, il Gran Premio del Bahrain recuperato in Malesia. Pioggia torrenziale sul circuito di Sepang prima del via. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Amici belli, felicini, felicioni, feliciotti e felicius. Così, adesso oggi mi andava di aggiungere anche felicibus. Non so che categoria possa essere. I felicini sono i piccoli, i feliciotti sono i grandi, i belli felici sono tutti, e felicibus siamo quelli fantasiosi. Vi piace come cosa? Potrebbe essere un'idea. E sono scoppiata, ragazzi, è domenica, è così. Va bene, io sono la vostra Rebecca Staffelli. Per chi si fosse appena sintonizzato con noi, un saluto anche a chi ci segue dal canale 67, che oltre che sentirci ci vede, signori. A coloro che invece ci seguono dalla nostra app di R101, se ancora non l'avete, scaricatela subito, è gratuita, ci mettete niente, ragazzi, un click, e poi però potete portarci sempre ovunque in giro con voi, perché saremo sul vostro smartphone. Va bene, 331 8090 101, il numero per poter interagire con noi. Le nostre chiacchiere continuano, vamos.

Daft Punk e Pharrell Williams qui su R101, amici belli. Allora, una delle domande più gettonate del genere maschile: come mai le donne quando vanno in bagno sempre insieme? Hanno paura di perdersi? Cosa devono fare? Che cosa rappresenta quell'uscita in due in bagno? È sempre la stessa storia. Tanti si chiedono proprio questa cosa. E adesso sono andata a cercare la risposta secondo la scienza, perché io ho la mia personalissima risposta, magari altre donne hanno la loro, ma quando si esprime la scienza e gli psicologi, noi alziamo le mani, diciamo va bene, ragioni tu. No? Come si fa effettivamente poi con le donne? Oh, prova a litigare a dire che non è così, Guarda, provaci. Ti sto guardando dal canale 67, anche dalla radio, non mi vedi? Dove alzi il volume io ti guardo, ti vedo. Non mi dare torto, è così. Siamo fatti così, ragazzi. Vabbè, no. Sorvoliamo e torniamo invece, facciamoci seri, perché gli esperti si sono pronunciati. La sociologia spiega che non si tratta di un semplice pettegolezzo l'andare in bagno in due, ma un istinto atavico di protezione reciproca. Avete capito? Ci proteggiamo noi. Il supporto emotivo, ci supportiamo oltre che ci proteggiamo. E poi non solo, perché è la condivisione anche di uno spazio sicuro, darci un supporto, un rito di complicità, di alleanza, una cosa femminile, avanti tutta, guardiamoci, sto bene, come sto? Qualcosa nei denti, tutto a posto? No, è occupato, c'è la mia amica, capito? Cioè, non lo potete capire voi uomini, entrate in bagno, tendenzialmente andate dritti e fate quello che dovete fare. Noi abbiamo dei tempi diversi, ma è per complicità. Spero di aver svelato il perché le donne vanno in bagno in due.

0: parlare d'amore.
1: Eccoci di nuovo qui, amici belli dalle donne. Passiamo alle coppie, ma soprattutto alla salute del sonno e alle dinamiche di coppia. Ecco qui, perché una ricerca scientifica sul riposo notturno, e mi viene subito da pensare al mio compagno, afferma che se il partner russa, il mio compagno emette proprio un concerto di trombe, tromboni e trombini nazionale, e meno male che io il sonno pesante, ragazzi, perché altrimenti un disastro. Mi auguro che non stia ascoltando la radio in questo momento. Comunque, se il partner russa si dorme da 1 a 2 ore in meno per notte, questo micro risveglio costante compromette la fase di sonno profonda, provocando una stanchezza, un'irritabilità il giorno dopo. Il consiglio dei medici, attenzione bene, è usare dei tappini per orecchie in modo tale da dormire di fianco al partner senza però continuare a svegliarsi a causa delle sue russate. Nei casi più gravi, quindi chi è nella mia condizione, ma insomma non ha il sonno pesante come il mio, che a me manca una bomba, mi sveglierebbe. Ecco, valutate invece la simpatica opzione di andare a dormire in letti separati per salvare il vostro sonno, la vostra salute, ma probabilmente anche la salute di coppia, la vita di coppia, perché insomma in quelle condizioni si fa dura, quando poi non dormi, niente, ti verrebbe voglia di prendere, di lanciare una cuscinata addosso, magari lo fai pure, oppure fai partire il calcione. C'era questa mia amica che faceva partire il calcione sotto le coperte. Vabbè, ne sentiamo di qualsiasi genere, amici belli. Comunque provateci, nel caso letto

0: amici belli e felici, eccoci di nuovo qui, chiacchiere musica, musiche, chiacchiere, attenzione perché tra pochissimo vi parlo di una storia molto affascinante sull'interpretazione dei sogni e di come il nostro cervello rielabora la notte. Ve lo spiego tra poco, rimanete qui sintonizzati su R101.
1: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
2: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
3: Guarda, prova a indovinare.
4: È chiarissimo.
5: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
6: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
3: Ecco, l'ha detto lui.
4: Ma allora possiamo dire quando?
6: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
4: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
7: Vabbè, ma uffa.
5: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
7: Io ho capito, ma non è obbligato mica cosa sua a presentare.
5: Sarà durissima.
8: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
10: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
11: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
10: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
11: Mina.
9: Dracula.
10: Ascoltalo ora su Audible.
12: Bollettino Digiversario numero 1.
13: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
12: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
14: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso.
17: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: R101 Meteo.
19: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24 le previsioni meteo per le prossime ore. Un po' di nuvolosità sulle Alpi occidentali, dove saranno possibili anche brevi e isolati acquazzoni. Nel resto del paese prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso con appena qualche temporaneo e innocuo annuvolamento. Temperature senza grandi variazioni, massime per lo più tra 23 e 28 gradi con possibili punte fino a 29-30. Moderati venti di scirocco sulla Sardegna, i cui mari risulteranno in generale mossi, altrove venti deboli e mari calmi o poco mossi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
18: R101 Meteo con Ristora.
20: Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Biagio Antonacci con Pazzo di lei qui su R101. Vabbè, Biagione nazionale, ve l'ho detto un sacco di volte, lo ascolto sempre in macchina con la mia mamma, tutto volume, ce la cantiamo, ce la suoniamo, non suoniamo niente perché non suoniamo il clacson. Però ogni tanta. Va bene, torniamo a noi, amici belli, in questa domenica incredibile. Rimaniamo nel mondo della notte, da quelli che russano e che hanno un partner che non li fa dormire e non li fa riposare bene, passando invece all'interpretazione dei sogni. Perché dagli antichi egizi. Gli antichi egizi, partiamo così, consideravano i sogni dei messaggi divini. Poi, insomma, le teorie sono state diverse, andando avanti ci siamo evoluti, arriviamo alla neuroscienza, dove l'uomo ha sempre cercato di decifrare le immagini notturne e dare un senso a queste immagini. Non so perché mi è uscito così. Va bene, dare un senso a queste immagini che ritroviamo nel sogno. Quante volte vi è capitato magari oggigiorno poi di andare magari su ChatGPT, su diversi motori di ricerca AI e scrivere e dire: oggi ho sognato questa cosa, che cosa significa il sogno che ho fatto? Andiamo sempre alla ricerca del significato di quello che ci accade e anche di quando stiamo dormendo, appunto con un semplice ricordo del sogno fatto. Oggi la scienza conferma che sognare serve al cervello per archiviare i ricordi della giornata, elaborare le emozioni e liberarsi dallo stress. Quindi continuiamo a ricercare tutti i vari significati, ma in tutti i casi il sogno, dal punto di vista scientifico, serve a questo: ricordi delle giornate, elaborare le emozioni e liberarsi dallo stress.

Amici belli, in questa domenica non abbiamo trattato neanche un argomento, come piace a noi, un po' psicologico, quelle cose dove dici salute, benessere mentale, che ogni tanto butto in mezzo nelle nostre puntate perché onestamente mi piace, cioè è una di quelle cose che mi fa impazzire, la salute mentale. Quindi voglio darvi questa curiosità come metodo per vivere belli e felici, per rimanere in tema. Mantenere uno sguardo curioso verso il mondo, fare domande, imparare cose nuove ogni giorno e non dare mai nulla per scontato è il vero segreto per mantenere la mente giovane, elastica e solare. Siate anzi sempre curiosi e belli felici. Ovviamente belli e felici l'ho aggiunto io, non ce lo dice la scienza, ma il concetto è proprio quello, ragazzi: essere curiosi, intraprendenti, cercare cose nuove, esplorare, questo è quello che poi ci tiene vivi, oltre che farci molto bene anche al cervello, quindi dentro e fuori. Enjoy the music.

0: Amici belli, tra pochissimo torna il nostro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Io vi ricordo che gli U2 celebrano i 50 anni di carriera e no, per noi di R101 questa è una cosa incredibile, li stiamo omaggiando da tutta la settimana. Ecco, avete mandato un sacco di richieste anche proprio per delle canzoni degli U2 che vi fanno stare bene. Se vi va potete continuare a farlo anche qui in questa domenica belli felici, una canzone degli U2 che vi ha reso belli e felici in un determinato momento. E sappiate anche che sul nostro sito r101.it ci sono un po' di immagini inedite dei loro festeggiamenti dei 50 anni, come li hanno celebrati, insomma un po' di video, un po' di curiosità, tutto legato alla band. Tra poco la canzone che ti fa stare bene, vi aspetto.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Ale, Franz, venite!
3: Michelle!
4: Cosa c'è?
5: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
3: E quindi?
4: Non è mica un segreto.
6: Condotto da Michelle Hunziker e Ale e Franz.
4: Ma lo presentiamo noi?
2: Eh certo, non lo sapevate?
4: Ale è svenuto.
7: Oh no!
4: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
7: Lascialo giù svenuto.
6: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
11: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
12: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
11: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
12: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
11: Quello è sicuramente un brutto affare.
13: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.

0: qui puntualissimi con la canzone che ti fa stare bene. Sentiamo chi c'è.
1: Sono Tiziana di Roma. Vorrei One degli U2, grazie mille, e la canzone che mi fa stare bene da sempre.
0: Subito!

One, gli U2 qui su R101, la canzone che ha fatto stare bene anche noi che l'abbiamo ascoltata, perché signori, gli U2 celebrano 50 anni di unione, di carriera, che meraviglia. Per festeggiare, non so se lo sapete, sono andati a suonare in Irlanda nel cortile della scuola dove la band si era formata. Cioè un'immagine proprio stupenda. Loro si sono formati nel 1976 e dopo tutti questi anni era giunta l'ora di tornare a celebrare i 50 anni proprio lì. Chiaramente hanno presentato quelli che sono i brani del loro nuovo album, che si intitola Carnaval de Luz. Amici, se vi va, sempre il nostro sito r101.it, trovate proprio una bella sezione dedicata a tutte le curiosità legate proprio ai 50 anni degli U2.

0: Ciao, sono Brash.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

già ho guardato l'ora, signori, e il tempo a nostra disposizione è terminato, neanche me ne ero accorta. Porca miseria, il tempo vola in vostra compagnia. Va bene, amici belli, io vi ringrazio per essere stati con noi, per aver partecipato, mandato i vostri messaggi. Grazie anche alla mia super squadra, Diego Nazionale in regia da Milano, al nostro Chiccone Nazionale in regia da Roma, alla nostra super Fede in redazione, a tutti voi all'ascolto. La vostra Rebecca Staffelli torna il weekend prossimo, sabato e domenica, come sempre, dalle 13 alle 16 qui su R101 con Belli e Felici. Buona domenica, amici, ciao a tutti, buon inizio settimana per domani, ciao!

0: Donetsk, intanto afferma il portavoce del Cremlino Peskov, e minaccia: chi pensa di poter attaccare la Russia ne pagherà il prezzo, proprio come ora l'Ucraina. Mattarella ad Assisi. In questi tempi segnati da guerre insensate e crudeli, l'auspicio è che il sole di Francesco possa indicare la via della pace. Il capo dello Stato ha partecipato alla cerimonia in occasione della festa nazionale del Santo nell'ottavo centenario della morte. Il cardinale Zuppi: Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino. Il centro è una cultura che caratterizza l'azione di governo e non un luogo dove stare a metà strada. Così Giorgia Meloni in un intervento video al convegno Il Partito Italiano dalla DC a Berlusconi e Meloni a Saint Vincent. La premier rivendica l'unità della coalizione fino a fine mandato. Inferno di fuoco in un camping a Peschiera del Garda, oltre 20 feriti al Bella Italia. In corso gli accertamenti sulle cause, forse un innesco accidentale in un bungalow. Durante il rogo avvertita anche un'esplosione. Tentato femminicidio a Torino, ha aggredito la compagna 31enne cercando di ucciderla, ma lei è riuscita a scappare dai vicini con la figlia di un anno. A quel punto l'uomo, 37 anni, si è suicidato gettandosi dal balcone. Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Bahrain, 16ª prova del Mondiale di Formula 1, disputata sul circuito malese di Sepang. Secondo Antonelli, terzo a Hamilton. MotoGP Marc Marquez ha vinto in Giappone. Calcio Nations League, domani al Dallara l'Italia in campo contro la Turchia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Volete non gustare o gustarvi al massimo la domenica pomeriggio? Ci siamo noi di R101. Dopo Rebecca Staffelli, tocca a me, Aldo Paolini, per le prossime ore. Davide Cisini in regia. Buona domenica, family di R101. Dove siete? Dove siete? In gita? Ancora a tavola? Alle 4? Siete a lavoro? In tanti stanno lavorando, quindi salutiamo anche la categoria. Per quelli che sono a lavoro e non solo, abbiamo sempre la grande musica di R101. Arriva qui nella domenica pomeriggio, These Days.

0: La voce, il mood, l'energia di Lady Gaga con Hold My Hand nella domenica pomeriggio insieme a Re101, con me Aldo Paolini, con voi family che siete in giro per il mondo, voi che siete magari in giro per delle gite, gitarelle piccoline, weekend di rientro, tutto quello che vi pare. Allora salutiamo anche degli amici che sono all'autodromo di Vallelunga per il Time Attack con la Honda Civic Team da Zero Racing di Nova Milanese. Ciao ragazzi, grazie per ascoltarci ovviamente così live, e quindi avere questo momento in più dedicato anche alla diretta, a una gara. E salutiamo anche, abbiamo delle mamme che stanno guardando una partita di calcio vicino a Perugia, quindi salutiamo anche le varie, le piccole. Sì, chi c'è?
1: Ciao Aldo, noi siamo di ritorno da Calvisano, in provincia di Brescia, dove siamo stati con il rugby Parabiago Under 10 per un torneo, e adesso ti chiediamo di fare un grosso in bocca al lupo all'Under 12 del rugby Parabiago, perché sta ancora giocando. Ciao!
0: Under 12 del rugby Parabiago. Così mettiamo un po' di come si chiama, di ananas, no? Di tropical. Rugby Parabiago, mi raccomando, alle 12, dritti alla vittoria, dritti alla meta, ok? Quella meta lì è importante. Ecco, appunto, vi dicevo, tante mamme alle pareti di calcio vicino a Perugia, anche a Parabiago abbiamo questi momenti dedicati allo sport. Quindi salutiamo un po' tutte quelle compagnie dedicate ai ragazzi, quindi alle famiglie che grazie al loro sport possono stare insieme e conoscere, appunto, perché no, altri genitori, una cosa sempre, cosa buona e giusta. Noi andiamo avanti sempre con la grande musica di R101, ma ovviamente aspettiamo anche i vostri messaggi al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: R101 Golden
1: Ticket. Mentre si stava leggendo i vostri messaggi che arrivano copiosi al 331 80 90 101, all'improvviso, nel mezzo del cammin di questa prima ora, arriva un bel regalo, un bel momento con il Golden Ticket, pronti a vincere due biglietti per la finale della Supercoppa di volley femminile tra Conegliano e Scandicci. Si terrà questa partita, questa super partita, visto che è la Supercoppa, sabato 24 ottobre alle 18 al Palaflorio di Bari. Se volete assistere a questo grande evento di pallavolo femminile, amici, bisogna, a parte ascoltare il R101 e poi adesso essere velocissimi a mandare ora un messaggio con scritto Supercoppa subitissimo adesso al 331 80 90 101.
0: R101 Golden Ticket.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
5: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
4: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
6: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
7: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schir Bianco da 500 grammi a 1,99€ e Pane Proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Finite le

0: radioactive.it. Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
1: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
7: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
8: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
6: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
9: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
6: Quasi vera, dal 1° ottobre al cinema. Quasi vera.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101 Golden Ticket.
1: The winner is...
2: Dove si trova il winner? Dove si trova il vincitore in questo caso? Andiamo in Sicilia, andiamo in provincia di Palermo, Termini Imerese, dove c'è il nostro per qualche istante Silvio. Ciao Silvio.
3: Ciao, buon pomeriggio.
2: Ciao Silvio, anche a te, benvenuto qua su R101. Complimenti perché sei stato veramente il text wheeler della telefonia, della messaggistica, perché è sito subito Supercoppa e ti porta a casa questi due biglietti super importanti per la Supercoppa appunto di volley femminile tra Conegliano e Scandicci, che si terrà sabato 24 ottobre alle 18 al Pala Florio di Bari. Silvio, sei un appassionato?
3: Sì. Sì, sono un tifosissimo delle Pantere Gialloblu io. Anche
2: ok,
3: se
2: che
3: Sicilia,
2: scusa,
3: ma...
2: che qual è il nome della squadra, Pantere Gialloblu?
3: No, Conegliano, il Moco Volley Conegliano.
2: Ah, ok, Conegliano, grazie, così no, perché insomma, almeno sono il nome della squadra, le Pantere, chiamerò così anch'io allora, le Pantere, va bene. Conegliano, quindi hai già magliette, tutto pronto, bandiera, pronto per andare a Bari?
3: Sì, ho completino con non tuta praticamente, sì, sono a posto.
2: Cioè quasi Silvio, puoi scendere in campo tu?
3: No, non è il caso, io sono uno sportivo, ho praticato tanti sport, ma giusto la pallavolo no, quella la seguo però da sempre.
2: Da sempre, ok, quindi ma anche quella maschile o solo quella femminile?
3: Sì, certo, la maschile, io ricordo i mondiali del 90, il primo mondiale vinto dalla nazionale quando certo. Fede Giorgi giocava, no. La seguo da tantissimo la pallavolo.
2: Quindi è un periodo florido questo, dai, abbiamo un bel
3: Bellissimo.
2: Po' di titoli che stiamo prendendo. Insomma, poi sì, la pallavolo femminile italiana è veramente al massimo livello nel mondo in questo caso. Quindi goditi lo spettacolo. Hai già in mente chi porterai?
3: Penso mia moglie, se non ho
2: se fa la brava
3: del volo. No, lei teme il volo più che altro.
2: Teme il volo. Okay. Ok, va bene. E se teme il volo, niente, chiamami. Arrivo anch'io, va bene.
3: Okay.
2: Andiamo io e te, va bene. Ciao Silvio, grazie ancora. Salutaci
3: grazie
2: Termini Imerese. Ciao.
3: Esatto.
2: Ciao.
3: Golden.
0: R101. Golden Ticket.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

The Weeknd con Dancing in the Flames, qui su R101, la nostra domenica pomeriggio alle 16.36. Siamo pronti a parlare di una ragazza che ha voluto così omaggiare al meglio la canzone italiana, la musica italiana, la canzone italiana, perché stiamo parlando di Giorgia. Ieri sera era all'Arena Indoor Dome a Milano, che è la più grande e moderna arena indoor d'Italia, e ha voluto appunto fare questo mega concerto, la nostra Giorgia, perché insomma è un vanto, è un fiore all'occhiello della nostra musica, è un'ottima cantante, un'ottima persona. E tra l'altro sul nostro profilo social Radio R101 troverete anche tutti i vari momenti di duetto, i momenti, c'è un momento soprattutto eccezionale dove ha duettato con Annalisa, che non vi dico nient'altro perché sennò poi dico un po' troppo. Guardatevi cosa hanno fatto quelle due ragazze insieme sul palco. Poi duetto anche con Irama, con Buio, insieme anche a Emma con Vento di Passione, vari singoli. E c'è anche tra l'altro il nuovo singolo che è uscito in questi giorni, che noi proponiamo qui su R101. Eccola qui, Giorgia con Parafulmini.

Giorgia con Parafulmini, con il suo nuovo singolo qui su R101. Tra poco toccherà a voi nella domenica pomeriggio scegliere la prossima canzone a questo numero 331 80 90 101.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Pasta un penne ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
4: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
5: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
6: Guarda, guarda, prova a indovinare.
7: È chiarissimo.
5: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
8: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
6: Ecco, l'ha detto lui.
7: Ma allora possiamo dire quando?
8: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
7: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
9: Ma uffa.
5: Vabbè, ma no, fatevi che permalosi, fate tutto il programma.
9: Io ho capito, ma non
7: è mia domenica, cosa sua presentare.
5: Sarà durissima.
10: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale. Grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
11: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
12: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
13: È possibile.
14: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
15: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
16: Ristora.
15: Capsule per ogni ora.
17: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
18: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
19: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
20: Ogni ora c'è profumo di canzone che ti fa stare bene. Al di là del profumo per l'autunno, c'è profumo anche di canzone che ti fa stare bene. Voi la scegliete al 331 80 90 101 come ha fatto lei.
21: Amici di R101, la canzone che mi farebbe star bene è Footloose di Kenny Loggins.

grande Kenny Loggins con Footloose qui nel pomeriggio, la domenica pomeriggio di R101. Grazie alla nostra amica per averla richiesta nello spazio La canzone ti fa stare bene. Come sempre continuate a richiedere questo momento, se riuscite, anche motivando la vostra scelta, così almeno sappiamo il perché, per come balliamo, come in questo caso, o cantiamo. In questo caso si ballava e si cantava un po' tutte e due. Eravamo tutti un po' artisti in questi ultimi minuti. Beh, insomma, motivate sempre la vostra scelta con un bel messaggio vocale al 331 80 90 101. Se non avete alcun tipo di idea o magari canticchiato una canzone ma non sapete né il titolo né l'autore, tranquilli, c'è il sito r101.it dove c'è la sezione 101 suggerimenti, tutti preascoltabili, così a un certo punto salta fuori la vostra e dici: ah ok, questo è l'artista e questo è il titolo della canzone, e ci mandate un bel messaggio vocale. Pronti adesso invece con la prossima che scegliamo noi. Lei è Ava Max con Torn, R101.

0: sempre ascoltando R101, viajando per il mondo. Karol G e Manu Chao qui appunto sulla tua radio R101, pronti adesso ad ascoltare l'informazione. Arrivano le breaking news di TGCom 24.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCom 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Zelensky ha dichiarato che gli Stati Uniti intendono promuovere un nuovo ciclo di colloqui con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre. Nei primi 8 mesi del 2026 in Ucraina si sono registrati in media oltre 400 civili uccisi o feriti ogni settimana. Intanto il ponte nord di Kiev è stato di nuovo colpito da droni russi in concomitanza con la visita del cancelliere tedesco Merz in città. Il presidente Mattarella ad Assisi. In questi tempi segnati da guerre insensate e crudeli, l'auspicio è che il sole di Francesco possa indicare la via della pace. Il capo dello Stato ha partecipato alla cerimonia in occasione della festa nazionale del Santo nell'ottavo centenario della morte. Trump mette l'intelligenza artificiale al centro della strategia tecnologica degli Stati Uniti. Il presidente americano istituisce la Super Intelligence Force, affidandone la guida al direttore dell'intelligence nazionale Jay Clayton, indicato dallo stesso Trump come nuovo zar dell'AI. Il centro è una cultura che caratterizza l'azione di governo, non un luogo dove stare a metà strada. Così la premier Meloni, rivendicando l'unità della coalizione fino a fine mandato. Appello di Renzi ai centristi e riformisti di Forza Italia. Metà strada. Così la premier Meloni, rivendicando l'unità della coalizione fino a fine mandato. Appello di Renzi ai centristi e riformisti di

dopo le 17 nella domenica pomeriggio insieme a R101 con me Aldo Paolini, Davide Cisini in regia, voi family sempre bella compatta, sempre diciamo così in gita fuori porta, e soprattutto tanti stanno facendo sport approfittando magari di belle giornate anche abbastanza calde visto questo 4 di ottobre, insomma siamo già in ottobre ben avviato e questa cosa fa sorprendere. Pronti con Gabrielle e la sua Out of Reach.

Nella domenica pomeriggio di R101 c'è anche lei, Katy Perry con Teenage Dream. Buona domenica a tutti, in nostra compagnia, con me, Aldo Paolini, parlando di cose belle che danno tanto orgoglio a questo meraviglioso stivale, questa Italia stupenda, questo paese che tutti amano. Da quando si va in giro per il mondo, l'Italia è sempre italiano, wow. Si sciolgono tutti come il cioccolato denso, si sciolgono tutti. Ma parliamo di una cosa veramente che abbiamo fatto molto bene. Stiamo parlando delle regate preliminari che sono tenute dal 24 al 27 settembre in attesa della Louis Vuitton Cup, insomma l'America's Cup, famosa le regate, quando diventiamo tutti grandi marinai, no? Siamo tutti skipper in quel periodo lì. L'America's Cup avrà luogo a Napoli proprio a luglio, quindi dell'anno prossimo, il 2027, ma ovviamente qualche giorno fa appunto i preliminari, le regate preliminari, quindi insomma un po' le prove generali di quello che vedremo tra meno di un anno a questo punto. Beh, ecco, è successo che Napoli ha stracciato le pre-regate svoltesi a Barcellona nel 2024, ovvero Napoli ha registrato presenze 7 volte e mezza quelle che erano quelle di Barcellona, e soprattutto anche hanno triplicato le presenze anche semplicemente nel confronto con l'America's Cup proprio a Barcellona nel 2025. Quindi ecco appunto il discorso del come di quanto sono stati bravi, 7 volte e mezza la presenza, quindi immaginate anche l'indotto, l'organizzazione ha fatto un grande grazie con una bellissima lettera per tutta la città di Napoli, tutta l'organizzazione. E quindi, amici, di cosa andiamo a parlare? Andiamo a parlare del noi lo famo meglio. Prendiamo un po' di romano, scusate amici romani. Allora, noi lo famo meglio, avete mai presente, insomma, avete idea, c'è qualcosa che avete visto che noi facciamo meglio? Di solito capita nel mondo culinario, a Barcellona hanno provato la crema catalana, nulla a che vedere con la crema catalana rivisitata dai nostri chef, c'è un altro giro. Avete mai provato cose estere però rivisitate da noi, dagli italiani, o fatte da noi? Aspettiamo i vostri messaggi al 331 80 90 101.

0: My Body Isn't Ready Somber qui su R101 nella nostra domenica pomeriggio alle 17:18 minuti con me Aldo Paolini, parlando del noi lo famo meglio noi italiani. Siamo partiti dal pre-regata Napoli per aspettando l'America's Cup a luglio del 2027, la stessa pre-regata Barcellona di qualche anno fa ha fatto registrare un settimo, quasi un ottavo delle presenze, dell'indotto, eccetera eccetera. Insomma, complimenti Napoli, complimenti all'organizzazione, insomma complimenti, bravi tutti in questo caso. Quindi noi lo famo meglio, sentiamo un po' di vostri messaggi, anzi li leggiamo, facciamo prima. Ciao R101, all'estero magari fanno festival musicali giganteschi, ma vuoi mettere una sagra italiana con Salamella, musica, tombola e parcheggio nel campo dell'oratorio, insomma le feste e le feste di paese. La tombola non mi è mai successo per le feste di paese, però effettivamente anche su quello noi siamo cintura nera a livello mondiale, cioè tutto ciò che lambisce forse la cucina. Sì, lì non c'è gara, credo, non c'è gara. Comunque, voi invece in cosa secondo voi noi lo famo meglio? Scoperte magari in giro per il mondo quando avete viaggiato, magari c'è, non so, la colazione, qualcosa, anche non semplicemente toccando la cucina, perché lì ci piace vincere facile. C'è qualcosa? Noi lo famo meglio, aspettiamo i vostri messaggi al 331 80 90 101.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sì, stiamo facendo veramente un canto d'amore per la nostra Italia. Stiamo cercando il Noi lo famo meglio, le nostre rivisitazioni. Avete qualche racconto? 331 80 90 101.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
2: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
1: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
2: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
1: Quello è sicuramente un brutto affare.
3: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Lei è Daido nella domenica pomeriggio qui su R101 con me Aldo Paolini, con tutti i vostri messaggi dedicati al noi lo famo meglio, noi italiani. Siamo partiti dalle pre-regate per l'America's Cup svoltesi a Napoli qualche giorno fa, dove abbiamo fatto 8 volte le presenze nelle pre-regate a Barcellona nel 2024, tra indotto, presenze eccetera eccetera, insomma l'abbiamo fatto meglio, infatti sono tutti contenti per la città di Napoli e anche per l'America's Cup. In che cosa quindi secondo voi noi funzioniamo meglio? Allora, qualcuno scrive: c'è R101, noi lo famo meglio lo sport, l'ospitalità, la diplomazia, il buon vivere, il gesticolare, vero? La solidarietà, insomma siamo i migliori del mondo, gli altri lo sanno, se ci prendono in giro lo fanno per invidia. Viva l'Italia, grazie amico o amica che non ti firmi. Poi abbiamo qualcuno che fa le pulizie in compagnia di R101, grazie a qualcuno che mi chiama Fernando, non sono Fernando Proce, lui c'è alla mattina. Lui c'è alla mattina dalle 9 alle 12 con tutto il suo team di Procediamo, quindi però grazie. Puoi salutare Melissa Adelaide da parte mia, Roberto Fatto, eccoci qua appunto tutti da Lecce. Poi c'è R101, noi lo famo meglio il pranzo della domenica, mia madre può preparare 5 ore di roba per mangiare tutto in 25 minuti, questa efficienza non la batte nessuno, siamo i numeri uno, quindi rimaniamo sempre in campo culinario. Secondo voi cosa facciamo meglio? Io ho messo lì anche sempre il discorso crema catalana, provata in Catalogna, provata in Italia, i nostri chef danno quelle, ci mettono quella spruzzatina in più di non so che cosa, che alla fine risulta sempre meglio. Aspettiamo i vostri racconti al 331 80 90 101, si parla di cibo, di forma, in questo caso Shape of You, lui è Ed Sheeran.

0: grande musica di R101 nella nostra domenica pomeriggio. Ce la stiamo raccontando su Noi lo famo meglio, noi italiani siamo più bravi in che cosa secondo voi? Così ragazzi, cioè in maniera molto leggera, non stiamo facendo nessuna gara a chi è più bravo, ecco, diciamo così, forse meglio, passatemi, a chi è più bravo. Ce la stiamo raccontando in questo modo, molto leggera. Sentiamo le vostre voci.
1: 101, chiamo dall'Emilia. L'amore innanzitutto, sentimento, il rispetto, educazione. Noi abbiamo il cibo migliore, noi abbiamo le donne migliori, anche gli uomini, abbiamo tante di quelle cose, abbiamo il mare, abbiamo i monti, abbiamo i laghi, abbiamo i fiumi. Ma cosa ci vuoi mettere ancora di più? Ciao 101.
0: Ciao, grazie a te, voce narrante, sembra le voci di qualche film. Poi
2: nelle pulizie di casa, perché non ci sono in giro per il mondo persone che hanno case più pulite delle case degli italiani. Poi è l'opposto per la strada, ma in casa è così.
0: Ma in casa è così, sì, abbiamo particolare cura, anche dico i maschietti, anche nell'interno delle auto sono dei salottini proprio, a parte quelli che ci lavorano dentro, però sono di sotto dei salottini anche belli profumati, messi bene. Va bene, noi lo famo meglio, stiamo ancora capendo un po' i vostri pensieri in merito appunto a questo semititolo. Vi ricordo il numero 331 80 90 101, adesso J-Ax con Vita, Morte, Miracoli. Morire.

0: Lui è Joe con End of Beginning qui su R101. Vi piacerebbe scegliere la prossima canzone? Tocca a voi tra pochissimo, quella canzone vi fa stare bene, a questo numero 331 80 90 101.
1: Bollettino digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Le mele di Marlene.
4: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
3: Mi fa innamorare.
5: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
6: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
7: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
9: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
10: La canzone che... stare bene.
0: Wow! Ogni ora tocca a voi scegliere il prossimo momento musicale con la canzone che ti fa stare bene. La scegliete con questo numero 331 80 90 101 con un bel vocale, come ha fatto lui.
11: It Wonder, Percy Kensit, I Don't Care. Un abbraccio a tutti voi.

0: su R101, grazie al nostro amico per averla richiesta. Continuate a richiedere la canzone di Fa Stare Bene al 331 80 90 101, e se riuscite dateci una piccola grande motivazione nel messaggio vocale, ok? E se non avete idee, tranquilli, c'è il sito r101.it con la sezione 101 suggerimenti preascoltabili tutti per voi. Ce la stiamo ancora raccontando riguardo al noi lo famo meglio, noi italiani, in maniera molto leggera, no? Giocosa in tal senso. Sentiamo un vostro messaggio.
1: Francesca D'Annova, igiene personale non ce n'è. Siamo bravissimi nel vestire, nel saperci vestire, nel saperci vestire a modo, con classe e in modo appropriato per ogni occasione.
0: Occasione, grazie amica D'Annofer. Quando andiamo oltre i confini italiani impazzisco, mi vengono i brividi anche solo dire Annofer. Va bene, grazie per questo momento, noi ci piace sempre quando vi ascoltiamo con le vostre idee. Pronti adesso sempre la grande musica di R101. Girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to do, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lustin' for her, going crazy, face it.

0: Valeria, lei è Madonna nella domenica pomeriggio di R101. Siamo pronti adesso ad ascoltare la nostra redazione con l'informazione, le breaking news di TGcom 24.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
2: Ben trovati da Virginia Giacomin. Ottavo centenario della morte di San Francesco. Il presidente Mattarella ad Assisi ha detto: in questi tempi segnati da guerre insensate e crudeli, l'auspicio è che il sole di Francesco possa indicare la via della pace. Il cardinale Zuppi, il santo, ci ricorda che la guerra non è un destino. Zelensky ha dichiarato che gli Stati Uniti intendono promuovere un nuovo ciclo di colloqui con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre. Intanto il ponte nord di Kiev è stato di nuovo colpito da droni russi in concomitanza con la visita del cancelliere tedesco Merz. Mosca assicura: siamo pronti a combattere anche per lo zero. Nuovo colpito da droni russi in concomitanza con la visita del cancelliere tedesco Merz. Mosca assicura: siamo pronti a combattere anche per lo

0: dai vicini di casa insieme alla figlia di un anno. Tennis, si teme uno stop fino al 2027 per Sinner a causa dei problemi a un ginocchio, sicuramente niente Shanghai. Intanto resta al sicuro per ora il numero uno dell'altoatesino grazie alla vittoria di Djokovic su Zverev. Il serbo accede ai quarti a Pechino. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
5: R101, traffico e mobilità.
0: La situazione su strade e autostrade. Sulla A12 Genova Rosignano si è da poco verificato un incidente tra Genova Est e il bivio per la A7 Milano-Genova, procedendo in direzione Genova. Sulla A14 Adriatica, un incidente segnalato tra Atri Pineto e Pescara Nord Città Sant'Angelo in direzione Pescara. Sempre sulla A14 ci sono code, ma per traffico intenso, tra il bivio per la A13 Bologna-Padova e l'Autosole in direzione di quest'ultima. Sulla A13 Bologna-Padova, code per incidente tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione Padova. Un incidente si è verificato anche sulla tangenziale ovest di Milano, allo svincolo per la statale 35 dei Giovi, procedendo in direzione Autosole. Code per traffico intenso sulla 24 Roma-Teramo tra Carsoli Oricola e Tivoli in direzione della capitale. Infine ci sono code sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga tra Verano Brianza e Lecco in direzione della Svizzera. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
7: Segue la domenica sera di R101, grazie anche alla nostra Virginia Giacomin per le breaking news di GCOM 24. Io sono Aldo Paolini, con me c'è Umberto Aniceto in regia. Beh, family, dove siete a quest'ora ormai di rientro da qualche gita, da qualche weekend lungo? Ovviamente fateci sapere sempre via messaggio. È tempo di andare a Londra, dove ci aspetta questa ragazza di 31 anni, si chiama Dua Lipa con la sua Be The One.

Irama con Ovunque sarai nella domenica sera di R101, un Irama che ieri sera ha duettato con Giorgia e si può vedere il momento del grande duetto sul nostro profilo Instagram di R101, trovate alcuni momenti incredibili e anche altri duetti che ha fatto Giorgia, immancabili, imperdibili, tutto sul nostro profilo Instagram di R101. Ce ne andiamo con la R101 Airlines, gratuitamente vi portiamo dritti dritti in Ecuador, dove abbiamo Santiago de Pillaro, questo è la città dove è il teatro della nostra storia. Lì troviamo un, diciamo così, un piccolo animale, proprio una roba forse grande come un ermellino. Parliamo di un toro che a un certo punto ha deciso con le corna di aprire il suo bel cancellone, il cancello, la staccionata, e di andarsene in città centro, perché ovviamente vanno tutti in centro, dice: ma che c'è in centro? Magari fanno l'aperitivo, le robe, una passeggiata, una roba così. Voleva capire anche lui che ci fosse. Ci hanno messo ben 2 ore i vari contadini, allevatori, a fermare questo bel esemplare di toro, che era veramente gigantesco. Anche semplicemente a fianco a una macchina, a fianco a un passante, era qualcosa di devastante. Qualcuno si è visto arrivare un toro dietro alle spalle mentre beveva un suo bel calice di vino. Sta arrivando un toro, dai, non scherzare, Pedro. E arrivava davvero. Comunque, perché parliamo di questa fuga? Parliamo di fuga, ragazzi. Siete mai scappati da qualche parte? Questo è quello che vogliamo raccontare quest'oggi. Fughe. Io, per esempio, ho fatto varie fughe dall'asilo quando ero bambino, però ci sono anche queste cose, sono racconti prestigiosi, pregni di vita. Quindi, siete mai scappati da qualche parte o anche sognato di scappare? E poi dove? Cosa avete fatto? Cosa avete combinato? Oppure anche se vi è scappato qualcosa, nel senso, qualche animale, sapete, il cane che scappa dalla recinzione, queste cose qua. Insomma, si parla di fughe, mi raccomando, fughe, con un messaggio bello corto, non troppo lungo, al 331 80 90 101. Enjoy the music.

to you qui su R101, la nostra domenica sera. Family, siete mai scappati da qualche parte oppure vi è scappato un animale domestico, qualsiasi cosa? Aspettiamo i vostri racconti al 331 80 90 101.

0: nostra banda di R101 passa a farvi un salutino. Ciao amici!
1: E con che popò di cast! Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, il sottoscritto Cristiano Militello e le 101 voci di Leonardo Fiaschi.
0: È a casa sua Antonello Venditti, credo.
2: Questa notte la passi con me.
3: Domattina vi aspettiamo qui, portate i sorrisi perché alle 5.
4: Ci sono già io, infatti sono già in pigiama, ragazzi. Vado a dormire, ci sentiamo domani, presto.
0: Dalle 5 alle 7, Riccardo Russo ci dà il suo buongiornissimo e poi pieno di buon umore con la banda fino alle 9.
3: In radio su R101 e in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
1: Aspetta un attimo, è lo smartphone, ci abbiamo anche l'app gratuita di R101.
0: Allora, per cominciare al meglio la settimana, vi aspettiamo dal lunedì dalle 5 del mattino la banda di R101. Pronti?

0: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: qui nella domenica sera di R101 in mia compagnia con Aldo Paolini e con i vostri messaggi che arrivano dedicati ai momenti di fuga, quando siete scappati da qualche parte o quando vi è scappato qualche animale, insomma qualcosa. Sentiamo le vostre voci.
1: Ciao, sono Viola da Pavia e il mio pony è scappato dal giardino, si è messo a galoppare in strada e l'abbiamo rincorso.
0: E l'avete preso, spero, quel bello, il pony. Ogni volta dico, il pony è il mio mini pony, cioè quel momento, c'è il cartone animato, no? Poi ancora.
2: Ciao, io se posso scapperei in Giappone, patria dei manga, dei videogame. E chi mi trova più? Ciao, da Luca da Bareggio, provincia di Milano.
0: Quindi in questo caso è vorrei scappare in Giappone. E qui parliamo però di momenti dove siete scappati, magari anche dall'asilo, dalla scuola. Non fatelo ovviamente, cuccioli, poi.
3: Mio papà è scappato anche lui dall'asilo. Ciao. Visto? Micaela da Milano.
0: Ciao Micaela da Milano, dai un abbraccio al tuo daddy. Erano asili differenti rispetto adesso, quindi ogni tanto dice: no, beh, io non ce la posso fare, sta qua dentro, se ne andava. Poi.
4: Aldo, ciao Valerio, io ho fatto una fuga con gli amici di classe. L'ultimo ora ci dovevamo andare via, siamo andati via e poi tutto a posto. Il giorno dopo sospensione per tutti.
0: Poi tutto a posto, tranquillo, ci hanno solo sospeso, niente di che, dai, robe rimediabili, va bene. Grazie Family di R101, quando siete scappati, quando vi è scappato qualcosa come il famoso pony, aspettiamo i vostri messaggi al 331 80 90 101. Sono stato

0: Runaway One Republic nella domenica sera di R101. Siamo andati in Ecuador per raccontare la storia di questo toro che è scappato dal suo recinto con semplicità, con le sue belle cornettine, ha aperto il recinto ed è andato in centro paese scatenando un po' di panico. Nessuno si è fatto male, tutto bene ciò che finisce bene, e stiamo chiedendo a voi family di spiegarci un po' le vostre fughe. Siete mai scappati da qualche parte o vi è mai scappato qualche animale da casa vostra? Sentiamo.
1: Ciao R101, a me è successo che il mio cagnolino scappasse. Una volta eravamo andati in un posto con un parco che però aveva un'apertura su una città, anche su una strada anche abbastanza trafficata, e l'avevo un attimo mollato dal guinzaglio perché esplorasse un po', ed è scappato via correndo velocissimo perché lui quando vede l'erba impazzisce. Per fortuna ad un certo punto si è fermato di fianco ad un albero da annusarlo e siamo riusciti a riprenderlo, ma abbiamo preso anche un grande infarto perché c'erano dei cani grandi che gli continuavano a abbaiare prima. Certo. Però alla fine abbiamo recuperato, quindi è andata bene. Ciao, un bacione.
0: Ciao, un bacione anche a te, grazie per il tuo racconto, per la tua stupenda voce. Meno male che i cani sono curiosi e poi sentono odori che noi non possiamo sentire e si avventurano in queste cose. Poi.
2: Ciao, io avevo un pesciolino rosso che molto probabilmente pensava di essere un delfino e pensava bene ogni volta di lanciarsi fuori dalla vaschetta e atterrare nella pianta. Qualche volta l'ho salvato e poi dopo era troppo tardi quando l'ho trovato. Ciao, Simona.
0: Ciao Simona, queste cose quando ero piccolino i miei avevano i pesciolini rossi e ogni volta la mattina li trovavo sul pavimento, qualcosa non funzionava, sono tutti un po' uguali. Va bene, aspettiamo i vostri racconti ancora qui su R101 al 331 80 90 101.

Non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: La voce di Olivia Dean con So Easy qui su R101. Tra poco tocca a voi scegliere la prossima canzone con la canzone che ti fa stare bene. Vi ricordo ancora il numero 331 80 90 101.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
4: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
5: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero 1: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
6: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Yobi e in store.
7: Obi, tutto è possibile.
8: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: sempre stupendo quando tocca a voi scegliere la prossima canzone con la canzone che ti fa stare bene. Qui su R101 la scegliete al 331 80 90 101 come ha fatto lei.
1: La canzone che mi fa star bene è del Linux ai Midi Tonai. Ciao!
0: Ciao, grazie per questo momento. Vi ricordo che dovete, se volete ovviamente, anche motivare la vostra scelta, ok? Se non avete poi idea, andate sul sito r101.it dove trovate la sezione con 101 suggerimenti, tutti preascoltabili.

0: you know, you want my kind.
1: NXX con Need You Tonight qui su R101, la nostra domenica sera. Se la stiamo raccontando con i momenti di fughe, momenti dove siete scappati nella vostra vita o qualcosa vi è scappato magari dal recinto di casa vostra, dal recinto di un'azienda, insomma di una fattoria. Sentiamo un vostro vocale.
2: Ciao, io ho tentato la fuga a 5 anni da casa con la mia bella valigetta di cartone. Niente, la fuga è stata ovviamente fermata e sono rientrata a casa, però ci ho provato.
1: Però ci ho provato anch'io in questa cosa, mi ha sgamato la mia vicina di casa quando ero a cavalcioni sul cancellone. Ma dove vai? La fuga era già finita, niente, a 8 anni, finita così, in quel modo. Va bene, grazie per i vostri racconti, pronti con Elisa e la sua Anche Fragile. Tienimi su.

con la sua Parlare d'Amore qui su D'Amore, anzi qui su R101. Pronti adesso ad informarci con la nostra redazione? Arrivano le breaking news di TGCom 24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Zelensky ha dichiarato che gli Stati Uniti intendono promuovere un nuovo ciclo di colloqui con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre. Nei primi 8 mesi del 2026 in Ucraina si sono registrati in media oltre 400 civili uccisi o feriti ogni settimana. Intanto il ponte nord di Kiev è stato di nuovo colpito da droni in concomitanza con la visita del cancelliere tedesco Merz in città. Il presidente Mattarella ad Assisi, in questi tempi segnati da guerre insensate e crudeli, l'auspicio è che il sole di Francesco possa indicare la via della pace. Il capo dello Stato ha partecipato alla cerimonia in occasione della festa nazionale del Santo nell'ottavo centenario della morte. Trump mette l'intelligenza artificiale al centro della strategia tecnologica degli Stati Uniti. Il presidente americano istituisce la Super Intelligence Force, affidandone la guida al direttore dell'intelligence nazionale, Jay Clayton, indicato dallo stesso Trump come nuovo zar dell'AI. Il delitto di Garlasco, a Verissimo parlano i genitori della vittima Chiara Poggi. A noi la giustizia ha dato un colpevole, per noi Alberto Stasi. Se questa nuova indagine, questa procura ci darà un nuovo colpevole, ne prendiamo atto. Queste le parole di Giuseppe e Rita Poggi, che hanno sottolineato, dopo 19 anni Chiara ha il diritto di riposare in pace. Ha tentato di strangolare la compagna, poi si è tolto la vita. A Torino un 37enne si è lanciato dal 10° piano. La donna, 31 anni, è riuscita a scappare dai vicini di casa insieme alla figlia di 1 anno. Tennis, Djokovic vince il quarto di finale dal 10° piano. La donna, 31 anni, è riuscita a scappare dai vicini di casa insieme alla figlia di 1 anno. Tennis, Djokovic vince il quarto di finale.

0: Alla burocrazia pensano i premium partner Oknoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Oknoplast. Le finestre di design.
3: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
4: R101, traffico e mobilità.
5: La situazione su strade e autostrade. Sulla A7 Milano-Genova si è verificato un incidente tra il bivio per la A10 dei Fiori e l'allacciamento con la A12 Genova-Rosignano procedendo in direzione Milano. Code per incidente sulla A4 Milano-Brescia tra Ponte Olio e Seriate in direzione Milano. Sulla tangenziale ovest del capoluogo lombardo code per traffico intenso invece tra Viale Certosa e Trezzano in direzione Autosole. Sull'Autosole nel tratto Roma-Napoli si resta in coda per traffico intenso tra Anagni-Fiuggi e la diramazione Roma-Sud in direzione Firenze. Sulla A13 Bologna-Padova il traffico è congestionato tra Monselice e Terme Ugane in direzione Padova. Sulla statale 52 Carnica rallentamenti tra Lozzo di Cadore e Santo Stefano di Cadore. Sulla statale 10 Padana Inferiore rallentamenti per incidente a San Giuliano. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
7: Dopo l'informazione, dopo la viabilità, siamo pronti a continuare nei prossimi minuti, nelle prossime ore, sempre con la diretta di R101 con me, Aldo Paolini, in regia Umberto Aniceto. Buona domenica sera a tutti, come sempre buon viaggio di ritorno da una gita fuori porta, da un weekend magari lontano, qualcuno potrebbe essere in aeroporto in questo caso e tornare a casa, grazie per averci scelto. Vi proponiamo la grande musica sempre di R101, pronti Coldplay con A Sky Full of Stars.

Con Corpi Celesti nella domenica sera di R101. Siamo pronti con me, Aldo Paolini, a giocare insieme. Grazie a dei ricercatori universitari andiamo a pescarli alla University of Sussex. Questa è l'università, quindi siamo in Inghilterra, dove abbiamo questo ricercatore che ha deciso di così studiare un po' il discorso dello stress, cioè qual è l'attività che fa scendere più rapidamente lo stress per l'ominide, per l'essere umano. Non importa se sia maschio o femmina, non cambia nulla. Ha preso 1500 persone, li ha divisi in vari gruppi, hanno fatto fare N attività, sono tantissime, sono davvero decine e decine di attività diverse per vari gruppi, e hanno scoperto che l'attività che più fa scendere lo stress è una in particolare, e attenzione, bastano pochi minuti, esattamente 6. Quindi voi immaginate di avere 6 minuti, e secondo voi qual è l'attività che fa scendere più rapidamente lo stress? Ce n'è una in particolare, provate a immaginare quale potrebbe essere, ad avere la vostra ipotesi, e poi ci mandate un bel messaggio vocale, il più corto possibile ovviamente, al 331 80 90 101. Enjoy the music. 101.

0: Samurai J qui su R101. Se avete 6 minuti di tempo, secondo voi qual è la cosa, l'attività che più abbassa lo stress? Aspettiamo la vostra risposta al 331 80 90 101.
1: Sei un fan del volley femminile? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per la finale della Supercoppa di volley femminile. Ascolta R101. Golden Ticket.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
5: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
6: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
7: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
8: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
7: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
9: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
12: E da oggi anche il mobile.
11: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
13: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
14: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: dagli States, da Los Angeles, eccoli qui Rooney con We Did You Heart Go Missing, qui su R101 la nostra domenica sera, con me Aldo Paolini, giocando insieme ai ricercatori inglesi della University of Sussex, che hanno voluto studiare a parità di minuti, quindi 6 minuti in questo caso, qual è l'attività che fa scendere più rapidamente e più velocemente lo stress. Sono decine e decine le attività prese in considerazione, con 1500 persone che hanno partecipato a questa ricerca, ma ce n'è una proprio un'attività che proprio è batte tutti senza neanche una gara. Secondo voi qual è questa attività? Sentiamo.
1: La risposta è facilissima, ma non si può dire per radio. Luca da Pavia, ciao ragazzi.
0: Luca da Pavia, in tanti hanno scritto quella cosa che non si può dire in radio. Beh, si può dire sesso? Beh, penso di sì, ma non è quella. Poi
2: Maria Antonietta da Gallipoli, fare l'uncinetto. Sì?
0: Fare l'uncinetto è tra le attività contemplate, anche quella di prima, ma non è neanche questa. Poi
3: ciao, secondo me è il Pilates.
0: Il Pilates, anche questa era dentro nelle decine di attività prese in considerazione, ma non è il Pilates.
4: Ciao R101, per me l'attività che fa scendere più velocemente lo stress, sì, è lo shopping, almeno così per me. Maria Teresa da Monza.
0: Ciao Maria Teresa, anche lo shopping era dentro nella ricerca, bravissimi. Poi non è questa.
5: Ciao, sono Martina e sì, secondo me l'attività che fa abbassare lo stress in 6 minuti è lo yoga. Ciao.
0: Lo yoga, come il Pilates, anche lei era dentro, ma non è questa. Qual è l'attività che in 6 minuti vince su tutte e fa scendere lo stress più rapidamente, in maniera più decisa? Aspettiamo i vostri messaggi al 331 80 90 101. Mentre ci pensate, c'è lei, sia con Unstoppable.

0: Pinguini tattici nucleari con Pastello Bianco qui su R101 nella nostra domenica sera. Stiamo giocando insieme con questi ricercatori che arrivano dall'University of Sussex, quindi parliamo di Inghilterra, e che hanno voluto analizzare il discorso dello stress, cioè come facciamo ad abbattere lo stress nell'ominide, sì, perché non importa che sia maschio o femmina, nell'ominide, come si fa a abbassare lo stress. Hanno messo in campo quasi un centinaio di attività, non ve le elenco tutte perché sono cose che manco mi sarebbero venute in testa da poter fare per combattere lo stress, sono davvero tantissime. E in tal senso, alla parità di minuti, in questo caso 6 minuti, qual è l'attività che abbatte di più lo stress, quindi quando fa quello che fa scendere più rapidamente lo stress. E la vincitrice, che vi dirò tra pochissimo, tra qualche secondo, è insomma abbastanza particolare. Sentiamo le vostre ipotesi.
1: Ciao, secondo me la guida al buio.
0: La guida al buio. La guida al buio. Cioè, spegni i fari e ti lasci andare. Magari un momento così. No, non è questa. Poi.
2: Buonasera, Enrico da Bologna. L'attività che fa scendere lo stress, l'ansia, sì, e tutto, sì, è mangiare il cioccolato. Ciao, buona serata.
0: Mangiare il cioccolato, il mangiare era dentro nelle attività, ma neanche questo ha vinto. Poi.
3: Per me è il ballo. In 6 minuti ti rilassa, passa lo stress.
0: Bello, la danza, c'era anche questa anche come attività fisica, al di là del trattenimento così, ma neanche questa ha vinto. Poi.
4: Ciao, R101, sono Giulia. Secondo me l'attività che fa abbassare lo stress è la meditazione.
0: Allora, la meditazione non è la meditazione, anche perché abbiamo parlato anche di yoga, mindfulness, eccetera, eccetera, non è neanche questo. Siamo arrivati al dunque, sentiamo.
5: Ciao Fabio da Carpi. All'inizio ho pensato qualcosa tipo il crochet, insomma qualcosa di manuale, sì, che ti distresse, però prevede, sì, una skill, una preconoscenza che non è da, sì, tutti. Quindi andrei con qualcosa di più generale, leggere. Banale, però ti manda da un'altra parte con la testa. Ciao, buona serata a tutti.
0: Bravissimo, è leggere, sentiamo ancora.
6: Leggere un buon libro.
0: Allora, 11, ma in 6 minuti che... Grazie Umberto. In 6 minuti cosa posso leggere? È vero anche quello, ma la gara era questa, appunto, a parità di minuti, cosa abbassasse lo stress più rapidamente e velocemente in un ominide, e appunto è la lettura. Batte qualsiasi cosa a livelli proprio senza gara, cioè con una percentuale veramente unica, e quindi insomma leggete più spesso, addirittura anche allunga la vita, oltre che appunto abbattere lo stress. Grazie per aver giocato con noi. Enjoy the music.

0: Best Persuades, lei è Miley qui su R101, la nostra domenica sera. Tra pochissimo tocca a voi scegliere la prossima canzone con la canzone che ti fa stare bene. Questo è il numero 331 80 90 101.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
4: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
5: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
4: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
5: Mina.
3: Dracula.
4: Ascoltalo ora su Audible.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
9: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
8: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
9: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
8: Quello è sicuramente un brutto affare.
10: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
11: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
13: La canzone che... La canzone che... La canzone che ti fa stare... Ti fa stare bene.
0: È il momento della canzone che ti fa stare bene, voi la scegliete al 331 80 90 101 come ha fatto lei.
14: Sono Katia, oggi la canzone che mi farebbe stare bene è quella di George Michael, Elton John, Don't Let the Sun Go Down on Me.
0: Ah, che meraviglia, in questo caso andiamo nel passato con questa canzone morbida, molto delicata, perfetta per la domenica sera. Vi ricordo di scegliere sempre la canzone che ti fa stare bene a questo numero, 331 80 90 101.

John, George, Michael con Don't Let Sun Go Down On Me, qui nello spazio della canzone ti fa stare bene, grazie alla nostra amica per averla richiesta al 331 80 90 101, appunto questo spazio che tanta gioia ci dà, come in questo caso, perché si viaggia nel tempo e sentiamo anche musica di un certo livello, di un certo momento, e siamo molto contenti. 331 80 90 101 per richiederla, e se riuscite nel vostro messaggio vocale motivate sempre la scelta, per noi è importante. Ora la prossima la scegliamo noi, ce ne andiamo negli States, negli Stati Uniti d'America, dove ci sono questi ragazzi che fanno un po' di musica dance, si chiamano Jutty Ranks, abbiamo la gioia di sentirli. Andiamo nel 2012, quindi andiamo indietro nel tempo, novembre 2012, con la loro I See You, questa R101.

0: Sky con Animal nella serata, nella domenica sera di R101. Vi lascio in ottime mani con la super coppia Leonardo Regazzoni e Yolanda Renga con la loro Nel Cile, il loro programma. Ringrazio regia Umberto Aniceto, grazie a voi family per queste ore passate insieme, è davvero un piacere, un onore stare con voi. Io Aldo Paolini torno sabato prossimo dalle 16 alle 20 sempre. Buona domenica, ciao.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Bentrovati da Virginia Giacomin. Visita a sorpresa di Merz a Kiev sotto le bombe russe. Se la Russia non verrà fermata, finirà prima o poi per colpire anche noi, ha detto il cancelliere tedesco. Nuova minaccia dal portavoce di Putin, Peskov. Combatteremo anche per lo 0,01% del territorio del Donetsk. Chi ha piani per colpire la Russia pagherà come l'Ucraina. In questi tempi segnati da guerre insensate e crudeli, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo. Sono le parole del presidente Mattarella ad Assisi per la festa di San Francesco a 800 anni dalla morte del santo. In migliaia per la celebrazione, il Papa all'Angelus, nel nome di Francesco, chiediamo la pace. Il primo ministro spagnolo Sánchez potrebbe decidere domani se convocare le elezioni anticipate sull'onda delle proteste, dopo la bocciatura al Congresso, dei decreti del governo sulla casa. I socialisti spingono per andare al voto il 29 novembre. Domani, 5 ottobre, scadrà lo sconto sulle accise del gasolio da 6,1 centesimi di euro, taglio fiscale che lascerà il posto al meccanismo delle accise mobili e che potrebbe portare a rialzi dei listini del diesel. Lo ricorda il Codacons, che evidenzia tuttavia come sconti e price cap introdotti dai marchi petroliferi abbiano portato nell'ultima settimana a ribassi generalizzati. Il delitto di Garlasco, a Verissimo parlano i genitori della vittima, Chiara Poggi. A noi la giustizia ha dato un colpevole, Alberto Stasi. Se questa nuova indagine, questa procura ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. Queste le parole di Giuseppe e Rita Poggi. Formula 1, Verstappen, re a Sepang, dove si è corso il Gran Premio del Bahrain. Secondo Antonelli, che vede il mondiale sempre più vicino. Tennis, si teme uno stop fino al 2027 per Sinner. Sepang, dove si è corso il Gran Premio del Bahrain. Secondo Antonelli, che vede il mondiale sempre più vicino. Tennis, si teme uno stop fino al 2027.

0: Genova. Sulla A4 Milano-Brescia code tra Seriate e Agrate per traffico intenso in direzione Milano. Sulla statale 131 Carlo Felice si procede a rilento per un veicolo in panne tra Scala di Giocca e Sassari in direzione Porto Torres. Infine segnalato un incidente sulla statale 10 la Padana Inferiore a San Giuliano. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: Inizia una nuova domenica nel chill su R101 con Leo e Yolanda, benvenuti, ben ritrovati.
2: Oh, buonasera a tutti, che bello ritrovarci qui anche stasera, siamo pronti a deliziarci a vicenda con
1: bello
2: tantissime
1: deliziarci,
2: cose.
1: Bello deliziarci, aspettative
2: altissime.
1: Beh, siamo
2: altissime, in tema, è un po' ora di cena comunque.
1: È ora di cena, è vero, buon appetito per chi sta per mangiare o mangiando, buon viaggio per chi è in macchina, salutiamo anche Aldo Paolini che vi ha accompagnato fino a poco fa e Umberto Aniceto in regia. Partiamo con Camila Cabello?
2: Partiamo!

0: Camila Cabello, la sua Havana qui su R101, nuova serata nel chill.
1: Nuova serata nel chill, noi siamo sempre gli stessi, Leonardo Regazzoni, Yolanda Renga, e vi accompagniamo fino alla mezzanotte insieme in questo spazio, a partire dalle 20 che abbiamo inaugurato come un'ora un po' in cui noi chiediamo una mano a chi sa qualcosa in più di noi. Mettiamola
0: esatto,
1: così.
0: Ci si scambia un po' di consigli a livello generazionale, ma non solo.
1: Esatto.
0: Oggi volevamo chiedervi una mano, o comunque sentire le vostre opinioni su un tema spinoso.
1: Bravo, lo stavo per dire anch'io, esattamente, spigoloso, spinoso sono le parole giuste. Si parla di soldi.
0: Si parla di soldi quando magari siete a bere un aperitivo, a mangiare fuori, a prendere un caffè con un amico, un'amica, e a un certo punto lei magari non ha i soldi in quel momento, oppure dice vabbè faccio io,
1: sì,
0: che è più facile.
1: Sì.
0: Poi però il tempo passa e quei soldi non ti tornano indietro.
1: Mai più, tipo.
0: Mai più.
1: Ecco.
0: Come l'affrontate / affrontate?

0: davanti a questa situazione.
1: 331 80 90 101, consigli per richiedere indietro soldi anticipati.
0: Esatto, cioè ne parlate con loro, fate finta di niente, tirate invece, fate risaltare fuori l'argomento un po' per caso.
1: È difficile.
0: È difficile farlo col giusto, cioè senza rovinare tutto.
1: Esatto, se vi è capitato, parlate ancora con questi amici.
0: Esatto, siete riusciti a recuperare i soldi? E se sì, avete ancora l'amicizia, raccontatecelo al 331 80 90 101. Vai!

0: Country nella domenica di R101 nel chill con Ella Langley, Choosing Texas, Leo e Yolanda e la questione un po' spinosa.
1: Purtroppo sì, si parla di soldi. Vogliamo specificare che non è quando magari offriamo qualcosa che ci fa anche piacere.
0: Brava.
1: Ma è proprio quando anticipiamo dei soldi, magari anche per cose abbastanza costose, e poi non sappiamo come riaverli indietro.
0: Sì, quando la circostanza ci fa pagare a noi, ma non è una nostra scelta offrire. Magari siamo lì, io ho la banconota da 20 euro, lui non ha moneta o lei non ha moneta. Pago io, sono soldi che diciamo ti sto anticipando, non è che voglio farti un regalo,
1: esatto.
0: Quindi poi li rivolgo indietro.
1: O programmiamo delle vacanze, io sono sul sito, prendo i biglietti,
0: esatto,
1: per tutti. Ecco, queste questioni qui un po' più.
0: Come li richiedete indietro questi soldi, visto che un amico, vi fate vivi voi, lasciate risaltare fuori la questione da sola?
2: Ciao R101,
0: ciao.
2: Siamo Irene e Mario di Ivrea. Allora, a me e mio marito è capitato di offrire un caffè, a volte anche un pranzo ad un amico. Però noi siamo quelli che, ok, te lo offro, ma non, insomma, non è che te lo offro con un secondo fine che poi me lo devi rioffrire tu. Noi abbiamo quel motto lì, diciamo, okay, così: se te lo offro, te lo offro con piacere. A me è successo di offrire un caffè, più di un caffè a un'amica, e va bene così. E lo stesso a mio marito. Questa è la nostra opinione. Ciao R101, buona serata!
0: A voi, lei era un po' più sull'offrire, no?
1: Vedi,
0: quello che dicevamo prima.
1: Però ci sta, quando
0: poi
1: io
0: sta,
1: decido di offrirtelo, alzo le mani, non,
0: esatto,
1: è che richiedo i soldi.
0: Magari buon senso che la prossima volta fai tu.
1: Però non è manco detto.
0: Ma non è neanche detto, e poi non vengo a richiederti,
1: esatto,
0: assolutamente. Ci mancherebbe. Tra poco ancora insieme, rimanete qui su R101. Enjoy the music.

0: R101 101.
1: Enjoy the music.
0: Enjoy the music.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: R101
2: Golden Ticket.
3: Su R101 sì, nel chill anche, ma questo non vuol dire che non possono capitare regali.
4: Piovono regali.
3: Piovono, piovono.
4: Direi, perché stasera qualcuno rischia di vincere due biglietti per la finale della Supercoppa di volley femminile tra Conegliano e Scandicci.
3: Per la data di sabato 24 ottobre alle 18 si terrà a Bari al Palaflorio. E come fare per partecipare quindi?
4: Molto semplice, però anche no. Quindi ascoltate bene. Allora, vincerà il primo o la prima che invia un sms al 331 80 90 101 con scritto
3: Supercoppa. Quindi dai, tirate fuori il cellulare, 331 80 90 101 e digitate Supercoppa.
1: Golden. R101
2: Golden Ticket.
5: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
6: Amore, ciao! Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Ale, Franz, venite!
11: Michel!
12: Cosa c'è?
10: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
11: Quindi?
12: Un amico segreto.
13: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
11: Ma lo presentiamo noi?
10: Certo, non lo sapevate?
12: Ale è svenuto.
10: Oh no!
12: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
10: Lascialo giù svenuto.
13: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
14: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
14: Le piastrelle?
10: Leviamo.
14: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
14: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
14: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: Adaptive.it. Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
1: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
2: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
0: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
3: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
0: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema. Quasi vera. Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su Fanta.it.
4: R101 Meteo.
5: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGCom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Alternanza tra cielo sereno e momenti nuvolosi su gran parte del nord e della Sardegna, con pochi brevi rovesci solo sulle zone alpine. Nel resto d'Italia tempo sereno o poco nuvoloso, con appena qualche innocuo addensamento sulle zone appenniniche. Temperature sempre al di sopra delle medie stagionali, massime quasi dappertutto sopra i 22 gradi, con punte fino a sfiorare i 30, specie nelle regioni tirreniche e in Sardegna. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
4: R101 Meteo con Ristora.
6: Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: RTL 101. Golden Ticket.
1: The winner is... La vincitrice è Cinzia da Lecce, due biglietti per la finale di Supercoppa Volley femminile. Ciao Cinzia, benvenuta.
2: Ciao, ciao.
1: Ciao, come stai?
2: Emozionatissima.
1: Come?
2: Emozionata.
1: Emozionata, dai.
2: Non me l'aspettavo.
1: Dai. Bene, siamo contenti.
2: Non me l'aspettavo.
3: Che bello, ma sei stata la prima e quindi la più veloce a mandarci il messaggio. Da dove ci stai scrivendo? Da dove ci chiami?
2: Dalla provincia di Lecce, Matino precisamente.
3: Ah, sei già in zona quindi praticamente.
2: Sì, sì. Infatti quando sentivo volevo mandare un messaggio per vincere, però poi...
1: Però poi hai vinto.
3: Esatto.
2: Sì, infatti.
1: Ottimo.
2: Non ci credo.
1: Tra l'altro un'oretta e mezza di macchina, no? Più o meno, Lecce-Bari.
2: Sì, quello.
1: Ok. Sai già con chi andare, che i biglietti sono due?
2: Penso con mio figlio, perché lui gioca a pallavolo, quindi penso che sarà contento.
1: Che bello.
3: Ma bene. Che bello, quindi è un po' anche un regalo per lui questa vittoria.
2: Sì.
1: Quanti anni ha e come si chiama il figlio?
2: 19 anni tiene, Matteo si chiama.
1: Matteo, ottimo, quindi un saluto anche a lui. E niente, sei appassionata di sport anche tu o semplicemente un po' tramite lui sul volley?
2: No, io sono molto appassionata di sport, mi piace un po' tutto, quindi per me lo sport mi piace tanto.
1: Top.
3: Beh, sarà una bella serata mamma figlio all'insegna dello sport allora.
2: Sì.
1: Bene, siamo contenti di darti, insomma, di regalarti questo spettacolo. Passa una buona serata e
2: ti
1: mandiamo un saluto.
3: E facci sapere come andrà poi alla finale.
2: Certo.
1: Ciao Cinzia, un abbraccio.
2: Ciao ragazzi.
3: Ciao.
0: R101. Golden.

0: su R101 con Stay.
1: Oh, e noi siamo Leo Yolanda nel chill, invece stiamo cercando di capire.
0: Sembra il cognome, Yolanda nel chill.
1: Così no.
0: Yolanda Renga nel chill.
1: Nel chill.
0: Nome del programma.
1: Esatto, e cerchiamo di capire come si fa a recuperare i soldi, perché a volte capita di doverli richiedere, quando li abbiamo anticipati a degli amici non è sempre semplice.
0: Esatto, non si parla di offrire un qualcosa che viene spontaneo farlo, ma quando anticipiamo, comunque diamo dei soldi e paghiamo per un amico, poi arriva quel momento in cui dobbiamo riprenderli indietro e non sappiamo come chiederglieli.
1: Sì, e proprio ci manca la pratica, nel senso, noi vorremmo tanto dentro di noi richiedere questi soldi, perché come dicevamo prima magari abbiamo anticipato qualcosa di un po' costoso, il biglietto di un aereo, il biglietto di un treno, una parte di albergo.
0: E lì cosa fai? Dici scusami, guarda che ieri io ho fatto il bonifico per te, oppure a tavola tiri fuori, ma sai che c'è un amico che mi deve. Come la gestite voi? Sentiamo.
2: Ciao, con una persona di solito quando uscivamo offrivo sempre io, però a volte è bello anche ricevere un gesto reciproco, fa piacere, poi vabbè sta nell'intelligenza delle persone.
0: Ci sta, mi sembra molto
1: lineare,
0: equilibrata.
1: Certo, cioè offro, mi fa piacere, qualche volta mi piacerebbe anche offrire in cambio.
0: Sì, esatto, e poi dipende anche dagli amici che hai, no? Alcuni sono più attenti, alcuni meno attenti.
1: Alcuni creano dei casini.
0: Alcuni creano dei casini e poi...
1: E poi? E poi?

0: vita.
1: Marraigue su R101 sulla base di Gangsta's Paradise con la loro Casini.
2: Wow, e tra poco invece il momento dedicato a voi, in cui siete voi a decidere la canzone che ti fa stare bene, solo su R101.

0: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
2: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
6: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
5: E dietro la grigliata?
6: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollet di suino ripieno da 700 grammi 100% carne italiana a 3,99 euro e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
11: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: La canzone che ti fa stare bene. Sempre in tantissimi tutte le ore a richiederci la canzone che ti fa stare bene e pronti a leggere il messaggio di chi l'ha richiesta.
13: Oggi c'è Francesco da Bergamo che ci scrive: oggi è il mio onomastico e la canzone che mi farebbe stare bene è New Year's Day degli U2 per ricordare i loro 50 anni di carriera.
12: Quindi c'è un doppio festeggiamento, uno
13: sia Francesco.
12: San Francesco, esatto, quindi auguri a lui, auguri a tutti i Franceschi e le Francesche là fuori. Che in effetti è la settimana del 50esimo anniversario degli U2, eh?
13: E tra l'altro questa canzone è stata la loro prima ad entrare nella top 10 britannica.
12: Esatto, nel 1983, quindi si ritorna un po' indietro nel tempo. Noi di R101 li abbiamo celebrati un po' tutta questa settimana, perché insomma 50 anni è un numero tondo tondo di una grandissima band. Tra poco uscirà musica nuova anche degli U2, ne parleremo tra poco. Intanto ci gustiamo questa che ti fa stare bene.

0: Thursday, gli U2 su R101, bello ricordarli per i loro 50 anni di carriera con la canzone che ti fa stare bene.
1: Esatto, tra l'altro abbiamo scoperto che sono tornati a suonare nel loro liceo dove si sono anche formati.
0: Eh sì, è il Mount Temple a Dublino, tutto era iniziato lì nel 1976 quando il batterista Larry Mullen aveva messo questo volantino dicendo vorrei insomma formare una band.
1: Cerco membri per una band.
0: Esatto. E poi Bono, The Edge e gli altri si sono aggiunti mettendo le loro firme e da lì hanno iniziato la loro incredibile carriera.
1: Ma tu pensa, e sono tornati a suonare proprio lì in questi giorni, tra l'altro suonando anche con dei ragazzi giovani.
0: Suonando con dei giovani musicisti di questo gruppo Music Generation, tra l'altro uno per ogni contea dell'Irlanda per rappresentare proprio anche un po' il loro paese.
1: Beh, che quindi, grandi artisti in tutti i sensi.
0: Sì, hanno organizzato molto bene questa cosa e diciamo ne hanno approfittato anche per lanciare il loro nuovo singolo che uscirà il 13 di novembre, Silenzio. L'album è Carnaval Deluxe.
1: Siamo molto curiosi.
0: Siamo tutti un po' in tema anche Sud America.
1: Ah,
0: eh?
1: Sì, è vero, ci sta, bello.
0: E infatti questa canzone, senti che ritmo e che vibe sudamericane che ha.

0: ormai lo sapete, nel chill su R101. E che puntualità, alle 21
1: sempre,
0: in punto.
1: Sempre, ringraziamo il nostro Umberto in regia.
0: Veramente incredibile, puntualità svizzera. Ciao ancora da Leo e Yolanda.
1: Che bello, siamo nel chill su R101, nel chill di nome e di fatto, perché anche il programma si chiama così.
0: Esatto, anche perché passiamo i giorni del fine settimana, quindi un po' più tranquilli in attesa della movimentata settimana nuova.
1: Esatto, e oggi è una giornata particolare, tra poco vi spieghiamo cosa faremo insieme.

0: Buona domenica sera anche con Rihanna, California Kingbed, 4 di ottobre, non solo serata di Nel Chile ma anche giornata importante per i Franceschi.
1: Sì, prima di tutto perché l'abbiamo detto anche prima, è l'onomastico di tutti Francesco, Francesca del caso.
0: Esatto, quindi auguroni a voi, ne approfitto al volo anche per fare gli auguri a mio papà che fa gli anni oggi, cifra tonda, 60.
1: Giornata di festa,
0: quindi...
1: ah beh, doppi auguri Fate allora auguri. Se è cifra tonda, wow.
0: Esatto, e no, diciamo, ricollegandoci a San Francesco, oggi è anche giornata internazionale
1: degli animali.
0: Yes,
1: wow.
0: Proprio in suo onore, insomma.
1: Sì, quindi abbiamo deciso proprio in onore di questa giornata di giocare un po' con il mondo animale.
0: Esatto, in particolare un animale simbolo un po' di ottobre, perché è il periodo in cui mangia in modo molto più abbondante, accumula il cibo e il grasso per prepararsi ai mesi un po' più freddi invernali.
1: Oh,
0: quindi inizia
1: carino.
0: A mangiare, a costruire la tana per il letargo, ed è il riccio.
1: Oh sì, parlavamo proprio di lui, il simpaticone che a volte si trova anche nei giardini di notte. Ti è mai capitato?
0: Allora, no, nei giardini no.
1: A me è capitato di trovarmelo nel giardino
0: di
1: dei miei nonni.
0: Di notte stare attenta.
1: Sì,
0: che...
1: è perché loro escono la sera, se non sbaglio.
0: Sì, possibile, possibile. Mi piace un po' più la tranquillità. Quindi, qual è questa domanda?
1: Ma come fa il riccio per non farsi trovare dai predatori?
0: Esatto, soprattutto solitamente i predatori più comuni, leggevamo, sono le volpi o i tassi. Mm-hmm. Comunque i ricci hanno un metodo per non farsi beccare dai predatori.
1: Oh, non vale barare, lo sapete, il numero è questo, 331 80 90 101, provateci.
0: Provateci, messaggi vocali con le vostre voci senza guardare su internet, mi
1: esatto,
0: raccomando.
1: Perché vi becchiamo.
0: Vi becchiamo e anche tentativi simpatici e divertenti, buttatevi.

0: R101 nel chill, 21:14 è il gioco.
1: Oh, stiamo giocando. La domanda di oggi è in onore del mondo degli animali. Il protagonista è il riccio.
0: Il nostro amico Riccio. Sì, oggi giornata internazionale degli animali, prendendo spunto da San Francesco, onomastico di oggi. Il riccio, per non farsi beccare dai predatori, mette in atto
1: una strategia,
0: un escamotage.
1: Come fa? Sentiamo.
2: Buonasera ragazzi, buonasera 101, Peppino da Rimini, camionista. Allora, secondo me il riccio, per non farsi trovare dagli altri predatori, fa una cosa semplicissima: si fa liscio.
1: Stiamo morendo.
0: Ha fatto la battuta il nostro amico.
1: Bella, ci è piaciuta.
0: Bellissima.
1: Purtroppo no.
0: No, non ci siamo, non è quello il modo in cui non si fa beccare dai predatori.
3: I ricci, per sfuggire alle prede, s'arricciano, Dario, dall'autostrada Milano-Genova.
0: Ma siamo in vena. Siamo in vena di battute stasera.
1: Oggi sì, forse è difficile questa domanda.
0: È bello però anche questo tentativo scritto che dice: riempie di foglie gli aculei per mimetizzarsi.
1: Beh, tra l'altro, magari è possibile anche senza volerlo che succeda.
0: Sì, è vero, è realistico come tentativo, sì. Non è quello che stiamo cercando, però.
1: Però lo accettiamo.
0: Ci può stare,
1: sì,
0: esatto.
1: Sì, cioè
0: esatto.
1: Anche per l'impegno di averci pensato.
0: Esatto, se volete unirvi 331 80 90 101, un messaggio vocale, per forza se la sanno risposta giusta, no?
1: No, anche risposta sbagliata, anzi ci divertiamo tantissimo insieme a sentire le risposte anche sbagliate.
0: Quindi se sei indeciso, lo mando o non lo mando, faccio una figuraccia, mandalo. Enjoy the music.

0: De Pausa su R101 giocando con il riccio.
1: Esatto, come si difende dai predatori il riccio? Come fa a nascondersi?
0: Ha una modalità molto specifica, molto anche divertente. Al 331 80 90 101, provateci voi.
2: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
3: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
4: È possibile.
5: Su canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
6: Guarda, guarda, prova a indovinare.
7: È chiarissimo.
8: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
9: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
10: Ecco, l'ha detto lui.
7: Ma allora possiamo dire quando?
9: Da martedì 6 ottobre in prima serata, canale 5.
7: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
11: Vabbè, ma uffa.
12: Vabbè, ma non fatevi che permalosi, fate tutto il programma.
11: Io ho capito, ma non è un mio domino, non so su a presentare.
13: Sarà durissima.
14: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
15: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
16: Bollettino Deghiversario numero 2.
17: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
16: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
18: Dici che lo conosco?
19: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
18: Ah, quello naturale, senza additivi.
19: Bravo.
18: DOP, solo carne italiana.
19: Esatto.
18: Il crudo.
19: E allora non lo conosci.
18: Perché non è crudo, è Parma.
20: Piacere, prosciutto di Parma.
21: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
22: Datroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Gwen Stefani insieme a Yves su R101. Senti bene il titolo di questa canzone. Vai. Rich Girl.
1: No, mi è piaciuta questa.
0: Pazzesco, è fatta apposta. L'abbiamo messo
1: la ragazza riccio.
0: Perché stiamo giocando con il nostro riccio.
1: Dicevo, quindi la ragazza riccio.
0: La ragazza riccia.
1: La rinomata ragazza riccia.
0: O ricciola. Sì, la domanda sul riccio.
1: Allora, come fa questo riccio a non farsi trovare dai predatori?
0: Esatto, c'ha un modo, una,
1: tutto suo,
0: un escamotage tutto suo per non farsi trovare.
2: Il riccio si finge morto.
0: Ah, però in quel caso i predatori.
1: C'è anche l'opossum
0: mangiano,
1: che fa questa cosa.
0: Che si finge,
1: credo,
0: morto.
1: Si finge morto.
0: Però
1: sì,
0: i predatori lo vedono e non lo mangiano.
1: Non lo so, magari non vogliono mangiare un animale
0: morto,
1: già deceduto.
0: E ti dice, vogliono farlo fuori loro. Vabbè, comunque no, non è giusto.
2: Si chiude riccio tutto col musino dentro, si appallottola.
0: Beh, questo in realtà è vero, nel senso che il riccio, per difendersi, ovviamente usa i suoi aculei.
1: Sì,
0: i
1: forse
0: suoi aghi.
1: È la sua difesa più immediata. Cioè,
0: esatto,
1: quando proprio non sa cosa fare, si chiude.
0: Esatto.
1: Sta.
0: Però non è quella particolare che stiamo cercando noi.
3: Ciao, sono Roberta D'Enzago. Secondo me il riccio rilascia tramite o le urine o comunque sotto forma di liquidi un odore che per i predatori è sgradevole. Ciao!
0: Allora, hai preso qualcosa di giusto?
1: Qualcosa c'era,
0: però
1: non tutto.
0: Non tutto. Quindi non posso, comunque, se dobbiamo
1: fuoco
0: dirla è sbagliato,
1: debole, diciamo.
0: Fuoco debole. Esatto.
4: Ma è semplice, fa tante belle puzzette e poi si chiude a riccio.
0: Basta farlo uscire prima che si chiuda a riccio, perché se rimane qualcosa mentre lui si chiude a riccio diventa un autolesionismo. Cioè se le sente solo lui lì dentro. Ma basta, immagine brutta.
1: Guarda, anche il titolo di questa canzone ci viene in aiuto.
0: Circles, è vero.
1: Si chiude a riccio,
0: chiude a riccio. Comunque no, risposte per ora sbagliate, ne aspettiamo delle altre.
1: Eh sì, per forza. 331 80 90 101. C'è Post Malone.

0: Con Secrets qui su R101 21 e 34. Buona serata. E la domanda sul riccio che vi mette un po' in crisi.
1: Eh sì, vi abbiamo chiesto come fa a difendersi dai predatori. Ci avete provato, dai, non possiamo dire di no.
0: No, ci avete provato e diciamo che ha varie modalità per difendersi dai predatori. Vi stiamo chiedendo quella un po' più curiosa, un po' più bizzarra e strana.
2: La sparo.
0: Vai.
2: In caso di pericolo, o comunque nella situazione dove si deve appunto difendere dai predatori, mette in atto un meccanismo per cui inibisce alcune ghiandole e quindi i predatori non sentono il loro odore. Un po' fantascientifico, ma mi è venuta così. Ciao a tutti da Elena.
1: Ciao. Beh, Elena, è stata talmente professionale che io mi sono convinta di quello che ha detto.
0: No, anche perché non avendola data la risposta giusto al 100%, un 70% è buono, ci ha beccato comunque un tema giusto.
1: Una cosa sì, è
0: quindi
1: vero.
0: In realtà molto brava, per ora la vincitrice è lei.
3: Ciao, scava delle buche profondissime e si nasconde sotto il terreno.
0: Sì, probabilmente lo fa la sua tana,
1: più
0: no?
1: Più talpa forse questa cosa.
0: Più talpa, comunque un metodo un po' più classico. In realtà il riccio come fa? Si chiama autounzione. Quando entra in contatto con una sostanza che ha un odore un po' nuovo, forte, lui cosa fa? La mangia, incontra questa sostanza, inizia a leccarlo, a masticarlo intensamente e produce una saliva.
1: Ecco, che poi si spalma addosso.
0: Bravissima.
1: Perché ha la lingua molto lunga, tra l'altro, e riesce a spalmarsela dappertutto. E questa sostanza gli permette di mimetizzarsi un po' nel bosco.
0: Esatto, cioè prende l'odore di questa sostanza e dell'ambiente in modo che i predatori non sentono più il suo odore tipico, ma sentono quello dell'ambiente.
1: Bellissimo.
0: Quindi è un mimetismo non visivo, ma
1: olfattivo.
0: Top, dai, ma quante cose
1: impariamo
0: nel CLC, però anche con delle piccole curiosità. Enjoy the music.

0: romantica.
1: La voce è quella di Elisa, la sua Kintsugi o Ghi.
2: Kintsugi.
1: Kintsugi. Sì.
2: Bello. Tra poco invece arriva sempre quel momento come ogni ora, la canzone che ti fa stare bene su R101 nel chill.

0: 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Le mele di Marlene.
2: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
1: Mi fa innamorare.
3: Shh! Ale, Franz, venite!
4: Michel!
5: Cosa c'è?
6: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
4: Quindi?
5: Non è mica un segreto.
7: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
5: Ma lo presentiamo noi?
3: Eh certo, non lo sapevate?
5: Ale è svenuto.
8: Oh no!
5: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
8: Lascialo giù svenuto.
7: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
9: Oh, tutti uguali.
10: Chiama se hai bisogno.
9: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
11: E chiama uno.
9: Ma uno chi?
12: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
13: Dici che lo conosco?
14: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
13: Ah, quello naturale, senza additivi.
14: Bravo.
13: DOP, solo carne italiana.
14: Esatto.
13: Il crudo.
14: E allora non lo conosci.
13: Perché non è crudo, è Parma.
15: Piacere, prosciutto di Parma.
16: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
17: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.
18: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
19: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: È il nostro momento della canzone che ti fa stare bene qui su R101. Magari passa qualcuno per la prima volta di qui, che cos'è?
1: La canzone che ti fa stare bene la chiedete voi al 331 80 90 101. Sentiamo chi c'è.
2: Oggi una bella bomba, anzi una bombassa. Lullaby, The Cure.
0: Bella. Wow, super, super.
1: Non so se hai notato il tono con cui l'ha annunciata questa canzone.
0: Ha messo giù bene questa canzone, giustamente scelta da voi. Questo spazio tutte le ore dedicata alla vostra richiesta musicale. In questo caso 1989.
1: Beh, un bel salto nel passato che ci godiamo tutti insieme adesso.

0: Che super pezzo che avete rispolverato con la canzone che ti fa stare bene, i Cure, Lullaby dal 1989.
1: E beh, un bel salto indietro nel tempo, ma la cosa bella della canzone che ti fa stare bene è un po' anche questa, no? Che ci fa fare dei viaggi.
0: Ci fa fare dei viaggi indietro, sia musicali ma anche magari di ricordi, quella canzone, dove eravamo quando ascoltavamo quella canzone, se c'eravamo,
1: sì.
0: In che luoghi eravamo, con quali persone e che cosa accadeva anche in quegli anni, volendo.
1: È vero, perché abbiamo scoperto che nasceva nel 1989 il web, quindi non internet che esisteva già,
0: ok,
1: però il web.
0: Il web.
1: Cioè tutto quel meccanismo di link pagine che usiamo adesso come se fosse la normalità, cioè veniva inventato.
0: Sai cosa c'era anche in quell'anno? Il Game Boy veniva inventato,
1: no.
0: Che insomma per tutti gli adolescenti di quegli anni ha, diciamo, rappresentato un gran divertimento.
1: Io non so se ci ho mai giocato.
0: Io pochissimo, ce l'aveva forse un mio amico da piccolo, lo usavo ogni tanto, ma poi sono passato a mezzi un po' più moderni.
1: Sì, noi abbiamo usato quella che è un po' l'evoluzione.
0: Esatto.
1: Forse ci siamo persi tante cose, però mi sarebbe piaciuto.
0: Sì, è vero, però d'altronde secondo me anche chi è cresciuto con il Game Boy avrebbe fatto volentieri cambio anche con quello che abbiamo noi adesso.
1: E vabbè, però chi ci è cresciuto ha potuto magari comunque provare queste cose nuove.
0: Sì, tu dici, uno non esclude l'altro.
1: Sì.
0: Però puoi ancora giocare se vuoi col
1: è
0: Game
1: vero,
0: Boy.
1: Forse è più difficile trovarli.
0: È difficile trovare, sono dei pezzi un po' vintage.
1: Eh
0: ma
1: sì, forse adesso li vendono anche a tanti soldi.
0: Probabile.
1: Proprio perché sono vintage.
0: Probabile.
1: Sì. Sono un po' quelle cose che prima davamo per scontate, invece magari adesso che sono un po' più rare e difficili da trovare, ci piacerebbe averle e non si trovano.
0: Sai cosa anche mi viene in mente? Tutto il mondo dei giradischi, che adesso sta tornando di moda e
1: lascia
0: la gente
1: perdere.
0: Rinizia anche a ricomincia a riapprezzare un suono anche un po' più
1: a collezionare
0: vero.
1: Anche i vinili. Ma posso dire una cosa? I vinili nuovi, quelli più recenti, allora a parere mio personale, secondo me il suono non è così bello come quelli nati per essere proprio la musica di
0: sì,
1: sottofondo.
0: Sì, sicuramente,
1: nelle
0: perché magari non hanno quel anche quel, come si chiama, un po' sottofondo, no? Un po' di polveroso che dà il bello anche alla musica di un tempo.
1: Io noto una qualità più bassa della musica.
0: Possibile, possibile,
1: sì.
0: Possibile. Abbiamo fatto tutto un bel discorso, tutta colpa o tutto merito della canzone che ti fa stare bene, che ci ha riportato indietro negli anni. Chiudiamo l'ora con un po' di musica, Noemi, Vuota perdere.
2: Sono

0: Puntualità incredibile anche in quest'ora, 22 spaccate, ben ritrovati, buona serata nel chill da Leo e Yolanda.
1: Che bello, passeremo insieme tutto il tempo per aspettare la mezzanotte e anche il lunedì purtroppo.
0: E anche lunedì sì, è vero, però per ora non ci riguarda, è ancora una cosa futura.
1: Dice ancora così,
0: molto lontana.
1: Per me non è così futuro, lo sai?
0: Cioè, no, è per tirare un po' sul morale, non far venire ansia.
1: Ci sta, quest'ora è lecita anche quella.
0: È vero, la musica però non si ferma, Maroon 5.

0: Sunday morning, perché in realtà lo spirito di Nel Chill è anche un po' quello di una domenica, cioè, mattina, anche se è sera.
1: È resettare la domenica.
0: Sì, o comunque portarsi avanti un po' quel relax mattutino anche la sera.
1: Ma sì, però è anche un po' magari pensare... alla sera.

0: dipendere da come va tutto il resto.
1: Quindi è il momento un po' dell'obiettivo minimo, cioè quella cosa che prevede la vostra settimana, che fatta quella, il resto ha meno importanza.
0: Ma sì, cioè può essere anche una cosa super banale, tipo state procrastinando da mesi di scrivere una semplice mail e iniziate a scrivere la prima riga, perfetto.
1: Esatto, magari anche non superare completamente o finire quella task, iniziarla, farne un pezzo, hai ragione. Quindi per esempio magari devo iniziare a informarmi su una nuova casa, non è che dovete prendere questa settimana, ma iniziare appunto a guardarvi un po' intorno.
0: Sì,
1: faccio per
0: la
1: dire.
0: Zona, che ne
1: la
0: so.
1: La zona, esatto. O quelle chiamate di lavoro, quelle cose lì.
0: Sì, quelle cose lì. Oppure dovete preparare un esame di 200 pagine di un manuale, ne studiate 20, va bene lo stesso.
1: Dai, il minimo che vi imponete di fare questa settimana per essere contenti di voi stessi.
0: Esatto. 331 80 90 101. C'è Tommaso Paradiso. Se mi guardi così.

0: Dua Lipa Houdini, siete su R101 nel chill, che è il nome del programma, ma anche un po' lo stato d'animo che speriamo di trasferirvi e di godere qui insieme con Leo e Yolanda.
1: Oh sì, infatti si parla dell'obiettivo minimo della vostra settimana, cioè quel poco che vi farebbe contenti, che vi farebbe dire domenica prossima: ah sì, la settimana è andata bene comunque.
0: Esatto, noi pensavamo a cose molto, insomma, grandi, no?
1: Sì.
0: Invece sono arrivati dei messaggi simpatici perché ci ricordano delle cose piccole.
1: Esatto.
0: Per esempio c'è Marco che dice: mangiare una mela a merenda al posto che la solita barretta.
1: Vedi?
0: Quindi anche solo un piccolo cambiamento quotidiano, quello è il minimo e la mia settimana ha tutto di guadagnato.
1: In tema con lui c'è Alessia che dice: vorrei andare in palestra almeno una volta questa settimana e poi sarei davvero contenta.
0: Quindi basta quello, che comunque ti senti che quella cosina lì l'hai fatta.
1: Ma sì, hai fatto il tuo, nel senso, niente di più, niente di meno, e va benissimo così certe volte.
0: Mi piace anche questo di messaggio perché mi ci rivedo un po', e scrive: svegliarmi alle 7 al posto che alle 7:30 in settimana. Quindi quella mezz'oretta prima ogni giorno, che non è tantissimo.
1: Però fa
0: e magari appunto hai tempo di fare quella cosa prima di andare in ufficio, che di solito non puoi fare.
1: Sì, beh, qualcuno si allena, qualcuno fa una bella colazione.
0: C'è di tutto. Non è facile, perché io posticiperei la sveglia. Però...
1: Eh sì, poi c'è quel tastino che è sempre super invitante. Posponi.
0: È diabolico.
1: Sì.
0: È diabolico. Va bene, questi i vostri minimi della prossima settimana. Per ora ovviamente vi aspettiamo, ne aspettiamo altri.
1: Eh sì, 331 80 90 101, fatevi sentire anche con la vostra voce. Intanto c'è Sienna Spyro.

0: La voce di Madonna, Dance Eteria su R101 con il obiettivo minimo.
1: Esatto, obiettivo minimo della vostra settimana per essere felici. Ce lo raccontiamo qui nel chill su R101 tra poco.
2: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tua soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
4: Guarda, prova a indovinare.
5: È chiarissimo.
3: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
6: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
4: Ecco, l'ha detto lui.
5: Ma allora possiamo dire quando?
6: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
5: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
7: Vabbè, ma uffa.
3: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
5: Io ho capito, ma non è un mio domino, non so sua presentare.
3: Sarà durissima.
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Negramaro, solo 3 minuti su R101, 22:27. Questo è Nel Chill, programma con Leo e Yolanda, tutti i sabati, tutte le domeniche fino a mezzanotte.
1: Oh, si parla di qual è il vostro obiettivo minimo per essere felici nel corso di questa settimana che sta per cominciare. Qualcuno ci ha mandato la propria versione.
2: Sentiamo. L'obiettivo della settimana minimo? Ma proprio minimo. Mercoledì sono invitato ad una cena aziendale, spero di digerire.
1: Oh, mi sembra già.
0: A meno che la cena aziendale non sia in una friggitoria, è scontato.
1: No, magari anche per la compagnia, capito? Che ti
0: rimane di digerire la cena aziendale. Ok, mi hai dato una chiave di lettura diversa che non avevo considerato.
1: Ci sta, c'è anche però chi ci scrive al 331 80 90 101: 5 minuti di meditazione tutte le mattine per iniziare bene la giornata.
0: Ma anche 3 minuti in caso, solo 3 minuti.
1: Anche solo 3 minuti, certo.
0: No,
1: anche solo uno.
0: Anche solo uno. No, beh, è una bellissima abitudine secondo me, perché veramente inizi con la mente un po' più chiara
1: molto,
0: la giornata.
1: Molto rilassante secondo me. Bravo, ti apre un po' la mente, ti prepara alla giornata lavorativa che potrebbe essere pesante, però ti
0: fai
1: tiene
0: un po' di mente locale, sì. No? Metti insieme tutti i casini della giornata, i problemi.
1: È vero, è vero. C'è anche chi con molto coraggio scrive: uscire tutte le mattine a fare una bella passeggiata di un'ora. Per me hai tutta la mia stima e ammirazione, è una cosa che non riuscirò mai a fare.
0: È quell'ora lì finale che spaventa, perché un conto sono 5 minuti, un'ora di passeggiata ogni mattina.
1: Cioè vuol dire che ora esci alle 5, alle 6?
0: Sì, se devi andare in ufficio alle 5 sei fuori di casa, poi torni sudato, insomma
1: una doccia.
0: Però anche lì poi la giornata è in discesa, il grosso l'hai fatto, comunque ti senti soddisfatto.
1: Dopo la giornata è nel chill.
0: Dopo la giornata è nel chill, esatto, come questo programma. Camminando magari, per dandosi l'energia, ti puoi mettere questa. Yeah, right.

0: Bestial Ed Sheeran su R101, bello ritrovare la sua voce. 22:35, Leo e Yolanda, e sempre il tema un po' già con la vista settimanale.
1: Sì, vi abbiamo chiesto il vostro obiettivo minimo della settimana, cioè quel poco che vi rende felici per tutta la settimana.
0: Esattamente, e già abbiamo letto un po' di messaggi prima su anche delle belle abitudini che migliorano la qualità un po' della vita di tanti.
1: Sì, in generale, bisognerebbe trovare il coraggio dai nostri ascoltatori di iniziare a farlo anche noi. Personalmente lo lascio a loro per il momento, la corsa mattutina e tutte queste cose qua non fanno tanto per me.
0: No, è vero, però alla fine basta veramente qui, magari parti con quei 10 minuti. Per esempio è bello anche questo breve che ci manda Alessandro, che dice semplicemente bere di più.
1: È importante.
0: Non dice cosa, però bere
1: più acqua.
0: No, si immagina dica bere più acqua. E non so poi l'età di Alessandro, però soprattutto da una certa età, ma sempre, è una cosa che comunque ti può migliorare anche leggermente la giornata.
1: È vero, a qualsiasi età hai detto bene, cioè ricordarsi di bere l'acqua. Ora ci sono delle fantastiche borracce che per ogni ora.
0: Per ogni ora, sì, quella è too much.
1: Non
0: però
1: ce la faccio.
0: Io non ce la faccio neanch'io. Però comunque
1: l'importante è quando penso che ho sete, bere magari, già è una cosa.
0: Poi ci sono altri messaggi.
1: Sì, per esempio, Luca scrive: vorrei riuscire a non arrivare mai tardi al lavoro. Questo è già ambizioso.
0: E questo più che altro è devi farlo. Non so quanto come si dice.
1: E vabbè, sai, con tutti questi treni che fanno i ritardi, il traffico non è sempre facile.
0: Lo so, però non so quanta flessibilità ci sia. Dipende dal luogo di lavoro, dai.
1: Sì, però sai, se l'ha detto vuol dire che magari gli capita qualche
0: capita
1: volta.
0: E quindi si è reso conto che
1: ci
0: deve mettersi
1: sta
0: un po' in riga.
1: Lo so.
0: E a proposito di lavoro, questo messaggio dice: mandare 3 CV al giorno per la prossima settimana. Evidentemente questo amico o amica in cerca di lavoro. Non è sempre facile avere la voglia di personalizzare il curriculum e la
1: in base alla richiesta di lavoro?
0: Brava.
1: Magari potremmo parlarne, perché secondo me è una delle cose che potremmo dedicare al nostro spazio di aiuto.
0: Tiriamo
1: come
0: fuori
1: si fa
0: il nostro foglio,
1: sì.
0: E ce lo scriviamo, no, è vero, per le prossime dirette.
1: Assolutamente sì.
0: Intanto Giorgia, questa è Parafulmini.

0: con te.
1: Giorgia con Parafulmini nel chill qui su R101. E tra poco c'è anche musica scelta da voi.
2: Eh sì, la canzone che ti fa stare bene, il momento dedicato a voi in cui siete voi a decidere la musica su R101.

0: la banda di R101.
1: Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e le 101 voci di Leonardo Fiaschi. Per esempio Lino Banfi.
2: Disgraziati, siete proprio dei ragazzi spericoletti.
3: E Giovanotti, ce l'hai Giovanotti?
4: Ragazzi, ma questo programma è bellissimo, non voglio più staccarmi da voi.
3: E che non lo volete un bel risveglio con il sorriso domani mattina?
5: E allora puntate la sveglia su R101.
0: Il buongiornissimo ve lo darà Riccardo Russo dalle 5 alle 7.
1: E con la banda di R101 farete il pieno di buon umore fino alle 9.
3: Vi aspettiamo domattina dalle 5 alle 9 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
0: E saremo pure dentro il vostro smartphone con l'app gratuita di

0: alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
1: È la mia ring doorcam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
0: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
1: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
0: Quello è sicuramente un brutto affare.
2: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
3: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
4: Segui R101 anche sui social. Instagram,
5: Facebook,
4: TikTok.
5: Ti teniamo compagnia ovunque.
4: R101. Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
9: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
10: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
13: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: tutte le ore verso il minuto 45 c'è la canzone che ti fa stare bene, richiesta da voi.
1: 331 80 90 101, questo è il numero, una piccola nota audio in cui ci spiegate come mai richiedete proprio quella canzone. Chi c'è?
2: Ciao a tutti ragazzi, io di Fortunato c'ho già il nome, però se sarei fortunato mi piacerebbe ascoltare la canzone di Piergiorgio Antonacci, Non è mai stato subito.

0: Non è mai stato subito, era Biagio Antonacci, richiesto da voi. E come avete fatto a richiedere voi una canzone?
1: Come avete fatto? Avete mandato un messaggio al 331 80 90 101, possibilmente, lo diciamo sempre, un messaggio vocale in cui si senta la vostra voce, dove ci spiegate come mai avete desiderio di ascoltare quella canzone in particolare, e fidatevi che prima o poi la vostra richiesta verrà esaudita, magari non subito, ci sta.
0: Esattamente.
1: Infatti non è mai stato subito.
0: Non è mai stato subito, però noi li teniamo lì e li ritiriamo fuori
1: al momento debito.
0: Al momento debito, esatto. Poi tutte le ore c'è questa occasione, e se non ne avete una c'è anche il nostro sito r101.it, dove trovate una lista di 101 canzoni che ti fanno stare bene.
1: E magari tra quelle c'è anche questa che sta arrivando in questo momento, c'è Shawn Mendes.

0: In punto, buona domenica, siete su R101, l'ultima oretta di weekend qui nel chill insieme, godiamocela.
1: È vero, ce la godiamo tutti insieme, siete in compagnia e all'ascolto di Leonardo e Yolanda. Tra poco, forse, solo forse, come ci piglia, giocheremo.
0: No, non forse, giocheremo, punto, giocheremo.
1: È un gioco nuovo.
0: È un gioco nuovo, sempre a tema un po' musica però.
1: Sì, perché vabbè, la musica è al centro della radio ovviamente.
0: E infatti riprendiamo l'ora, niente po' di meno che da Beyoncé.

0: Hello Beyoncé su R101 nel chill con Leo e Yolanda, la musica che ovviamente ci accompagna anche in questo gioco di quest'ultima ora insieme.
1: Esatto, l'abbiamo definito un po' il Wikipedia della canzone.
0: Sì, esatto, vi diremo, spiegato un po' più semplice, un po' di indizi e caratteristiche di un brano, senza nominare il titolo, l'artista e anche il testo, che dovrebbero spingervi a individuare quella canzone lì che poi è quella giusta,
1: esatto.
0: Si spera.
1: Possibilmente, perché siamo stati un po' severi anche.
0: Ma noi diciamo
1: stavolta
0: sempre così, poi ci azzeccano sempre, quindi
1: abbiamo dei geni come ascoltatori, non è colpa nostra.
0: No, infatti,
1: forse
0: non siamo
1: degni. Dovremmo farci delle domande su di noi, esatto.
0: Però stiamo a vedere stasera come va. Quali sono questi indizi di un brano?
1: Vado, parto col primo. È un brano tormentone estivo dell'estate 2011.
0: Ok.
1: Poi l'autore la definisce una canzone romantica mascherata.
0: Ok, quindi
1: estivo dell'estate 2011.
0: Ok.
1: Poi l'autore la definisce una canzone romantica mascherata.

0: Due artiste e due voci estremamente diverse, ma forse è per questo che stanno molto bene insieme.
1: Eh sì, stiamo parlando ovviamente di Annalisa e Madame, questa bellissima versione Amica con Madame. In realtà abbiamo scoperto che è una canzone che era già presente in un album di Annalisa.
0: Di Annalisa, sì, che l'ha fatta riuscire rivisitandola proprio con la voce bellissima e originale.
1: Bravo, lo stavo dicendo anch'io, è vero, perché le cose poi secondo me fanno un altro effetto. Stavamo parlando proprio del fatto che magari tanti si erano persi questo brano in particolare e invece adesso risalta.
0: Sì, ha dato una nuova prospettiva, una nuova versione alla sua canzone Annalisa. Stiamo giocando anche noi con una canzone che ha le seguenti caratteristiche.
1: Allora, è un brano tormentone estivo dell'estate 2011. L'autore o l'autrice la definisce una canzone romantica mascherata. Viene citata Lady Gaga nel testo e quando è uscita nel 2011 ha raggiunto la posizione numero 1 nella classifica Airplay italiana.
0: Ok, allora sono sbizzarriti un po' con un po' di messaggi. Leggo il primo di questo amico che scrive: secondo me è Vasco Rossi con E.
1: No.
0: Ha qualcosa, magari gli anni più o meno sono quelli, è una canzone romantica, ma non è lei.
1: No, non è lei. Qualcun altro ci scrive: potrebbe essere Arriverà dei Modà con Emma?
0: No, non è lei.
1: No, non è lei. Mi sarebbe piaciuto, non ci abbiamo pensato, però no.
0: Non è quella. E addirittura bello questo tentativo di Cristina che ritira fuori l'Happy Hour di Ligabue.
1: No.
0: Gran bella canzone, gran bella carica.
1: Dal mood ci
0: poi
1: sta.
0: Un romantico mascherato, rock, però no, non è quello.
1: No. Niente ragazzi, ci dovete riprovare. Continuate al 331 80 90 101. Buttatevi anche se date la risposta sbagliata, fa niente.
0: Esatto, e se volete dircelo anche con la vostra voce, magari cantando un pezzettino di quella canzone,
1: ma perché no?
0: Ancora meglio, che tra poco vi mettiamo qui su R101. Enjoy the music.

0: Viaggiando per il mondo su R101 e la canzone misteriosa.
1: Oh, brano tormentone estate 2011, una canzone romantica mascherata in cui viene citata Lady Gaga nel testo.
0: Che canzone è? Ditecelo voi.
2: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
3: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
2: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
4: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Shh, Ale, Franz, venite.
7: Michelle.
8: Cosa c'è?
9: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5.
7: Quindi?
8: Non è mica un segreto.
10: Condotto da Michelle Hunziker e Ale e Franz.
8: Ma lo presentiamo noi?
6: Eh certo, non lo sapevate?
8: Ale è svenuto.
11: Oh no.
8: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
11: Lascialo giù svenuto.
10: Zelig 30. Da martedì 6 ottobre in prima serata. Canale 5.
12: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Lo vedo all'alba e al tramonto.
15: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
16: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
15: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
16: Mina.
14: Dracula.
15: Ascoltalo ora su Audible.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Chissà quanti di voi magari l'hanno ascoltata ieri sera andando a far serata o anche in questa domenica con amici. A fine serata, se vai in un locale, spesso la mettono questa.
1: Sì, davvero?
0: Sì, dai, un po' per... Non ti è mai capitato?
1: Non sono avvezza a questo.
0: Allora vedi?
1: Sì, devo rimediare,
0: no,
1: forse.
0: No, spesso capita, a fine serata si mettono quelle un po' più tranquille, no? Un po' più anche magari del passato.
1: Tranquilla?
0: Beh, rispetto a quelle un po' più dense, moderne, comunque sono anni 90.
1: Vabbè, a me viene da saltare.
0: No, no, anche a me, infatti, però magari rispetto a... Tunz.
1: Vedi, io ballerei più con questa che con Tunz.
0: Sono generi diversi, sì. Però comunque l'abbiamo ritrovata nel chill qui su R101 con la nostra canzone da trovare.
1: Che bello. Allora, vi rileggo gli indizi. Questa canzone è un tormentone estivo del 2011. L'autore o l'autrice la definisce una canzone romantica mascherata,
0: sì?
1: In cui nel testo viene citata Lady Gaga, e nel 2011 raggiunge anche la posizione numero uno nella classifica Airplay italiana.
0: Allora, carrellata di tentativi. Ciao, il mio giorno migliore di Giorgia. E lei?
1: No, non
0: è il mio giorno migliore di Giorgia. Secondo me è Quando ero vivo di Marrakesh, dice Elena da Marano Lagunare.
1: No, non è neanche questa.
0: Vorrei ma non posto, J-Ax e Fedez. Ma te la ricordi che tormentone?
1: Me la ricordo, però la colloco più avanti nel tempo.
0: Ok, infatti non è lei. Sentiamo anche un tentativo.
2: Ciao Tommaso Paradiso dei giornalisti, Riccione.
0: Sotto il sole, quella lì.
1: Sotto il sole, no, non è quella.
0: Non è quella.
1: Mi dispiace.
0: Oh, dai, secondo me ci siamo quasi, eh.
1: Ci siamo
0: quasi.
1: Qualcuno ce l'ha proprio lì sulla punta della lingua.
0: E allora cantatecela con un vocale al 331 80 90 101. Vi aspettiamo intanto, Lewis Capaldi.
3: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment

0: Na-na-na, cioè è il titolo della canzone Va e fa na-na-na, che potrebbe essere un po' anche un tentativo per la nostra canzone.
1: Eh sì, vi ricapitoliamo gli indizi. Quindi è stato un tormentone estivo del 2011 che l'autore ha definito una canzone romantica mascherata.
0: Okay.
1: Nel testo viene citata Lady Gaga,
0: sì?
1: E raggiunse anche la posizione numero uno nella classifica Airplay italiana.
0: Dai, ci siamo, che canzone è?
2: E credo che sia Eminem con, se non ricordo male, Bad qualcosa del genere. E c'era Evil, Miss Evil, sì, 2011.
0: sì, convintissimo il nostro amico.
1: No,
0: non ci siamo, però dai, arriva, qual è?
3: Ciao, sono Marco a Firenze, canzone di Jovanotti, il più grande spettacolo dopo il Big Bang.
4: Ciao a tutti, può essere il più grande spettacolo dopo il Big Bang?
0: Sì.
4: Ciao, Ilaria da Brescia.
5: Ragazzi, ma è semplicissima la canzone. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo
0: siamo
5: il Big
0: noi.
5: Bang. Siamo noi. Io e te, Jovanotti, il più grande spettacolo del Big Bang. Perché dice anche
0: dopo.
5: Lady Gaga nella parola. Altro che Lady Gaga. E poi continua.
1: Bravissimo.
5: Un salutone, Dario da Roma.
6: Più grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi, io e te. Sicuro
0: e non ha sbagliato.
1: Sicuro, ma
0: brava,
1: direi
0: amica, brava,
1: il
0: amica.
1: Più grande spettacolo dopo il Big Bang siete voi.
0: Siete voi,
1: sì.
0: Siete voi,
1: l'avete
0: siete voi
1: indovinata.
0: Ed è questa canzone che è bellissima.

0: Io e te.
1: Che bella, qui viene proprio voglia di a me di cantarla.
2: Sì, altro che fine
1: karaoke.
2: Serata. Altro che fine serata.
1: Lo dice anche nella canzone, altro che fine serata. Va bene, dai. Lui l'ha definita, abbiamo detto un pezzettino, no? Che
2: sì,
1: l'ha definita una canzone romantica mascherata. Poi dice: anzi, forse è il pezzo più romantico che io abbia mai scritto, perché è proprio una cosa che ha a che fare con una sensazione apocalittica e allo stesso tempo liberatoria.
2: Beh, chi poteva spiegarlo meglio se non lui in persona?
1: Infatti, bello chiudere insomma con questo suo racconto sulla sua stessa canzone. La canzone di oggi era questa, abbiamo giocato con Jovanotti. Enjoy the music.

0: Ciao, sono Brash.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Giulia insieme a Brescia serenamente qui su R101 in chiusura di weekend.
1: Sì, serenamente ci avviamo verso l'ultima canzone che ti fa stare bene di stasera.
0: Eh sì, tocca a voi richiederla, tra poco ce l'ascoltiamo qui insieme.
2: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
6: Guarda, guarda, prova a indovinare.
7: È chiarissimo.
8: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
9: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
6: Ecco, l'ha detto lui.
7: Ma allora possiamo dire quando?
9: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
6: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
10: Uffa.
8: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
10: Io ho capito, ma non è obbligato mica cosa sua a presentare.
8: Sarà durissima.
11: Due verticale, trekking sull'Etna.
12: Escursione.
11: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
12: Aperitivo.
11: E un inverno imperdibile?
12: Vacanza con Costa.
11: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
14: Dici che lo conosco?
15: Sì, che lo conosci.
14: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
15: Bravo.
14: DOP, solo carne italiana.
15: Esatto.
14: Il crudo.
15: E allora non lo conosci.
14: Perché non è crudo, è Parma.
16: Piacere, prosciutto di Parma.
17: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
18: E da oggi, anche il mobile.
17: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
19: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
0: Amici nel chill, là fuori all'ascolto, ancora ciao da parte nostra, Leo e Yolanda, con la canzone che ti fa stare bene.
1: Oh, 331 80 90 101, chi ce la richiede?
0: Allora, in questo caso a richiedere questa canzone c'è Giacomino da Foggia, mi piace molto il firmarsi Giacomino.
1: Carino, è già un po' colloquiale, siamo amici.
0: Siamo amici, esatto, anche lui è entrato nella squadra del chill e dice: mi fate fare un viaggio indietro nel tempo al 1972 con questa canzone che sentite già in sottofondo, David Bowie, Star.

0: canzone perfetta per chiudere un po' una diretta di oggi nel chill spaziale è stata, eh?
1: Spaziale è un ottimo modo per definirla, perfettamente in tema con questa canzone, tra l'altro.
0: Bellissima, bellissima.
1: Molto bella.
0: 1972, David Bowie, Starman, scelta da voi, ha un significato anche meraviglioso di
1: è
0: questa
1: vero,
0: canzone.
1: È vero, ci siamo dovuti documentare, abbiamo scoperto che racconta un misterioso uomo delle stelle, quello che abbiamo sentito cantare, che viaggia nello spazio e vuole mettersi in contatto con la Terra, ma non è che sceglie delle persone a caso per far recepire questo messaggio.
0: Sì, sceglie dei ragazzi.
1: I bambini. Sì, proprio. I bambini, perché considera gli unici capaci di comprendere il cambiamento e salvare il mondo in crisi.
0: Sì, lui vuole dire, diciamo che li spinge anche gli adolescenti e i bambini, i ragazzi del tempo, a essere se stessi. E questo brano che simboleggiava proprio l'apertura mentale anche di quegli anni 70, libertà di esprimere la propria diversità, e lui lo faceva poi, lui per primo, no? Era uno che sperimentava nella musica, nell'abbigliamento e in tante cose, lo stesso.
1: Wow, un'atmosfera che sarebbe bello poter continuare a conservare anche adesso.
0: Sì, l'idea di questo è vero, è molto bello l'idea che ci sia qualcuno lassù, no? L'uomo, un uomo delle stelle, che ci dice, ci invia messaggi positivi, ci dice guarda che non siete soli, invia un po' di speranza, molto bello.
1: Beh, anche questo è tutto un tema, eh? C'è gente che pensa che non sia possibile che ci siamo solo noi in questo universo gigantesco,
0: sì.
1: Quindi chissà che magari qualcuno non stia effettivamente cercando di mettersi in contatto con noi e noi...
0: E noi...
1: Non riusciamo a comprendere
0: i suoi messaggi.
1: Non riusciamo a comprendere. I bambini forse riescono. Così diceva David Bowie.
0: Possibile, bello però aver chiuso insomma questo appuntamento di oggi con la canzone che ti fa stare bene, questo bellissimo messaggio. In realtà qui da mostri sacri a mostri sacri, cioè
1: è vero,
0: super artisti
1: non
0: in continuazione.
1: Ce ne facciamo mancare uno.
0: No. Dopo David Bowie c'è anche Michael Jackson per iniziare questa tripletta finale. Anche Justin Timberlake, Love Never Felt So Good.

0: a darci la buonanotte e ad augurarci una splendida nuova settimana.
1: È vero, torneremo a raccontarci tutte le cose che ci sono successe sabato prossimo, sempre a partire dalle 20.
0: Oh yes, nuovo appuntamento nel chill, sempre con Yolanda Renga,
1: con Leonardo Regazzoni e ovviamente l'unico e solo
0: Umberto Aniceto. Grazie anche a lui, grazie anche a Diego Petta, grazie a tutti voi per esserci stati. Buonanotte,
1: buonanotte.
0: E alla prossima.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, meteo.
3: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Alternanza tra cielo sereno e momenti nuvolosi su gran parte del nord e della Sardegna, con pochi brevi rovesci solo sulle zone alpine. Nel resto d'Italia tempo sereno o poco nuvoloso, con appena qualche innocuo addensamento sulle zone appenniniche. Temperature sempre al di sopra delle medie stagionali, massime quasi dappertutto sopra i 22 gradi, con punte fino a sfiorare i 30, specie nelle regioni tirreniche e in Sardegna. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
2: R101 meteo con
4: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
2: In radio, in TV, nello smartphone.

guardo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse le mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

Quindi Marlena torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che ho paura di sparire.

0: 1001. Enjoy the music.
1: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere qualcosa di migliore.

0: 101. Enjoy the music. Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it. Centro di coordinamento RAE con
1: Tron. Non ci sono paragoni.
2: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
3: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: RTL 101. Enjoy the music.
1: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
2: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
3: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: Enjoy the music. Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: La canzone che ti fa stare bene.
2: Su R101
1: la canzone che ti fa stare bene.
2: Richiedila con un vocale al

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.